0: regalo, caro, carissimo Alessandro Bisogni. Indovina, indovinello, indovina un po' chi ci ha scritto.
1: No, ci avete scritto in tanti, ma noi abbiamo preso i messaggi di Giulia e di Alberto.
0: Stavamo giusto parlando.
1: Noi diciamo sempre a dei logopedisti, se ci state ascoltando.
0: Ma io non so, un
1: venire qui in redazione,
0: improvviso.
1: Ma
0: io non posso
1: Cecilia
0: cambiare
1: mestiere. Cecilia ti ha scosso, richiamiamo la redazione, Cecilia.
0: Comunque, manuale di sopravvivenza, come sopravvivere a tutti coloro che ti dicono indovina.
1: Indovina. E allora Giulia scrive, la mia amica mi ha scritto indovina alle 7:30 del mattino.
0: Mamma mia.
1: Io ancora mezza addormentata ho provato a indovinare. Hai trovato lavoro? Hai vinto qualcosa? Ti sposi? Dopo 10 tentativi mi risponde, ho trovato parcheggio sotto casa.
0: Vabbè.
1: Ho capito che devo cambiare amicizie. Giulia, forse. Mi sa di sì.
0: No, io con la mia migliore amica ce lo diciamo spesso questo indovina, ma è un indovina innanzitutto retorico e soprattutto preannuncia sempre un gran guaio. Tipo, vuoi ridere?
1: Sì. Io ad esempio quando faccio indovina qualcuno è una cosa che so che quella persona può capirmi. Tipo, no, che ne so, stiamo qui in radio, ti dico, magari qualcuno, senza fare i nomi della redazione, si sono messi insieme. Io ti dico, Ale, indovina. Ma tu già lo sai, non è che ti dico indovina o mi sono tagliati i capelli, certo, ma chi, certo, se ne frega,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Poi andiamo da Alberto. Ciao Albe.
2: Ciao.
1: A me indovina lo dice sempre mia madre. E ogni volta sbaglio. L'ultima volta ho detto, hai comprato qualcosa? Lei, ma come ti viene? Ho solo spostato il vaso in salotto. Ho deciso che da oggi risponderò solo, non indovino, parla.
0: No,
1: è per la
0: ragazzi,
1: mia salute mentale.
0: Quando una donna, che sia mamma, compagna, cugina, amica, sorella, eccetera, vi dice indovina, fategli subito lo screening, insomma, l'aspetto, ha tagliato i capelli, ha fatto le unghie. Questo dovete guardare.
1: Che poi a volte se c'è un ritocco estetico, che insomma, una nuova bigiotteria, un nuovo taglio di capelli, allora? Guarda, è una cosa del genere.
0: Non noti mai niente tu. Posso dire che oggi, devo dire, guardate,
1: vero.
0: Oggi il nostro Alo si è accorto che ho i capelli più viola del solito.
1: Sì.
0: Vedi?
1: Io violissimi.
0: Violissimi, c'ho le amicizie giuste che mi vedono, non sono trasparente in questa radio, meno male.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop!
7: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
8: WRN, your radio station.
9: Stai ascoltando WRN Radio.
10: La tua radio.

0: E dopo indovina indovinello proseguiamo la nostra bella puntata con cosa abbiamo?
1: Hashtag troppe and roll, che non è hashtag flop and roll, ma è un'altra rubrica.
0: No, ragazzi, aiuto.
1: Quando sono troppo brutte le battute diventa hashtag troppe and roll.
0: Hai detto tu, battute sì, brutte, sì. Tra poco.
1: Hashtag troppe and roll.

0: effetti speciali.
1: Your radio station.
2: Such a fucking superstar. So beautiful it breaks my heart. I wish I was a work of art.
3: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
4: Giorno e

0: Hit Station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Nella tua dichiarazione dei redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
3: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
2: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.

0: Your radio station.
1: Per il capitolo hashtag flop Trop. And roll, il meglio del peggio del mondo del web, che oggi è diventato trop and roll. Abbiamo le battute brutte.
2: Vai.
1: Vediamo quanto riesco a non farti ridere.
2: Vai.
1: Allora, cominciamo con
2: sì.
1: Vedo come mi guardi. Almeno invitami fuori a cena.
2: Ah.
1: E lui risponde: non esco con donne sposate, mi spiace. E lei: ma sono io tua moglie, non faccio eccezioni.
2: Ah, carina. Cinica. Anche.
1: E senti, hai voglia di fare l'amore? E lei: sì. Casa mia o casa tua? Ah, ma con te? Lei risponde.
2: Ah, è bella.
1: Buongiorno, è questo il raduno degli atei? Non credo. Beh, bastava dire semplicemente di sì. Te la rifaccio.
2: Ah, non credo, capita. Sì.
1: Questa l'ho detta male io,
2: no,
1: forse.
2: No. Particolare, molto carina.
1: Va bene,
2: molto cerebrale. Sì, vero.
1: Ho appena visitato sua moglie e ne risulta che è incinta.
2: Ah.
1: Ma dottore, com'è possibile? Sono stato attento. Sa com'è, nel traffico tu stai attento, altri no.
2: Sono attento tu, ma no. Così.
1: Bene, buongiorno dottore, sempre dal dottore siamo.
2: Sì,
1: buongiorno
2: sì.
1: Dottore.
2: Sì.
1: Buongiorno, come sta signor Baffo? Bene, grazie. Si levi dalle palle se sta bene allora.
2: Ah, così. Ma così.
1: Beh, direi che
2: posso
1: con questo possiamo concludere.
2: Posso dire oggi battute
1: meglio del solito.
2: No, meglio del solito, ma battute brutte e ciniche.
1: Ciniche, sì.
2: Tutte ciniche oggi.
1: Troppo and roll. Troppo cinic.
2: Troppo cinic e troppo brutto. No, brutto.
1: Troppo cinic roll.

0: prometto che domani sarà migliore. Lo, si diceva anche in una canzone? No, prometto che il domani sarà migliore. No, secondo me se partiamo così.
1: C'è una canzone, adesso se mi metto a pensare alla canzone arrivo a venerdì. Che ancora sto pensando,
0: esatto.
1: Però
0: esatto, vabbè, comunque io giuro che farò degli esercizi, andrò dal logopedista.
1: Capite, logopedisti, niente, non riesce nemmeno a...
0: Non è che mi stai mettendo qualcosa nel caffè, lo stai facendo apposta,
1: no.
0: mi vuoi far fuori, vuoi che la redazione mi richiami.
1: Sentite, sta dando la colpa a me,
0: sì, delle sue defiance.
1: Chi l'avrebbe mai detto e saremmo arrivati a questo?
0: Sì, ma arriveremo alle mani prima o poi, sì, probabile. Va bene, cari amici del comedy, ancora non litigheremo, lo faremo solo
1: bene
0: per voi. Domani torniamo qui al Comedy Radio Show,
1: sì,
0: con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo sempre qui con Alessandra Bellotti.
0: Ah, l'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo: al
1: Comedy Radio Show.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

0: Ma siamo solo a martedì.
1: Ma non potevamo che finire in bellezza proprio.
0: Cioè adesso temo che in questa settimana arrivino tutti.
1: Ma io ne sono certo, guarda. Iniziando dal fischiatore pazzo qua che tutte le
0: sì,
1: volte.
0: Sì, questo, signore e signori, è il fischiatore pazzo di Video Mare Quanto è Bello. Così, ma non smette mai, neanche se noi no. Siamo qua alla macchina del caffè. Buongiorno a tutti da Fabio Meli e Walter DC.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti anche dal fischiatore, sì.
0: Sì, senta, vuole un caffè?
1: Ma no, per carità, fallo andare via.
0: Ma niente, così, cominciamo la giornata così.
1: Via.
0: Beh, avete capito, amici a casa, che sarà una divertente mattinata, quindi restate all'ascolto perché, tra l'altro, giusto per, diciamo, rallegrarvi la giornata, parliamo di licenziamenti.
1: Benissimo, iniziamo a licenziare lui.
0: Esatto.
1: Vai.

Michele dice che questo non è il suo paese, anche se è il nostro paese, lui dice questo non è il mio paese. Facciamo finta che questa è la prima volta che scrivo una

0: che ha fallito.
1: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
2: Merci di offrire questa occasione, in effetti, di m'esprimer come je m'y étais engagé.
3: Bove è flacher geworden, es bleibt nach wie vor so, sie muss so.
1: This Time.

0: Cominciamo la mattinata dal Tribunale di Varese.
1: Ecco, così.
0: Perché finalmente c'è stata un po' di giustizia, diciamo così. Dichiarato illegittimo il licenziamento di un'impiegata aziendale. Lei era stata sollevata dall'incarico dopo essere stata sorpresa a dormire su un divano.
1: Così. Addirittura.
0: Così. All'interno dell'infermeria aziendale, quindi insomma un ruolo anche un pochino importante, no?
1: Sì, ma vi tranquillizziamo subito, non è stato un attacco di pigrite acuta. La povera donna, in effetti, aveva un forte debito di riposo causato dalle esigenze del figlio neonato e quindi la spinta ad appisolarsi su questo divano proprio durante la pausa pranzo.
0: Vabbè, possiamo anche aggiungere che fanno dei turni massacranti talmente pesanti che uno poi crolla.
1: È vero.
0: Cioè, mancano infermieri, mancano medici, manca tutto.
1: Sì. Ma lì, in questo caso, appunto, è il bambino che sicuramente sveglia tutta la notte.
0: Esatto, quindi lei, oltre a fare, diciamo, dei turni pesanti al lavoro, poi arrivava a casa, il bambino piangeva, non dormiva più. Sono momenti pazzeschi. Comunque il magistrato ha condannato la società anche al pagamento integrale di tutte le spese legali, quindi oltre il danno la beffa.
1: Vabbè, una volta che va bene direi che è giusto così.
0: Esatto, e non solo, anche al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di estromissione, quindi deve pagargli la pensione nel periodo che è stata a casa.
1: Lì. Esatto,
0: quindi
1: bravi.
0: Attenzione voi aziende, attenzione.
1: Prima di licenziare, pensateci bene.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.

0: cos'è? Ma ragazzi,
1: non c'è messo adesso.
0: Cominciamo adesso. Quest'oggi. Ma perché?
1: Perché
0: Miguel? Salutiamo in regia Miguel.
1: È impazzito anche lui per il caldo.
0: Un pellegrino di 83 anni, originario del Trentino, in cammino lungo la storica via Francigena, è stato scippato a Cerignola in Puglia.
1: Ecco.
0: Mentre riposava su una panchina nei pressi del Duomo locale. Così si è addormentato e ciao.
1: Ma poverino, infatti, per riposarsi un pochino, pensate che il malvivente è riuscito a staccare dal collo dell'anziano una catenina d'oro a cui era appesa la fede nuziale della defunta moglie, con l'incisione 1973. Ma ragazzi, quando trovate cose di questo tipo, ma lasciatela alle persone, cioè, cosa ne fate? Cioè,
0: ma figurati, cioè, ma... cioè, i famosi negozi vendo oro, quindi...
1: Ecco. Comunque, la cosa buona è che le forze dell'ordine sono riuscite a ritrovare il maltolto e a ridarlo al povero signore.
0: Ah, addirittura?
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque, se non conoscete la via Francigena, è un antico itinerario di pellegrinaggio che collega il nord Europa a Roma. Addirittura, cioè dall'alto si può venire giù?
1: Sì, sì, sì.
0: Nasce nel Medioevo per permettere ai pellegrini di raggiungere la tomba dell'Apostolo Pietro.
1: Una bellissima cosa, e oltretutto non si ferma a Roma, perché c'è la possibilità di proseguire verso la Puglia per poi imbarcarsi per Gerusalemme.
0: Ah, quindi tu da Roma puoi andare a piedi ancora fino in Puglia e poi via verso Gerusalemme,
1: che non è il caso in questo momento, magari evitate.
0: No,
1: va?
0: Direi di lasciar perdere
1: sì.
0: In questo periodo. Comunque tutto è bene,
1: quel che finisce bene.

0: Luis Daime Su, VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: What's going on?
1: Adesso cosa c'è? Questa è la famosa canzone Crazy Frog.
2: Ma vedete voi, a me sembra più quella del poliziotto Beverly Hills.
1: Sì, e sono tutte e due messe insieme.
2: Ah, bene.
1: Esatto. Ah, Esperance, che si trova nell'Australia occidentale. Un gruppo di coinquilini, state sentendo sempre This Time su Warner Radio con Fabio Mele e Walter DC. Questo gruppo di coinquilini ha vissuto momenti di sconcerto durante la preparazione della cena.
2: Sì.
1: Era una cena a base di bistecche.
2: E vabbè, è finito.
1: Quando all'improvviso prendo la busta della lattuga, addirittura sigillata e acquistata al supermercato, ha visto saltare fuori una piccola rana.
2: Ma che schifo!
1: Una rana viva.
2: Vabbè, non, come possiamo immaginare, i ragazzi hanno battezzato l'anfibio subito con il nome di Greg.
1: Come, esatto.
2: Sì. E lo hanno liberato in un habitat naturale vicino ad una diga locale. E ovviamente quando l'hanno liberato hanno accompagnato questo evento con la canzone Crazy Frog,
1: che è quella che stiamo sentendo in sottofondo. Esatto. Ma cosa grida?
2: Ma vabbè, ma infatti, ma dai.
1: Comunque le rane hanno una carne bianca molto tenera e si possono mangiare, anche magra.
2: Lasciamole saltellare vicino all'acqua.
1: Ha un sapore delicato, ricorda una specie di un incrocio tra pollo e pesce bianco.
2: Vabbè, comunque in cucina si usano prevalentemente le cosce, ma vabbè.
1: Okay.
2: Sono carine le rane, perché bisogna mangiarle?
1: Non lo so. Tu avevi un aneddoto da raccontare, ma non.
2: Sì, ce l'ho, in effetti. Una cosa molto crazy che ho fatto tantissimi anni fa: accompagnare una mia amica in un censimento e nell'aiuto ad attraversare una strada statale ai rospi.
1: Ma come? Cioè, basta, attraversiamo i rospi, va.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Segway.
1: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

0: Alice Casaieri, abbiamo fatto nel nostro cucinino. Dovete sapere che in radio noi abbiamo una specie di cucinino e andiamo di là, la nostra regia diciamo che fa dei piatti succolenti. Ieri i pangoccioli.
1: Sì.
0: Oggi parliamo di fiocchi di latte.
1: Bene.
0: Che è una nuova tendenza di rivoluzionaria. Uh-huh. Che sta spopolando sulle piattaforme digitali. Vi spiego il perché. Dimostrando come sia possibile trasformare i classici fiocchi di latte in chips croccanti.
1: Ah, buone!
0: Super proteiche, tra l'altro. Ma come si fa a farli scoppiare? Basta metterli nella friggitrice ad aria.
1: Ovviamente. Intanto iniziamo a rassicurare tutti i nostri ascoltatori molto sensibili che non abbiamo messo rane nella friggitrice d'aria.
0: Esatto.
1: Le lasciamo saltare felici da qualche parte. La metamorfosi dei fiocchi di latte, come vi diceva Fabio Medi, avviene in modo molto semplice. Basta posizionare piccoli cucchiai di prodotto su un foglio di carta forno. Accendere la friggitrice d'aria, portarla a 200 gradi per 15 minuti, lasciando così che l'acqua evapori del tutto fino a creare una cialda salata e croccante.
0: Cioè, ma ci va anche l'acqua?
1: No, è l'acqua
0: Nei fiocchi.
1: Sì,
0: ah, okay.
1: Sì.
0: Ok. Ci sono anche delle varianti golose, lo sapevi?
1: Addirittura? Come?
0: Sì, si può aggiungere la paprika e anche delle spezie, dipende come piace a te.
1: Beh, è vero, quello sempre a vostro piacimento.
0: Comunque, un po' effetto popcorn questa roba qua.
1: Andiamo ad assaggiarla subito.
0: Subito,
1: dai.
0: Via.
2: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, This Time è su VRN Radio.
3: Grazie di m'offrire questa occasione, Fede, di m'exprimer come je m'y étais engagé.
4: Bove è flacher geworden, es bleibt nach wie vor so, sie muss so.
2: This Time.

0: venerdì. This Time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This Time.

0: Eccoci al finale, devo dire che questi fiocchi scoppiettati sono veramente buoni.
1: No, ma che ve lo diciamo a fare, non riusciamo più a fermarci da mangiarli.
0: La roba da prepararne in ciotole proprio.
1: Sì, sì, ma infatti Michele è corso per comprare le ciotole di fiocchi di latte.
0: Ciotolate a parte e rane ovunque. Ci sentiamo domani, solito orario, alle 10 con This Time.
1: Sempre con Fabio Mele e Valtteri Sì. Per il momento, fantastica giornata a tutti. Ciao!
0: Ciao a tutti!
2: VRN Radio, più l'ascolti.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot! Prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
2: Sono le 4. 2.

Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 2 di giugno e beh, è un giorno abbastanza importante per l'Italia. Buona festa della Repubblica, siamo insieme. Anche oggi io sono Francesca Romana Macri. Spero che abbiate, stiate trascorrendo nel migliore dei modi questo ponte per chi ha la possibilità di approfittarne. E noi, come sempre, vi portiamo alla scoperta dell'Italia oggi, insomma, più che mai. Ovviamente parleremo della festa della Repubblica, della nascita, dell'origine di questo giorno, e torneremo a quel 2 giugno del 1946, ma poi torna anche un appuntamento qui a Verdi, Bianchi e Rossi con Sportivamente Italiani, perché noi lo siamo sotto tanti punti di vista. Torniamo al Mondiale del 38 e torniamo a quella Coppa del Mondo che, insomma, in questo periodo quasi agli sgoccioli dei Mondiali 2026. E poi si torna anche in tavola con una domanda che, insomma, a noi di Verdi, Bianchi e Rossi viene spontanea nei giorni di festa: ma cosa mangiano gli italiani il 2 giugno? Ecco, vedremo tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi. Vorrei tornare.

0: Martedì 2 giugno oggi, ciao a tutti e ben ritrovati cari amici, questo è Verdi, Bianchi e Rossi, io sono Francesca Romana, ma soprattutto c'è, torna il nostro Alo, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E insieme vi diciamo buona festa della Repubblica.
1: Buona festa della Repubblica Italiana, perché oggi è la nostra festa.
0: Sì, è la festa anche di Verdi, Bianchi e Rossi, perché appunto questo è stato un grande traguardo, ovviamente verde, ovviamente bianco e anche ovviamente rosso, e quindi andiamo subito con una data che è abbastanza scontata, quindi vediamo nella storia del nostro paese cosa è successo in questo 2 di giugno.
1: 1928, storica impresa del pilota Arturo Ferrarini, che stabilì un record di 58 ore di volo ininterrotto a bordo di un velivolo. 1946, referendum istituzionale, gli italiani scelgono la Repubblica e il re Umberto II lascia l'Italia. 1953, incoronazione della regina Elisabetta II, la prima trasmessa in diretta televisiva. Nel 1979 Giovanni Paolo II visita la Polonia ed è il primo papa a entrare in un paese comunista. Mentre nel 2003 l'ESA lancia la sonda Mars Express, prima missione europea verso Marte.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Alo?
1: Oggi da solo a spegnere le candeline?
0: Solo uno?
1: Sì, troviamo l'attore, conduttore televisivo e cantautore Walter Nudo.
0: Ah, Walter Nudo. Tanti
1: auguri.
0: Tra l'altro bell'uomo Walter
1: Nudo. Molto bello, sì.
0: E tanti auguri a Walter Nudo che oggi festeggerà, ma come sempre immagino, nel migliore dei modi, perché appunto c'è il ponte,
1: sì.
0: c'è un'area di festa a questo suo compleanno.
1: E poi abbiamo i santi del giorno, che sono Santi Marcellino e Pietro, martiri, e il proverbio anche del giorno, visto che siamo da poco a giugno. Il proverbio di oggi è un proverbio stagionale ed è: giugno, ciliegie a pugno.

0: momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute. Hanno ricadute sulla salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro.

0: Sono tanti i vostri messaggi, cari amici. Noi siamo quelli di verdi, bianchi e rossi e anche in questo 2 di giugno non mancate a farci sapere la vostra, a raccontarci aneddoti oppure a raccontarci quello che state facendo proprio ora. Abbiamo scelto i messaggi di Chiara e Marco, giusto Alo?
1: Giustissimo, e partiamo con Chiara. Ciao Chiara.
0: Ciao Chiara.
1: La festa della Repubblica per me è sempre emozionante. Mio nonno mi raccontava del referendum del 46 come se fosse ieri. Ogni 2 giugno penso a lui. Lui avrà votato, insomma, il nonno di Chiara, quindi sì. Bravo nonno di Chiara.
0: E noi cerchiamo di portare avanti nel certo. migliore dei modi questo 2 giugno del 1946.
1: E poi Marco, ciao Marco, scrive: quando avete citato il record di Ferrarini mi è venuta la pelle d'oca. Mio padre era appassionato di aviazione e diceva che Arturo aveva volato oltre il possibile, 58 ore ininterrotte di volo.
0: Sono tantissime.
1: Arrivi 2 volte in Australia, fai andata e ritorno.
0: Oppure
1: credo.
0: Fai il giro intero del mondo.
1: Mamma mia, che coraggio. Poi parliamo del 1928.
0: Quindi non è che c'erano gli aerei di linea come sì. li abbiamo oggi. Anzi,

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Hear it, the more you feel it.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Arriva il momento di essere sportivamente italiani qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché a breve, settimana prossima ormai, cominceranno i mondiali di calcio 2026. L'Italia non parteciperà, ma cerchiamo di bearci con delle vecchie glorie. Si torna, anzi vedremo assieme a Alo anche nel corso delle settimane, tutti quei mondiali, sono 4 se non sbaglio, che l'Italia ha vinto nel corso del tempo. Oggi però torniamo un po' indietro nel passato. Si va al 1938 e a quella volta che l'Italia ha alzato la Coppa del Mondo.

0: C'è un appuntamento che torna qui a Verdi Bianchi Rossi quando è martedì, perché noi il martedì, a parte che oggi è la festa della Repubblica, il martedì siamo sportivamente italiani, orgogliosamente italiani, e oggi col nostro Alo che torna, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Parliamo di calcio, giusto? Si torna indietro.
1: Giustissimo.
0: A dei mondiali, un argomento su cui siamo un po' scottati in questo
1: purtroppo.
0: Periodo.
1: E infatti, visto che siamo in era, in epoca mondiali, in atmosfera, ecco, non mi veniva il termine, siamo nell'atmosfera dei mondiali di calcio.
0: Oddio, l'Italia un po' meno, però.
1: L'Italia meno, perché purtroppo per la terza volta consecutiva non partecipa, ma visto che siamo sportivamente italiani,
0: sì,
1: oggi andiamo nel 1938, quando l'Italia sì che li faceva i mondiali, e non solo, perché proprio il 2 giugno iniziava il cammino verso il secondo mondiale che l'Italia consecutivo che avrebbe vinto, perché l'Italia aveva vinto nel 1934 e nel 1938 fece il bis, fece la doppietta, e quindi l'Italia affrontò prima la Norvegia e partita facile, vinta,
0: okay,
1: anche se poi le partite ai mondiali non sono mai facili, e poi batté Francia, che ospitava il mondiale, quindi i padroni di casa, Brasile e in finale l'Ungheria, che non è la l'Ungheria di adesso, che insomma è una nazione, comunque fa i mondiali rispetto all'Italia.
0: Beh, sì. E
1: non so se si è qualificata,
0: in
1: insomma comunque è un pochino più forte, ma era l'Ungheria dei grandi campioni, e l'Italia vinse in finale contro l'Ungheria, e quindi il 2 giugno del 1938 iniziava proprio il percorso che ci avrebbe portato ad alzare per la seconda volta consecutiva quella bellissima Coppa del Mondo, cosa che ormai oggi sembra che non vogliano più fare i nostri giocatori.
0: Dal 38 poi siamo passati al 90, giusto?
1: No, nell'82. Nell'82 e 90 ci sono stati i mondiali che noi abbiamo ospitato,
0: è vero,
1: arrivamo terzi.
0: E poi il 2006. E la prossima data? Beh, sicuramente non quest'anno, mi duole dirlo.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: Stop!
4: Che stai facendo?
5: Niente.
4: Come niente? Ti stai facendo una canna?
5: Beh?
4: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
5: Sì. E te che ne sai?
4: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
6: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
4: Butta via la droga, non la vita.
7: Sono le 4 e 58 minuti.
8: VRN Radio.

0: make it worse. Abbiamo parlato di calcio perché noi siamo sportivamente italiani. Abbiamo toccato anche un nervo abbastanza scoperto, una nota che duole, parlando di mondiale di calcio 2026. Io continuerò a ripeterlo fino alla fine di questi mondiali. L'Italia ovviamente non parteciperà, se non comunque con Carlo Ancelotti, che lui
1: sì,
0: italiano, però è l'allenatore del Brasile. Montella anche allenatore
1: della Turchia.
0: Però ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Immagino che non ci siano tante persone che si ricordano proprio con la memoria mondiale del 38, però
1: ci hanno ricordato altre partite molto importanti per i mondiali. Infatti Matteo scrive: io una partita che non dimenticherò mai è Italia-Germania 2006. Mio padre urlava come un ragazzino. Ogni 2 giugno mi torna in mente quella notte. Tra l'altro Italia-Germania 2006 fu la semifinale in cui l'Italia ai supplementari vinse con gol di Grosso e Del Piero.
0: Io invece non potrò dimenticare bei ricordi dell'11 luglio 2021, che fu la sera in cui l'Italia diventò campione d'Europa.
1: Sì, come no.
0: E nelle più grandi città, ma immagino in tutte, si festeggiava, si è usciti proprio in strada per festeggiare. È stato bellissimo.
1: Molto bello, me lo ricordo anch'io. Ero a Salerno, pensa. Ero a Salerno e festeggiai a Salerno. Ero lì per lavoro e fu tutta una festa.
0: Là.
1: E poi Serena scrive: per me invece la più bella è Italia-Brasile 82, la più bella partita. Italia-Brasile 82. Mio nonno diceva che quella partita gli aveva fatto credere che tutto fosse possibile. Ricordiamo che Italia-Brasile nel 1982, quando poi l'Italia ha vinto i mondiali, finì 3-2 per l'Italia, tripletta del grandissimo Paolo Rossi.

0: Sanità.
1: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia per porto.
2: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
3: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
2: Niente, ignora tutti i messaggi.
4: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
5: Spot.
6: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
7: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in

Bianchi e Rossi quando, dopo essere stati nel 1938, in questo 2 giugno, quindi ancora buona festa della Repubblica a tutti cari amici, oggi parliamo di che cosa mangiano gli italiani il 2 giugno, perché ce lo siamo chiesti il 1 maggio, ce lo siamo chiesti a Pasqua e anche durante il periodo di Natale, Capodanno, quindi vediamo anche oggi, si va in tavola oppure si va su un telo da picnic per vedere, o al mare, per carità, cosa mangiano gli italiani in questo 2 di giugno. Beh, scriveteci anche cosa mangerete voi o cosa avete mangiato.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot. Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50 anni.

0: Ancora ben ritrovati in questo 2 di giugno insieme. Beh, anche quando c'è festa e anche quando c'è ponte, noi di Verdi, Bianchi e Rossi non manchiamo mai. Bentornato anche al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo in tavola perché c'è una domanda che abbiamo fatto anche per il 1° maggio, per il 25 aprile, per tutte le festività in generale. Ma in questi giorni cosa mangiano gli italiani?
1: Perché il 2 giugno è festa, è vero che è la festa della Repubblica, l'abbiamo ricordato prima, ma è anche il giorno in cui è il trionfo dei piatti freddi, i picnic, le tovaglie a quadri
0: anche
1: che vengono rispolverate.
0: Con questi picnic, insomma, ci si cuoce, io direi più pranzi al mare anche.
1: Vero, anche per pranzi
0: chi,
1: al mare.
0: Per chi lo può fare, perché
1: per chi...
0: non tutte le città d'Italia facciano sul mare.
1: Tipo se siete a
0: cosa.
1: Trento magari non avete la possibilità di andare al mare, però comunque è sempre un trionfo, dicevo, di pasti freddi, quindi la pasta fredda, mi raccomando, pomodorini, basilico e mozzarella, quindi nel piatto mettete il tricolore, così almeno omaggiate la Repubblica.
0: O qualcosa che sia verde, che sia bianco e che sia rosso.
1: Appunto,
0: come noi.
1: Appunto, oggi è anche un po' la festa nostra,
0: certo,
1: il 2 giugno.
0: Ovvio.
1: Poi l'insalata di riso, che insomma ogni famiglia fa a modo suo, non esiste più una ricetta tradizionale perché ormai ognuno la fa come vuole, chi ci mette i würstel, chi le olive. Io ad esempio sono pazzo di sottaceti, ne metto tantissimi.
0: Nella mia insalata di riso i sottaceti non vanno neanche sotto tortura. Io metto würstel, mais, carote, maionese.
1: Tanta maionese, anch'io.
0: Vabbè, e poi sì. Olive sia bianche che nere, che sia verdi che nere.
1: Io lo sai che metto anche a volte sia il tonno sia i würstel,
0: no,
1: quando
0: no.
1: voglio fare proprio una porcata, possiamo dirlo così. E, oppure c'è chi va sul classico, chi si dedica alle grigliate. Sai, il re della grigliata, il 2 giugno non manca l'appuntamento e quindi salsicce, costine, anche verdure, perché ci sono adesso anche le grigliate vegane, quindi tutte verdure che tra l'altro sono buonissime.
0: Assolutamente.
1: Quindi ve la consigliamo ogni tanto e poi... bruschetta, bruschetta, bruschetta.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento insieme, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ricordo che sono Francesca Romana, che questo è il programma in cui parliamo in lungo e largo dell'Italia. Ringrazio ancora Alo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci risentiamo domani. Quindi ancora buon martedì, buona festa della Repubblica e un saluto da Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: VRN Radio, più l'ascolto.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano. Da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: Sono le 6:02.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili, ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: WRN. Your radio station.

0: I got them really good.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Spot!
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
3: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
4: your radio station.
5: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it,

0: VRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 2 giugno. Ariete, dovete continuare a cercare le soluzioni ai problemi che vi agitano. Affrontate la realtà senza rifugiarvi in situazioni di comodo. Ci vuole risolutezza. Toro, la luna vi chiede di non fossilizzarvi in orizzonti ristretti, dovete spaziare, partire, valutare nuove possibilità. L'amore è leggero e passionale. Gemelli, in amore la luna vi permette di apprezzare fino in fondo un sentimento, facendovi capire tante cose. Potete ricostruire una relazione. Cancro, Mercurio è stimolante, vi vuole scaltri, pronti a mettere in pratica un'idea vincente. L'amore anche oggi saprà sorprendervi. Leone, non sarà una giornata esaltante, perché rischierete di perdervi in mille pensieri senza riuscire a realizzare nulla di concreto. Potete concedervi un giorno di pausa. Vergine, un incontro non è da escludere sotto questo cielo. Tenete gli occhi aperti, pronti ad afferrare i messaggi che vi saranno mandati. In serata arriva una sorpresa. Bilancia, ancora nervosi a causa della luna che vi costringerà a fronteggiare l'attacco di persone che vogliono mettervi in difficoltà. L'amore vi spinge verso relazioni pericolose. Scorpione, una giornata da dedicare all'amore e ai piaceri della vita. La luna, in aspetto bellissimo, rende magica l'atmosfera nella coppia. Fatevi belli, concedetevi qualcosa di speciale. Sagittario, siate disponibili e aperti ai nuovi sentimenti, senza però farvi prendere troppo la mano. Il rischio è solo di sopravvalutare un nuovo rapporto. Capricorno, una giornata fortunata in cui anche le piccole incombenze quotidiane possono riservare sorprese piacevoli. L'amore vive di alti e bassi. Acquario, oggi potete prendervela comoda e organizzare la giornata seguendo esattamente i vostri ritmi biologici. Magari dormite un po' di più. Pesci, lasciatevi trasportare dai sentimenti, fate una sorpresa alla persona che amate, lasciatevi conquistare. La luna in Capricorno in serata è romantica e sognatrice. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.

mattina e soprattutto buon 2 di giugno, festa della Repubblica Italiana. 153esimo giorno dell'anno, il sole è sorto alle 5:37, tramonterà alle 20:39. Si parte!

I santi del giorno, la chiesa oggi ricorda Sant'Erasmo e i santi Marcellino e Pietro martiri. Sant'Erasmo è il protettore dei naviganti e dei pescatori del Mediterraneo.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora, non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.

Vediamo cosa è successo negli anni. Il 2 di giugno, partiamo dal 1800, avviene la prima vaccinazione contro il vaiolo. 1878 si apre il congresso di Berlino. 1953 Elisabetta II del Regno Unito viene incoronata regina. 1979 Papa Giovanni Paolo II visita la sua nativa Polonia, diventando il primo papa a visitare un paese comunista. 2003 l'ESA lancia il Mars Express, la prima missione di esplorazione planetaria europea.

0: compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Tony Hadley, cantante pop, soul e swing, famoso per essere stato il frontman degli Spandau Ballet, nato nel 1960.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo, ma poi

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più l'ascolti.

Era il 2 giugno del 1989 quando usciva nelle sale cinematografiche L'attimo fuggente. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. Lo stupore e l'ammirazione dei suoi studenti accolgono le parole dell'insegnante, davvero speciale protagonista di questo film entrato nella storia, L'attimo fuggente.

0: E oggi dunque 2 di giugno, festa della Repubblica e anche la giornata mondiale sui disturbi del comportamento alimentare. Il 2 di giugno del 1946 gli italiani e per la prima volta le italiane furono chiamati alle urne per il referendum istituzionale. Scelsero la Repubblica mandando in esilio i Savoia e chiudendo l'era monarchica in Italia. Siamo arrivati ai saluti, vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani mattina.
1: VRN Radio, più l'ascolti più

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: WRN Previsioni Meteo.
1: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
3: Sono le 7:59.
4: URL.

0: Ben ritrovati cari amici, buon martedì, questo è il Comedy Radio Show. Ciao Alo.
1: Ciao Ale.
0: Lo sapevi che questo è il Comedy Radio
1: Io
0: Show?
1: Io so che questo è il Comedy Radio Show e so che tu devi dirci anche altro.
0: Devo dirvi altro?
1: Che oggi è il secondo.
0: Ah, certo,
1: dai,
0: oggi
1: se
0: è
1: no lo dico io, però ci tieni.
0: È roba mia. Oggi è il secondo giorno della settimana, del secondo giorno del mese di giugno, qui al Comedy Radio Show.
1: È sempre, ogni volta che ti ascolto sembra sempre che stai partendo.
0: Martedì 2.
1: Facendo una super cazzola, invece è martedì 2
0: esatto,
1: giugno.
0: Vabbè, io sono una tipa metodica.
1: E
0: a proposito
1: bene.
0: Di abitudini, di buone abitudini, sì. Come ogni martedì, tra poco ci sarà la storia mai raccontata.
1: E beh, oggi, come si dice, scomodiamo un personaggio molto importante della storia, ovvero Frida Kahlo.
0: Wow!
1: Perché non so se tu lo sai, no, perché è una storia mai raccontata,
0: no,
1: quindi non puoi saperlo.
0: Io non ho le tue fonti.
1: Certo, io che l'ho letto stanotte ho fatto wow! Perché?
0: Come hai fatto?
1: Wow! Leggendolo, il documento della mia fonte, perché racconterò di quando Frida Kahlo ha inventato il selfie. Però senza avere una fotocamera.
0: Ma veramente?
1: Certo.
0: Beh, in effetti comunque i documenti segreti vanno mandati di notte. Bene. Poi continueremo.
1: Anche perché si crea quella situazione losca.
0: No? Perché sennò come fai a dire wow?
1: Perché la mia wow, perché la mia fonte, sai il cappotto quello classico, il cliché di quello che ti deve passare un dossier segreto. Cappotto
0: non lo so
1: color khaki, cappello chi
0: allora.
1: Io non l'ho mai visto in faccia la mia fonte.
0: Cappotto color khaki con il cappello, a me viene in mente il maniaco quello che apre la cappotto.
1: Ma lui secondo me è anche un maniaco quello che mi dà le fonti.
0: Bene. E poi passeremo al manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: Sopravviviamo
0: oltre che a un'emicrania esagerata.
1: Beh sì, quello bisogna sempre sopravvivere ai mal di testa. Santi mal di testa, che salutiamo. Ciao mal di testa.
0: Ciao,
1: che
0: mal
1: ci
0: testa.
1: Seguono e come sopravvivere a chi ti racconta una storia lunghissima per dirti una cosa semplicissima.
0: Oh, mamma.
1: Detti anche logorroici inutili,
0: sì.
1: Che partono da tipo che ne so, roba che parte dal 1998 per dirti semplicemente che hanno magari provato dei nuovi biscotti.
0: Sai come si dice al paese mio? Quelli che ti fanno scendere la wall.
1: Sì.
0: E poi ti racconto anche il
1: ma
0: perché.
1: Ma credo renda bene l'idea comunque.
0: Sì. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le nostre tanto amate frasi sui muri.
1: Sì.

0: pronti, prontissimi con la storia mai raccontata. Le fonti che diciamo consegnano questi documenti segreti di notte al nostro Alo.
1: Cappotto cachi, cappello esatto. chinato sugli occhi.
0: Documenti
1: infatti
0: che ti fanno solo dire wow.
1: Wow, perché non ho mai visto la mia fonte in faccia, quindi non so se nemmeno se è un uomo o una donna. Dalle mani mi pare sia un uomo, però sai che ne so.
0: Al giorno d'oggi non si può sapere.
1: Esatto.
0: E parliamo di Frida Kahlo.
1: Sì, vi sto per raccontare, cari amici e amiche del comedy, una storia che i critici d'arte non hanno mai voluto ammettere. Perché Frida Kahlo, sappiamo, che ha rivoluzionato la pittura, ma non solo, perché ha inventato il selfie.
0: Ma penso.
1: Ovviamente senza telefono, senza fotocamera, senza neanche sapere che un giorno la gente l'avrebbe fatto al proprio pranzo, alla propria cena, in qualsiasi contesto possibile in cui puoi fare un selfie. Qual era il problema di Frida? Come si è arrivati a questo?
0: Frida, i vari che aveva, poverina.
1: C'aveva insomma la storia, film bellissimo tra l'altro con Salma Hayek, se non l'avete visto guardate.
0: Ci sono anche documentari su Frida molto
1: bellissimo,
0: interessanti.
1: Personaggio incredibile. Comunque Frida aveva un talento enorme, ma un piccolo difetto. Non si fidava di nessuno quando si trattava di ritrarla. Ogni volta che un pittore provava a farle un ritratto, lei diceva, no aspetta, non sono così. No, aspetta, io non ho quella faccia. No, aspetta, io mi vedo diversa. E un giorno esclama, basta, me lo faccio da sola.
0: Brava.
1: E Frida quindi prende uno specchio, lo appende sopra il letto, si guarda e inizia a dipingere. E questo tecnicamente è il primo selfie della storia.
0: Beh, in effetti è vero.
1: Solo che ci ha messo 3 settimane. E senza applicare filtri. Il filtro bellezza naturale era lei e il filtro drammatico pure. Aveva entrambi i filtri.
0: Sì.
1: Un giorno un amico entra nel suo studio e le chiede, Frida, perché ti stai dipingendo ancora? E lei, perché nessuno mi vede come mi vedo io. E quanto ci metterai, fa l'amico? E lei, il tempo necessario per essere me stessa.
0: Wow, che risposta!
1: Instagram, prendete appunti.
0: Hai capito, sì.
1: E come si è diffusa questa invenzione? È che le altre artiste hanno iniziato a copiarla. Quindi Georgia O'Keeffe inventa il selfie floreale. Tamara Dlomchka, il selfie glamour.
0: Ma chi sono queste?
1: Tutte grandi artiste.
0: Io conosco solo Artemisia Gentileschi.
1: Artemisia Gentileschi, il selfie drammatico.
0: Tra l'altro Artemisia Gentileschi, scusate, piccola pillola di storia vera.
1: Sì.
0: Mi sa che è la prima pittrice affermata della storia, donna.
1: Ah, probabile.
0: Sì.
1: E quindi inizia l'autoritratto compulsivo, inizia una nuova fase, senza ring light, senza storage, senza rifai che non mi piaccio, botta secca, insomma, quello che veniva.
0: Sì.
1: Frida quindi non ha mai saputo, ovviamente non lo poteva sapere, che un giorno il mondo avrebbe fatto selfie ovunque, in bagno, in ascensore, in palestra, al funerale del gatto, però aveva capito una cosa fondamentale, che raccontarsi da soli è un atto di libertà.
0: Verissimo.
1: Questa è una cosa molto vera, che tu decidi come vuoi apparire. E questa quindi era la storia mai raccontata di Frida Kahlo e del primo selfie della storia. Una donna, lo sappiamo, avanti di decenni e soprattutto perfettamente consapevole del proprio volto.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
3: WRN, your radio station.

0: La storia mai raccontata di Frida Kahlo, grazie ai documenti importantissimi e segretissimi del nostro Alo. Frida Kahlo, ci hai mai pensato?
1: Non ci avevo pensato. Pensa, nel dirlo, mentre dicevi Alo, ho detto, oh cavolo.
0: Frida Kahlo.
1: Potrei essere imparentato con Frida. Frida Kahlo.
0: Frida Kahlo, andiamo ai messaggi, va, che è meglio.
1: Che forse è meglio, andiamo da Giulia. Ciao Giulia.
0: Ciao Giulia.
1: Io mi sento molto Frida. Ogni volta che provo a farmi un selfie, ne faccio 20 e in nessuno sembro io. Alla fine rinuncio e dico, mi dipingo. Peccato che non so disegnare nemmeno un fiore. Che poi che scelta è? Non mi so fare un selfie, quindi mi dipingo. Così. Lo sai che io ad esempio non mi saprei mai dipingere. Io, a me è facile, faccio un tondo, uno zero.
0: Sai che c'è tutta una teoria di, che riguarda anche la voce. Noi sentiamo come sentiamo noi,
1: sì,
0: la nostra voce.
1: Vero.
0: Non è come
1: vero.
0: La percepiscono
1: come
0: gli
1: arriva
0: altri.
1: Agli altri, certo.
0: E non è neanche come la sentiamo registrata, perché poi cambia in effetti dall'orecchio umano. Quindi non sentiremo mai la nostra voce, a meno che facciamo una seduta spiritica, andiamo nel corpo
1: ma
0: di un altro.
1: Ma per carità di Dio,
0: e
1: non lo farò
0: cosa,
1: mai.
0: La percezione che abbiamo di noi
1: del viso
0: non è come quella che può avere una persona che ci guarda da fuori.
1: Ad esempio io ho la percezione di essere il sosia di Brad Pitt, ma non vedo questo feedback nelle donne.
0: Beh,
1: del mondo.
0: Stolte, cioè,
1: ma
0: sono le donne che hanno un problema.
1: No, oppure guardatemi meglio, scrutatemi.
0: E vabbè, andiamo all'altro messaggio.
1: Forse
0: che
1: è meglio. Andiamo da Alberto. Ciao Albe, dopo aver sentito la storia di Frida, ho provato a fare un autoritratto allo specchio. Risultato: sembravo mio zio. Ho capito perché lei ci metteva settimane. Era l'unico modo per venire bene. Vabbè, comunque ci vuole un po' per disegnarsi. Poi non è l'unica che ha fatto un famoso autoritratto. C'era Van Gogh,
0: sì,
1: che si era autoritratto.
0: Sempre,
1: ci sono vari artisti che si ritrattavano. Non so se si può dire.
0: Si dirà sicuramente così. Comunque sono molto curiosa. Ti prego, mi fai un favore. Peccato
1: Dimmi.
0: Che non siamo in radiovisione. Fai un disegnino di te stesso domani e me lo porti.
1: Va bene. te lo porto e basta che te lo attacchi qui al vetro.
0: Certo.

0: continuiamo la nostra puntata di oggi, che ricordiamo essere la seconda della settimana, in questo secondo
1: giorno del mese appena
0: di giugno,
1: iniziato.
0: Esatto.
1: Che bello.
0: Allora, tra poco il manuale di sopravvivenza. A cosa dobbiamo sopravvivere oggi?
1: È a quella persona che parte dal 1962 per spiegarti che perché oggi è in ritardo.
0: Tipo mia madre.
1: È che la inizia lunga, la inizia larga, per dirti una cosa semplice. Quindi, tecnicamente, è proprio la persona che ti racconta una storia lunghissima per dirti una cosa semplicissima.
0: No, già te l'ho detto, tecnicamente è la persona che ti fa scendere la wallera.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno.

0: forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot! Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
4: The more you feel it.

0: Manuale di sopravvivenza di oggi, come sopravvivere, ce lo insegnerà il nostro Alo, e non a caso ho detto insegnerà, non è che ce lo racconta, lui dà proprio insegnamenti di vita.
1: Beh, un manuale.
0: Con i suoi manuali e mi sono persa. Ci insegnerai a sopravvivere?
1: A una delle prove più dure, possiamo dirlo, della vita moderna, ovvero la persona che per dirti una cosa ti racconta tutta una trilogia, tutta intera, per dirti una cosa che è semplice.
0: Molto semplice, tipo come stavo facendo io adesso per introdurre l'argomento.
1: Sì, che infatti ti ho stoppato in questo caso perché avendo scritto il manuale so come fare. Qual è il problema? Che queste persone qui non comunicano, esplorano. Tu chiedi com'è andata e loro iniziano con allora. Iniziano sempre con allora, facci caso. Allora, prendono un respiro. Devi sapere che ieri, e tu capisci che non ne uscirai vivo.
0: Sì.
1: Quali sono i segnali di pericolo? Tu riconosci che stai per essere intrappolato quando parte con allora e inspira profondamente.
0: Vero, lo stavo dicendo io,
1: sì,
0: il respiro
1: c'è,
0: è
1: la pausa, fa allora. Cioè senti proprio questo ansimare, poi dice aspetta ti spiego, aggiunge dettagli irrilevanti tipo il barista aveva la barba, sì perché poi sono dettagliatissimi,
0: sì,
1: tutti i dettagli minimi, apre parentesi dentro altre parentesi, dice ci arrivo e non ci arriva mai. E quindi queste sono, diciamo, le red flag per capire che avete davanti una persona che non vi lascerà alcuno scampo. Voi vi dovete sorbire tutta la spiegazione.
0: Non so perché mi sento presa in causa.
1: Sei così? Sì. Vediamo. Allora, se volete sopravvivere a un racconto della nostra Alessandrina Bellotti, dovete fare così. Vi do le strategie. Vai. Per sopravvivere. Allora, uno, la tecnica del riassunto preventivo. Interrompi gentilmente con aspetta, dimmi prima la cosa importante, poi mi racconti tutto. Il 60% delle volte funziona. Il restante 40% la persona si offende
0: e dice no aspetta
1: perché magari era partito bene o partita bene nel racconto e voi l'avete interrotto, quindi attenzione. Poi due, la tecnica del timer invisibile. Guardi l'orologio in modo teatrale, non dici nulla, loro si sentono osservati e accelerano. Anche questo funziona a volte. Dovete essere molto plateali nel guardare l'orologio una, due, tre volte facendo capire senza dirlo che siete in ritardo. Poi tre, la tecnica del capito annuisci velocemente e ripeti sì ok
0: certo
1: capito certo come mettere il due per alla vita reale, lo dovete fare bello veloce, capito sì la tecnica del ribaltamento, quando capisci che sta per partire un prequel, un sequel, uno spin off, dici aspetta prima ti dico io una cosa. Non devi dirgli niente, ma serve a te per riprendere il controllo. Questa è un'altra tecnica molto,
0: vero,
1: però molto
0: se,
1: utile.
0: Si allungano i tempi ancora di più.
1: Però poi dici la cosa e magari te ne vai.
0: Ok.
1: Dovete sopravvivere, ragazzi, bisogna sopravvivere. Tu quando chiedi, una scena cult di questa situazione con questo personaggio è, quando tu chiedi perché sei in ritardo, loro rispondono, allora devi sapere che stamattina il gatto,
0: mamma mia.
1: E tu capisci che la risposta, perché ho perso l'autobus, arriverà tra 14 minuti. Quindi per chiudere, ricordatevi, quando qualcuno inizia una storia lunghissima per dirvi poi una cosa semplice, non è una conversazione, è un ostaggio emotivo e voi dovete solamente sopravvivere.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un aggiornamento sull'autostrada 1 Roma-Napoli, dove si è risolto un incidente avvenuto in precedenza, tratto riaperto tra la diramazione Roma Sud e il nodo con la Roma Teramo in direzione Firenze. Inoltre sulla diramazione Roma Sud è stato riaperto il bivio per la 1 Roma-Napoli in direzione Firenze per chi proviene dal raccordo anulare. Per gli eventi nella capitale, oggi martedì 2 giugno, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, sono previste chiusure al traffico nella zona centrale della città, tra i fori imperiali e Piazza Venezia. Attive modifiche e deviazioni per le linee bus. Inoltre sulle linee B, B1 e C della metro, da inizio servizio fino a cessate necessità, la stazione Colosseo rimarrà chiusa. Passiamo al trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma-Viterbo. Dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre, sulla tratta urbana modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
5: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fredasfriends.it.
6: Sono le 9:01.
0: VRN Radio.
7: The Comedy Radio Show.

0: Il manuale di sopravvivenza di oggi ci insegna, il nostro Alo fondamentalmente, a come sopravvivere le persone logorroiche, che iniziano dall'antiguerra, per raccontarti una cosa di oggi e una cosa anche molto semplice che non ha bisogno di troppi preamboli, tipo me. Andiamo ai messaggi.
1: Bello, pensavo fosse partito un preambolo, invece
0: no,
1: ti sei stoppata da sola, brava.
0: Sì, perché insomma mi sento parecchio presa in causa, quindi mi sono data, mi sono posta dei limiti da sola.
1: Certo. Sì, ok. Andiamo ai messaggi.
0: Vai.
1: Ci scrive Serena, ciao Serena.
0: Ciao.
1: Ho chiesto a mia sorella perché non sei venuta ieri e lei ha iniziato con: allora, devi sapere che nel 2007, quando è arrivata la parte importante, avevo già cambiato stagione nell'armadio. Serena, c'è la
0: mia
1: sorella.
0: Mamma fa così.
1: Hai visto, mi è uscito il romano. Hai la sorella logorroica, cara Serena, quindi non puoi farci nulla. E invece Davide scrive: ciao Davide, il mio amico, per dirmi che aveva perso l'autobus, mi ha raccontato tutta la mattinata, compreso il colore della sciarpa del controllore. Alla fine gli ho detto: dimmi solo se sei vivo.
0: Vabbè, però ragazzi, ogni tanto è anche
1: un po' di pazienza,
0: sfogo,
1: dai.
0: Sì, cioè,
1: sapete che una persona una volta Lessi, che una persona logorroica,
0: sì,
1: quando parla tanto,
0: Lessi.
1: Una volta Lessi il cane.
0: Lessi il cane, no.
1: Che quando una persona è logorroica e parla è perché non parla con nessuno. Era una persona abituata a non parlare con nessuno.
0: Quindi sono
1: viva
0: sola,
1: i logorroici. No, evidentemente non ti ascoltavano. Ma io ti ascolto, Ale. Dovete sapere che nel fuori onda prima Ale mi ha raccontato tutta una storia che non posso dire poi.
0: No, non si può dire.
1: Ha detto un preambolo che non posso dire, però mi ha raccontato tutta una storia.
0: Però tutto inerente, dai.
1: Sì, certo.
0: Meno male.

0: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
1: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
2: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
1: Aiutaci.
0: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
3: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
1: Non è un gioco.
4: Spot.
5: Ma che sei, scemo?
1: Io?
5: Tu? Ascolta.
6: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
5: Pure tu sei scemo.
7: Ma io non fumo.
5: T'ho visto guidare senza casco.
8: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
5: Mi sono spiegato?
7: Ai!
5: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
9: VRN, VRN Radio.

0: senza fare lunghi preamboli su quello che andremo a scoprire tra poco qui al Comedy Radio Show, hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, frasi sui muri. Sono stata sintetica, ti è piaciuto?
1: Mi sei piaciuta tantissimo, brava.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.

0: mamma. Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le frasi sui muri, che come sempre ripetiamo non vanno scritte, però se le trovate in giro per la vostra città ogni tanto dategli un occhio, perché non sono sempre solo parolacce o scrittacce, a volte ci sono delle grandi verità,
1: grandi aforismi.
0: Aforismi, sì, e insegnamenti di vita, come per esempio: credo nel mi stai sul catto a prima vista. Ci credo fortemente.
1: Questo è molto bello. Bellissimo. Mica è solo amore a prima vista, oh.
0: Mi stai sul cazzo a prima vista, succede
1: spesso. Voglia, bello. A volte coincidono, mi stai sul cazzo e poi ti amo.
0: È vero.
1: Si parte così.
0: La maggior parte delle volte sì. Più conosco le persone, più apprezzo la fotosintesi clorofilliana.
1: È così.
0: La mia posizione preferita è quando mi mettono come priorità.
1: Bella.
0: Bellissima.
1: Questa è molto bella.
0: Aprile è il mese dove fa caldo, fa freddo, fa culo. Meno male che ce lo siamo lasciati
1: sì, anche
0: alle
1: maggio,
0: spalle.
1: Diciamo anche maggio che ce lo siamo anche quello lasciato alle spalle.
0: E giugno
1: maledetto.
0: Fa caldo e basta.
1: Esatto.
0: Forse le nuvole guardano in basso e dicono tra di loro: quello laggiù ha forma di idiota.
1: Sarebbe fighissimo.
0: Sì.
1: Magari lo fanno.
0: Potarsi. La miglior vendetta è migliorare se stessi.
1: Questa, anche come quella di... Questa è da tatuaggio.
0: Sì. No, io ne ho vista un'altra, cioè ho visto un video in realtà di una ragazza che semplicemente dice: ho smesso di disperarmi, cioè nel senso, smettila di disperarti, basta pensare, oddio, non, no,
1: che adesso sta con un altro,
0: no,
1: sta con un'altra,
0: esatto,
1: tipo,
0: cioè che è la persona che ti ha lasciato andare che avrà dei problemi, tu
1: certo.
0: Prosegui e vai, vabbè.
1: Bellissimo.
0: Volevo dirla meglio ma non ci sono riuscita. Anche tacere a volte è di una raffinatezza sublime.
1: Eh già.
0: Durano più le bomboniere che i matrimoni.
1: Questo purtroppo è molto vero.
0: Niente accade a caso, semmai a catto.
1: Anche questo, come negarlo.
0: E basta, e così
1: sono
0: finiamo
1: molto, posso dire, forse le più belle finora
0: però
1: descritte
0: io,
1: sui
0: vero,
1: muri.
0: Vero, vero. Però io adesso devo trovare la frase di quella ragazza, perché sennò non riesco a dormire.
1: Altrimenti il comedy
0: notte
1: non va avanti,
0: no,
1: si ferma a martedì,
0: no.
1: Domani è mercoledì, ma noi restiamo qui a...
0: l'ho trovata. Amo,
1: vai.
0: Nessuna vendetta, sei destinato a ricordarmi per sempre. E questo è super.

0: Sembrava impossibile oggi, diciamoci la verità, ma siamo giunti alla fine anche di questa puntata.
1: Di questo secondo giorno di giugno che ha visto protagonista la seconda puntata della settimana.
0: Guarda, io per rispetto della tua persona non racconterò cosa hai fatto nel fuori onda. Ti sei chiuso nel bagno per un po' di tempo e insomma ho avuto paura che
1: ognuno,
0: non tornassi più.
1: Ognuno nel bagno, uno si chiude a chiave perché poi una volta varcata la soglia
0: si
1: fa...
0: Nel tempo della musica a un certo punto non ti vedevo tornare e ho detto ma cioè io non voglio.
1: Ho avuto un misunderstanding con me stesso.
0: Nel senso che mi sono preoccupata, dico, vuoi vedere che per essere rispettosa lo lascio svenuto nel bagno e non vado neanche a bussare a sentire come sta?
1: Sai che una volta è successo in un pub dove ero, dove vado sempre, finite le prove, e a un certo punto questa ragazza va in bagno
0: e non torna più.
1: E il proprietario del bagno, eravamo rimasti in pochi, stava per chiudere il pub, e lui faceva le battute e diceva, oh, mi sa che gli è andata di traverso la birra o il panino perché non esce più. Invece poverina era svenuta, infatti, però si era chiusa dentro. E quindi hanno dovuto, no, poi sono quelle porte che riesci con delle manovre anche ad aprire da fuori.
0: Beh, ma come chiudere al meglio il comedy se non con una bella storia allegra?
1: Una bella storia di... No, però poi lei...
0: Di gente che sviene nei bar.
1: No, però perché si era bevuta un po' troppe birre, ecco, il fatto è che era svenuta un pochino perché troppe birre,
0: Come dire, posso fare da garante per te che sei venuto in radio sobrio e non è quella la motivazione.
1: Ah, no, aspetto semmai la sera per brindare a qualcosa.
0: Va bene, allora niente, noi torniamo domani un po' più in forma di oggi, possibilmente, ma parlo per me, non ce l'ho con te, anche perché pure io ho il cervello fritto, ma tornerò con il nostro Alessandro Bisogni.
1: E torniamo con la, appunto, a questo punto frittissima Alessandro Bellotti.
0: Spieghiamolo però, ho tamponato questa mattina e quindi sono un po' arrabbiata, non è che, però
1: ci sta.
0: Passa tutto.
1: Se sei arrabbiata tu, pensa alla persona tamponata.
0: Poverina, sì, vero. Vabbè, niente, non vi vogliamo salutare.
1: Così.
0: Domani qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao. VRN Radio, più l'ascolti.

0: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con un aggiornamento sull'autostrada 1 Roma-Napoli, dove si è risolto un incidente avvenuto in precedenza, tratto riaperto tra la diramazione Roma-Sud e il nodo con la Roma-Teramo in direzione Firenze. Inoltre sulla diramazione Roma-Sud è stato riaperto il bivio per la 1 Roma-Napoli in direzione Firenze per chi proviene dal raccordo anulare. Per gli eventi nella capitale, oggi martedì 2 giugno, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, sono previste chiusure al traffico nella zona centrale della città, tra i fori imperiali e Piazza Venezia. Attive modifiche e deviazioni per le linee bus. Inoltre sulle linee B, B1 e C della metro, da inizio servizio fino a cessate necessità, la stazione Colosseo rimarrà chiusa. Passiamo al trasporto ferroviario sulla ferrovia Roma-Viterbo. Dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre, sulla tratta urbana modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IR fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Per molti bambini costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo: permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
5: Sono le 10 e un minuto.
0: URL.

0: Ma siamo solo a martedì.
1: Ma non potevamo che finire in bellezza proprio.
0: Cioè adesso temo che in questa settimana arrivino tutti.
1: Ma io ne sono certo, guarda. Iniziando dal fischiatore pazzo qua che tutte le
0: sì,
1: volte.
0: Sì, questo, signore e signori, è il fischiatore pazzo di Video Mare Quanto è Bello. Così, ma non smette mai, neanche se noi no. Siamo qua alla macchina del caffè. Buongiorno a tutti da Fabio Meli e Walter DC.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti anche dal fischiatore, sì.
0: Sì, senta, vuole un caffè?
1: Ma no, per carità, fallo andare via.
0: Ma niente, così, cominciamo la giornata così.
1: Via.
0: Beh, avete capito, amici a casa, che sarà una divertente mattinata, quindi restate all'ascolto perché, tra l'altro, giusto per... diciamo rallegrarvi la giornata, parliamo di licenziamenti.
1: Benissimo, iniziamo a licenziare lui.
0: Esatto.
1: Vai.

0: Cominciamo la mattinata dal tribunale di Varese.
1: Ecco, così.
0: Perché finalmente c'è stata un po' di giustizia, diciamo così. Ha Bene. Dichiarato illegittimo il licenziamento di un'impiegata aziendale. Lei era stata sollevata dall'incarico dopo essere stata sorpresa a dormire su un divano.
1: Così. Addirittura.
0: Così. All'interno dell'infermeria aziendale, quindi insomma un ruolo anche un pochino importante, no?
1: Sì, ma vi tranquillizziamo subito, non è stato un attacco di pigrite acuta. La povera donna, in effetti, aveva un forte debito di riposo causato dalle esigenze del figlio neonato e quindi la spinta ad appisolarsi su questo divano proprio durante la pausa pranzo.
0: Vabbè, possiamo anche aggiungere che fanno dei turni massacranti talmente pesanti che uno poi crolla.
1: È vero.
0: Cioè, mancano infermieri, mancano medici, manca tutto.
1: Sì. Ma lì, in questo caso, appunto, è il bambino che l'ha sicuramente tenuta sveglia tutta la notte.
0: Esatto, quindi... lei oltre a fare, diciamo, dei turni pesanti al lavoro, poi arrivava a casa, il bambino piangeva, non dormiva più. Sono momenti pazzeschi. Comunque il magistrato ha condannato la società anche al pagamento integrale di tutte le spese legali, quindi oltre il danno la beffa.
1: Vabbè, una volta che va bene direi che è giusto così.
0: Esatto, e non solo, anche al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di estromissione, quindi deve pagargli la pensione nel periodo che è stata a casa.
1: Lì. Esatto,
0: quindi
1: bravi.
0: Attenzione voi aziende, attenzione
1: prima di licenziare, pensateci bene.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Stop!
7: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
6: WRN. Your radio station.
8: Stai ascoltando WRN Radio.
6: La tua radio.

0: cos'è? Ma ragazzi,
1: non ci ha messo adesso.
0: Cominciamo adesso. Quest'oggi. Ma perché?
1: Ma perché?
0: Ma perché Miguel? Salutiamo in regia Miguel.
1: È impazzito anche lui per il caldo.
0: Un pellegrino di 83 anni, originario del Trentino, in cammino lungo la storica via Francigena, è stato scippato a Cerignola in Puglia.
1: Ecco.
0: Mentre riposava su una panchina nei pressi del Duomo locale. Così si è addormentato e ciao.
1: Ma poverino, infatti, per riposarsi un pochino, pensate che il malvivente è riuscito a staccare dal collo dell'anziano una catenina d'oro a cui era appesa la fede nuziale della defunta moglie, con l'incisione 1973. Ma ragazzi, quando trovate cose di questo tipo, ma lasciatela alle persone, cioè, cosa non le fate? Cioè,
0: ma figurati, cioè, ma... cioè i famosi negozi vendo oro, quindi...
1: Ecco, comunque la cosa buona è che le forze dell'ordine sono riuscite a ritrovare il maltolto e a ridarlo al povero signore.
0: Ah, addirittura?
1: Sì, sì, sì.
0: Comunque, se non conoscete la via Francigena, è un antico itinerario di pellegrinaggio che collega il nord Europa a Roma. Addirittura, cioè dall'alto si può venire giù?
1: Sì, sì, sì.
0: Nasce nel Medioevo per permettere ai pellegrini di raggiungere la tomba dell'Apostolo Pietro.
1: Una bellissima cosa. Pietro. Una bellissima cosa, e oltretutto non si ferma a Roma, perché c'è la possibilità di proseguire verso la Puglia per poi imbarcarsi.

0: venerdì. This time è su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti un attimo.
0: This time.

0: What's going on?
1: Adesso cosa c'è? Questa è la famosa canzone Crazy Frog.
2: Ma vedete voi, a me sembra più quella del poliziotto Beverly.
1: Sì, e sono tutte e due messe insieme.
2: Ah,
1: esatto. Ah, Esperance, che si trova nell'Australia occidentale. Un gruppo di coinquilini, state sentendo sempre This Time su VRN Radio con Fabio Mele e Walter DC. Questo gruppo di coinquilini ha vissuto momenti di sconcerto durante la preparazione della cena.
2: Sì.
1: Era una cena a base di bistecche.
2: E vabbè, e fin lì.
1: Quando all'improvviso prendo la busta della lattuga, addirittura sigillata e acquistata al supermercato, ho visto saltare fuori una piccola rana.
2: Ma che schifo, bro.
1: Una rana viva.
2: Vabbè, non, come possiamo immaginare, i ragazzi hanno battezzato l'anfibio subito con il nome di Greg.
1: Esatto.
2: Sì. E lo hanno liberato in un habitat naturale vicino ad una diga locale. E ovviamente quando l'hanno liberato hanno accompagnato questo evento con la canzone Crazy Frog,
1: che è quella che stiamo sentendo in sottofondo. Ma cosa grida?
2: Ma vabbè, ma infatti, ma dai.
1: Comunque le rane hanno una carne bianca molto tenera e si possono mangiare, anche magre.
2: Lasciamole saltellare vicino all'acqua.
1: Ha un sapore delicato, ricorda una specie di un incrocio tra pollo e pesce bianco.
2: Vabbè, comunque in cucina si usano prevalentemente le cosce, ma vabbè.
1: Okay.
2: Sono carine le rane, perché bisogna mangiarle?
1: Non lo so. Tu avevi un aneddoto da raccontare, ma non...
2: Sì, ce l'ho in effetti. Una cosa molto crazy che ho fatto tantissimi anni fa, accompagnare una mia amica in un censimento e nell'aiuto ad attraversare una strada statale ai rospi.
1: Ma come? Basta, attraversiamo i rospi, va.

0: Hit Station. Instead I wrote a song.
1: Più grandi successi in rotazione 24 ore su 24
2: giorno e notte.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
2: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
3: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
4: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio. Your radio station.

0: Amici, a casa ieri abbiamo fatto nel nostro cucinino, dovete sapere che in radio noi abbiamo una specie di cucinino e andiamo di là, la nostra regia diciamo che fa dei piatti succulenti. Ieri i pangoccioli.
1: Sì.
0: Oggi parliamo di fiocchi di latte.
1: Bene.
0: Che è una nuova tendenza di rivoluzionaria. Uh-huh. Che sta spopolando sulle piattaforme digitali. Vi spiego il perché. Dimostrando come sia possibile trasformare i classici fiocchi di latte in chips croccanti.
1: Ah, buone.
0: Super proteiche, tra l'altro. Ma come si fa a farli scoppiare? Basta metterli nella friggitrice ad aria.
1: Ovviamente. Intanto iniziamo a rassicurare tutti i nostri ascoltatori molto sensibili che non abbiamo messo rane nella friggitrice ad aria.
0: Esatto.
1: Le lasciamo saltare felici da qualche parte. La metamorfosi dei fiocchi di latte, come vi diceva Fabio Meli, avviene in modo molto semplice. Basta posizionare piccoli cucchiai di prodotto su un foglio di carta forno, accendere la friggitrice ad aria, portarla a 200 gradi per 15 minuti, lasciando così che l'acqua evapori del tutto fino a creare una cialda salata e croccante.
0: Cioè, ma ci va anche l'acqua?
1: No, è l'acqua
0: Nei fiocchi.
1: Sì,
0: ah, ok.
1: Sì.
0: Ok. Ci sono anche delle varianti golose, lo sapevi?
1: Addirittura? Come?
0: Sì, si può aggiungere la paprika e anche delle spezie, dipende come piace a te.
1: Beh, è vero, quello sempre a vostro piacimento.
0: Comunque, un po' effetto popcorn questa roba qua.
1: Andiamo ad assaggiarla subito, dai.
0: Subito, via.

0: Eccoci al finale, devo dire che questi fiocchi scoppiettati sono veramente buoni.
1: No, ma che ve lo diciamo a fare, non riusciamo più a fermarci da mangiarli.
0: La roba da prepararne in ciotole proprio.
1: Sì, sì, ma infatti Miguel è corso per comprare le ciotole di fiocchi di latte.
0: Ciotolate a parte e rane ovunque. Ci sentiamo domani, solito orario, alle 10 con This Time.
1: Sempre con Fabio Mele e Valtteri Sì. Per il momento, fantastica giornata a tutti. Ciao!
0: Ciao a tutti! WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Partiamo dal raccordo anulare in carreggiata interna, si procede a rilento per traffico intenso tra Laurentina e Pontina. Ci spostiamo sulla statale Aurelia, code tra Torre in Pietra e Palidoro, in direzione Civitavecchia. Andiamo sulla statale Pontina, rallentamenti all'altezza di Spinaceto, verso Latina. Sulla via litoranea, traffico rallentato nelle due direzioni tra Castel Porziano e Trovaianica. Per gli eventi nella capitale ricordiamo che questa mattina, in occasione dell'80° anniversario della Repubblica, è in programma la tradizionale parata militare, prevista chiusura al traffico nella zona centrale della città, tra i fori imperiali e Piazza Venezia. Attive modifiche e deviazioni per le linee bus. Inoltre, sulle linee B, B1 e C della metro, da inizio servizio fino a cessata e necessità, la stazione Colosseo rimarrà chiusa. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59. VRN.

comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Oggi è il 2 di giugno e beh, è un giorno abbastanza importante per l'Italia. Buona festa della Repubblica, siamo insieme. Anche oggi io sono Francesca Romana Macri. Spero che abbiate, stiate trascorrendo nel migliore dei modi questo ponte per chi ha la possibilità di approfittarne, e noi come sempre vi portiamo alla scoperta dell'Italia oggi, insomma, più che mai. Ovviamente parleremo della festa della Repubblica, della nascita, dell'origine di questo giorno, e torneremo a quel 2 giugno del 1946, ma poi torna anche un appuntamento qui a Verdi, Bianchi e Rossi con Sportivamente Italiani, perché noi lo siamo sotto tanti punti di vista. Torniamo al Mondiale del 38 e torniamo a quella Coppa del Mondo che, insomma, in questo periodo quasi agli sgoccioli dei Mondiali 2026. E poi si torna anche in tavola con una domanda che, insomma, a noi di Verdi, Bianchi e Rossi viene spontanea nei giorni di festa: ma cosa mangiano gli italiani il 2 giugno? Ecco, vedremo tutto questo tra pochissimo qui a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È martedì 2 giugno oggi. Ciao a tutti e ben ritrovati, cari amici. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, ma soprattutto c'è, cioè, torna il nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E insieme vi diciamo buona festa della Repubblica.
1: Buona festa della Repubblica Italiana, perché oggi è la nostra festa.
0: Sì, è la festa anche di Verdi, Bianchi e Rossi, perché appunto questo è stato un grande traguardo, ovviamente verde, ovviamente bianco e anche ovviamente rosso. E quindi andiamo subito con una data che è abbastanza scontata, quindi vediamo nella storia del nostro paese cosa è successo in questo 2 di giugno.
1: 1928, storica impresa del pilota Arturo Ferrarini, che stabilì un record di 58 ore di volo ininterrotto a bordo di un velivolo. 1946, referendum istituzionale, gli italiani scelgono la Repubblica e il re Umberto II lascia l'Italia. 1953, incoronazione della regina Elisabetta II, la prima trasmessa in diretta televisiva. Nel 1979 Giovanni Paolo II visita la Polonia ed è il primo papa a entrare in un paese comunista. Mentre nel 2003 l'ESA lancia la sonda Mars Express, prima missione europea verso Marte.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Alo?
1: Oggi da solo a spegnere le candeline?
0: Solo uno?
1: Sì, troviamo l'attore, conduttore televisivo e cantautore Walter Nudo.
0: Ah, Walter Nudo. Tanti
1: auguri.
0: Tra l'altro bell'uomo Walter
1: Molto
0: Nudo.
1: Molto bello, sì.
0: E tanti auguri a Walter Nudo, che oggi festeggerà, ma come sempre immagino, nel migliore dei modi, perché appunto c'è il ponte,
1: sì,
0: c'è un'area di festa a questo suo compleanno.
1: E poi abbiamo i santi del giorno, che sono Santi Marcellino e Pietro, martiri, e il proverbio anche del giorno, visto che siamo da poco a giugno. Il proverbio di oggi è un proverbio stagionale ed è: giugno ciliegie a pugno.

0: la terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: VRN Radio.

0: Sono tanti i vostri messaggi, cari amici. Noi siamo quelli di verdi, bianchi e rossi e anche in questo 2 di giugno non mancate a farci sapere la vostra, a raccontarci aneddoti oppure a raccontarci quello che state facendo proprio ora. Abbiamo scelto i messaggi di Chiara e Marco, giusto Alo?
1: Giustissimo, e partiamo con Chiara. Ciao Chiara.
0: Ciao Chiara.
1: La festa della Repubblica per me è sempre emozionante. Mio nonno mi raccontava del referendum del 46 come se fosse ieri. Ogni 2 giugno penso a lui. Lui avrà votato, insomma, il nonno di Chiara, quindi sì. Bravo nonno di Chiara.
0: E noi cerchiamo di portare avanti nel certo. migliore dei modi questo 2 giugno del 1946.
1: E poi Marco, ciao Marco, scrive: quando avete citato il record di Ferrarini mi è venuta la pelle d'oca. Mio padre era appassionato di aviazione e diceva che Arturo aveva volato oltre il possibile, 58 ore ininterrotte di volo.
0: Non
1: sono tante.
0: Sono tantissime.
1: Arrivi 2 volte in Australia, fai andata e ritorno, andata e ritorno.
0: Oppure
1: credo.
0: Fai il giro intero del mondo.
1: Mamma mia, che coraggio. Poi parliamo del 1928.
0: Quindi non è che c'erano gli aerei di linea come sì. li abbiamo oggi. Anzi, tutta

0: adesso.
1: Arriva il momento di essere sportivamente italiani qui a Verdi Bianchi e Rossi, perché a breve, settimana prossima, ormai cominceranno i mondiali di calcio 2026. L'Italia non parteciperà, ma cerchiamo di bearci con delle vecchie glorie. Si torna, anzi vedremo assieme a Alo anche nel corso delle settimane, tutti quei mondiali, sono 4 se non sbaglio, che l'Italia ha vinto nel corso del tempo. Oggi però torniamo un po' indietro nel passato, si va al 1938 e a quella volta che l'Italia ha alzato la Coppa del Mondo.

0: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: Spot.
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
4: Bellissima.
5: Più ascolti,

0: C'è un appuntamento che torna qui a Verdi Bianchi e Rossi quando è martedì, perché noi il martedì, a parte che oggi è la festa della Repubblica, il martedì siamo sportivamente italiani, orgogliosamente italiani, e oggi con il nostro Alo che torna, ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: Parliamo di calcio, giusto? Si torna indietro.
1: Giustissimo.
0: A dei mondiali, un argomento su cui siamo un po' scottati in questo
1: purtroppo.
0: Periodo.
1: E infatti, visto che siamo in epoca mondiali, in atmosfera, ecco, non mi veniva il termine, siamo nell'atmosfera dei mondiali di calcio.
0: Oddio, l'Italia un po' meno, però.
1: L'Italia meno, perché purtroppo per la terza volta consecutiva non partecipa, ma visto che siamo sportivamente italiani oggi, andiamo nel 1938, quando l'Italia sì che li faceva i mondiali, e non solo, perché proprio il 2 giugno iniziava il cammino verso il secondo mondiale che l'Italia consecutivo che avrebbe vinto, perché l'Italia aveva vinto nel 1934 e nel 1938 fece il bis, fece la doppietta, e quindi l'Italia affrontò prima la Norvegia e partita facile, vinta,
0: okay.
1: Anche se poi le partite ai mondiali non sono mai facili, e poi batté Francia, che ospitava il mondiale, quindi i padroni di casa, Brasile e in finale l'Ungheria, che non era l'Ungheria di adesso, che insomma è una nazione, comunque fa i mondiali rispetto all'Italia.
0: Beh, sì. E
1: non so se si è qualificata,
0: in
1: insomma comunque è un pochino più forte, ma era l'Ungheria dei grandi campioni, e l'Italia vinse in finale contro l'Ungheria, e quindi il 2 giugno del 1938 iniziava proprio il percorso che ci avrebbe portato ad alzare per la seconda volta consecutiva quella bellissima Coppa del Mondo, cosa che ormai oggi sembra che non vogliano più fare i nostri giocatori.
0: Dal 38 poi siamo passati al 90, giusto?
1: No, nell'82.
0: 82.
1: Nell'82 e 90 ci sono stati i mondiali che noi abbiamo ospitato e arriviamo terzi.
0: E poi il 2006. E la prossima data? Beh, sicuramente non quest'anno, mi duole dirlo.
2: Verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia. VRN Radio, più l'ascolti,

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

0: abbiamo parlato di calcio perché noi siamo sportivamente italiani. Abbiamo toccato anche un nervo abbastanza scoperto, una nota che duole, parlando di mondiale di calcio 2026. Io continuerò a ripeterlo fino alla fine di questi mondiali. L'Italia ovviamente non parteciperà, se non comunque con Carlo Ancelotti, che lui
1: è
0: italiano, però è l'allenatore del Brasile. Montella anche allenatore
1: della Turchia.
0: Però ci sono arrivati tanti dei vostri messaggi. Immagino che non ci siano tante persone che si ricordano proprio con la memoria mondiale del 38, però
1: ci hanno ricordato altre partite molto importanti per i mondiali. Infatti Matteo scrive: io una partita che non dimenticherò mai è Italia-Germania 2006. Mio padre urlava come un ragazzino. Ogni 2 giugno mi torna in mente quella notte. Tra l'altro Italia-Germania 2006 fu la semifinale in cui l'Italia ai supplementari vinse con gol di Grosso e Del Piero.
0: Io invece non potrò dimenticare bei ricordi dell'11 luglio 2021, che fu la sera in cui l'Italia diventò campione d'Europa.
1: Sì, come no.
0: E nelle più grandi città, ma immagino in tutte, si festeggiava, si è usciti proprio bellissimo in strada per festeggiare. È stato bellissimo.
1: Molto bello, me lo ricordo anch'io. Ero a Salerno, pensa. Ero a Salerno e festeggiai a Salerno. Ero lì per lavoro e fu tutta una festa.
0: Là.
1: E poi Serena scrive: per me invece la più bella è Italia-Brasile 82, la più bella partita. Italia-Brasile 82. Mio nonno diceva che quella partita gli aveva fatto credere che tutto fosse possibile. Ricordiamo che Italia-Brasile nel 1982, quando poi l'Italia ha vinto i mondiali, finì 3-2 per l'Italia, tripletta del grandissimo Paolo Rossi.
2: Quando

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclubwebradio.com powered by Tecnotel. Spot.
1: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
2: WRN. Your radio station.

0: Arriva il momento di sedersi in tavola qui insieme a Verdi, Bianchi e Rossi quando, dopo essere stati nel 1938, in questo 2 giugno, quindi ancora buona festa della Repubblica a tutti cari amici, oggi parliamo di che cosa mangiano gli italiani il 2 giugno, perché ce lo siamo chiesti il 1 maggio, ce lo siamo chiesti a Pasqua e anche durante il periodo di Natale, Capodanno, quindi vediamo anche oggi, si va in tavola oppure si va su un telo da picnic per vedere, o al mare, per carità, cosa mangiano gli italiani in questo 2 di giugno. Beh, scriveteci anche cosa mangerete voi o cosa avete mangiato.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
3: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
2: Dacci il 5 nella dichiarazione dei redditi. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
4: Hear it, the more you feel it.
5: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Ancora ben ritrovati in questo 2 di giugno insieme. Beh, anche quando c'è festa e anche quando c'è ponte, noi di Verdi, Bianchi e Rossi non manchiamo mai. Bentornato anche al nostro Alo. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E oggi andiamo in tavola perché c'è una domanda che abbiamo fatto anche per il 1° maggio, per il 25 aprile, per tutte le festività in generale. Ma in questi giorni cosa mangiano gli italiani?
1: Perché il 2 giugno è festa, è vero che è la festa della Repubblica, l'abbiamo ricordato prima, ma è anche il giorno in cui è il trionfo dei piatti freddi, i picnic, le tovaglie a quadri
0: anche
1: che vengono rispolverate.
0: Con questi picnic, insomma, ci si cuoce, io direi più pranzi al mare anche.
1: Vero, anche per pranzi
0: chi,
1: al mare.
0: Per chi lo può fare, perché non tutte le città d'Italia facciano sul mare.
1: Tipo se siete a
0: cosa.
1: Trento, magari non avete la possibilità di andare al mare, però comunque è sempre un trionfo, dicevo, di pasti freddi, quindi la pasta fredda, mi raccomando, pomodorini, basilico e mozzarella, quindi nel piatto mettete il tricolore, così almeno omaggiate la Repubblica.
0: O qualcosa che sia verde, che sia bianco e che sia rosso.
1: Appunto,
0: come noi.
1: Oggi è anche un po' la festa nostra,
0: certo,
1: il 2 giugno.
0: Ovvio.
1: Poi l'insalata di riso, che insomma ogni famiglia fa a modo suo, non esiste più una ricetta tradizionale, perché ormai ognuno la fa come vuole, chi ci mette i würstel, chi le olive. Io ad esempio sono pazzo di sottaceti, ce
0: no,
1: ne metto tantissimi.
0: Nella mia insalata di riso i sottaceti non vanno neanche sotto tortura. Io metto würstel, mais, carote, maionese.
1: Tanta maionese, anch'io.
0: Vabbè, e poi sì. Olive sia bianche che nere, che sia verdi che nere.
1: Io lo sai che metto anche a volte sia il tonno sia i würstel,
0: no,
1: quando
0: no.
1: voglio fare proprio una porcata, possiamo dirlo così. E, oppure c'è chi va sul classico, chi si dedica alle grigliate. Sai, il re della grigliata, il 2 giugno non manca l'appuntamento, e quindi salsicce, costine, anche verdure, perché ci sono adesso anche le grigliate vegane, quindi tutte verdure che tra l'altro sono buonissime.
0: Assolutamente.
1: Quindi ve la consigliamo ogni tanto. E poi... bruschetta, bruschetta, bruschetta.

0: Arriviamo alla fine di un altro appuntamento insieme, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi. Io vi ricordo che sono Francesca Romana, che questo è il programma in cui parliamo in lungo e in largo dell'Italia. Ringrazio ancora Alo che è stato con noi oggi e vi ricordo che ci risentiamo domani. Quindi ancora buon martedì, buona festa della Repubblica e un saluto da Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani!
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF. Almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
1: Sono le 13:01.

come sempre accade in quest'ora su WRN, con la hit che avete appena ascoltato. Venghino signori, venghino, perché è iniziato Telesuono. Le hit del momento, le più ballate, le più suonate, quelle che ci piace canticchiare, ce le facciamo fuori durante la nostra pausa pranzo, che non è poco, devo dire. Dove siete in questo momento? Cosa state combinando? Fermatevi, perché adesso è il momento di stare con noi e fare la pausa pranzo. In questo giorno Vittorio Emanuele II proclamato re d'Italia. Il re Vittorio Emanuele II assume per sé e i suoi successori il titolo di re d'Italia. Questo accadeva nel 1861. Oggi martedì siamo, non dico che siamo a pieno regime, però dopo il lunedì, insomma, si comincia ad essere più carichi per affrontare la settimana. Io subito vi porto in giro tra le hits, sentite un po' che roba!

trainati in questo martedì, perché ultimamente andiamo anche a ricordare quello che insomma sono i nati importanti in questo giorno. Nel 1951 nasce Kurt Russell, protagonista del cinema d'azione ed horror targato Hollywood tra gli anni 60, 70 e 80. Poi nasce nel 1969 Paolo Palma, che nasce a Caserta, vive l'infanzia a Stresa per poi trasferirsi a Milano nel 1990. E poi tra gli sportivi nel 1939 nasceva Giovanni Trapattoni, nato a Cusano Milanino in provincia di Milano, è stato un calciatore e allenatore di grande rilevanza. E poi tra i calciatori anche nel 1986 nasce Edin Dzeko, 39 anni fa. I contatti giusti, come faccio sempre all'inizio di Telesuono, 375 863 2965, il sito internet della nostra radio wrnradio.eu, i social della nostra radio che sono sempre aperti H24, se volete venire lì a curiosare potete stare con noi anche sui social, che comunque è il mezzo più a portata di mano nel 2000, negli anni 2000 ormai siamo social dipendenti e quindi potete stare anche con noi anche lì. Le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi in giro in tutto il mondo. E poi l'infotainment, che vi permette di ascoltare anche la nostra radio in automobile senza l'uso delle applicazioni. Tra un po' invece, dopo le prossime hit, vi parlo

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: For a Smile è una Onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la Pet Therapy del progetto Basta una Zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
3: VRN Radio.

notizie che possono fare sognare i fan dei nomi che sto per pronunciare. Skrillex, Peggy Goo e Bizarre Rap insieme in studio. Nuova collaborazione? Questo è il titolo dell'articolo un po' che stavo leggendo. Succede che la DJ e producer Peggy Goo ha pubblicato alcune storie sui social insieme a Skrillex e Bizarre Rap, tre nomi enormi della scena globale nello stesso posto. Inevitabile ovviamente che i fan iniziano subito a parlare di possibile collaborazione, magari di un nuovo progetto tutti insieme, e quindi qualcosa di nuovo che insomma può fare sognare gli amanti di questo, di questi tre nomi. Se andate un po' a guardare sui social, anche su Instagram, troverete che insomma troverete questo post che stavo guardando io. Secondo voi è solo un incontro tra amici o sta nascendo qualcosa di grosso? Fatecelo sapere, perché i social di WRN sono sempre aperti: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, open 24/7 come dicono negli Stati Uniti, ma anche la WhatsApp line 375 863 2965. Giù con i commenti.

0: Stile Suono. Tutte le hit del momento.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Sentite un po' cosa ho trovato bighellonando un po' sul web. Le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima, lo dice uno studio della scienza. Uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Science e finanziato dal National Institute of Ensing ha analizzato come le relazioni sociali difficili possono influire sulla salute. I ricercatori hanno osservato che avere persone stressanti nella propria cerchia, i cosiddetti hustler, è associato a livelli più alti di stress cronico e biomarcatori collegati all'invecchiamento biologico. L'effetto può accumularsi nel tempo. Ogni persona particolarmente stressante nella propria vita sarebbe collegata a un aumento del ritmo di invecchiamento di circa 1,5% e a un'età biologica mediamente più avanzata di circa 9 mesi. Gli scienziati chiariscono che si tratta di un'associazione e non di una causa diretta, ma il messaggio è chiaro: reazioni sociali negative possono avere effetti reali sul benessere. Per questo gli esperti consigliano di bilanciare i rapporti difficili con relazioni positive e di ridurre quando possibile le fonti di stress sociale. Nel mondo del lavoro quante ne troviamo di queste situazioni, magari di un collega che non ci sta molto

stavo leggendo su internet, bisognerebbe verificare se è vero, ma comunque noi la buttiamo lì. Importante sempre comunque accecchiarsi di insomma di amicizie positive che magari ci fanno

0: on your radio.
1: No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.

appuntamento fisso su Telesuono è ovviamente il Living in the Past, cioè andiamo indietro nel tempo giorno per giorno a leggere un po' le curiosità e le date più importanti che riguardano il mondo della musica. Io ho già uscito fuori la macchina del tempo, la DeLorean di VRN, che ci porta indietro nel 1956, quando nasce a Napoli il maestro Beppe Vesicchio, che ci ha lasciato qualche mese fa. Sempre nel 1956 nasce a Milano Fulvio Muzio, chitarrista dei Decibel. Nel 1972 Nada debutta nell'Hit Parade con Re di Denari. Scendiamo al 1985, una storia importante di Eros Ramazzotti è tra i brani più venduti. Nel 1990 Amedeo Minghi e Mietta sono primi in classifica con Vattene Amore. Scendiamo al nuovo millennio, perché nel 2007 gli Zero Saluto sono primi in classifica con Svegliarsi la mattina. Nel 2011 Gianni Morandi lancia il singolo Rinascimento. Scendiamo giù al 2017, Alessandro Moroso lancia il singolo Fidati ancora di me, e per arrivare un po' ai giorni nostri, nel 2022 Enrico Ruggeri lancia il singolo La fine del mondo, e nel 2023 Da Zap e Tedua incidono Dimmi che c'è.

0: lenti lenti quatti quatti, come dico spesso, ce l'abbiamo fatta anche ad arrivare a questa fine di questo martedì, ancora inizio di settimana, ci sono tanti giorni che ci separano dal weekend, ma ce la faremo, arrancando ce la faremo ad arrivare al venerdì. Te ne sono per quest'oggi, finisce qui, appuntamento rinnovato domani, stessa ora, stessa radio, con le hit del momento. Rimanete con noi, ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo con la statale Pontina, dove un incidente provoca coda all'altezza di Pomezia Nord in direzione Roma. Ci spostiamo su via di Pratica, code per lavori all'altezza di via Monte d'Oro verso la rotonda per via Arno. Andiamo sulla via Litoranea, rallentamenti nei due sensi tra Castel Porziano e Trovaianica. Ricordiamo che oggi fino alle ore 22 è in vigore il blocco ai mezzi pesanti sulle autostrade. Il divieto riguarda tutti i veicoli con massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Passiamo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia Roma-Viterbo dall'8 giugno entra in vigore l'orario estivo. Inoltre sulla tratta urbana modifica il servizio per lavori di consolidamento al Ponte Tevere e per interventi alla sottostazione Tor di Quinto. Dall'8 giugno al 9 agosto interruzione parziale della tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Dal 10 agosto al 23 agosto servizio sospeso sull'intera linea. Dal 24 agosto al 6 settembre riprende l'interruzione parziale nella tratta Campi Sportivi Grotta Rossa. Nelle tratte interrotte attivo servizio bus sostitutivo. Dal 7 settembre il servizio torna regolare. Da Daniele Sirio e Astral Infomobilità al momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 13:58.

Ed eccoci, 2 di giugno, festa della Repubblica, anche oggi ci siamo, sì, siamo in diretta anche in questo appuntamento speciale, in questa che è un po' la festa di tutti noi, perché adesso quando si parla di Repubblica non ci sono schieramenti, non ci sono squadre sportive, non c'è niente che ci divide, tutti con la mano sul petto, pronti a partire anche oggi con una nuova puntata di 5 in condotta.

Ma è così, quando arriva la bella stagione, arriva l'estate, ti viene voglia di viaggiare, poi anche di dire basta, vado a vivere da un'altra parte. Ecco, trasferirsi all'estero, è uscita questa classifica. Vi ricordate che, mi sembra, la scorsa settimana abbiamo visto la classifica delle città più felici del mondo? Ecco, invece questa è la classifica delle migliori città al mondo dove trasferirsi proprio a vivere, lì in pianta stabile. Allora, al primo posto tra le migliori c'è Lisbona, dove dicono c'è un perfetto equilibrio tra la qualità della vita, sicurezza e costi più contenuti rispetto ad altre capitali europee. Subito dopo arriva Amsterdam, pensa a te, considerata ideale per chi cerca stabilità, sanità avanzata e una mobilità urbana sostenibile, basata soprattutto sull'uso della bicicletta, insomma si sta. E fuori dall'Europa, terza posizione per Melbourne. Sì, certo, scelta da molti professionisti perché insomma ci sono le istituzioni che funzionano, le qualità dell'aria, tanti motivi. Anche Auckland ha una posizione importante, questo per gli ampi spazi verdi. Per quanto riguarda l'Europa, si distingue Vienna per l'elevata qualità della sanità, la stabilità politica e costi meno elevati rispetto alle città scandinave. E infine Barcellona è tra le destinazioni preferite per le integrazioni sociali e l'apertura culturale.

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: WRN, your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio. I still see

Ma ormai sono finite, no? Sì, si va verso la fine dell'anno scolastico. C'è ancora qualche scuola che sta organizzando le gite. Beh, i dati di quest'anno che riguardano le gite scolastiche ci dicono che per 7 docenti su 10 la gita non sa da fare, cioè hanno rinunciato alla gita. E il motivo è uno soltanto, non è un motivo economico, ma perché ci sono troppe responsabilità che vanno, insomma, addossate agli insegnanti, e quindi dicono: no, insomma, va bene lavorare, fare anche gli extra, ma certi rischi non li corro.

Ma lo sappiamo, no? Che la fibra è il metodo più veloce per trasferire i dati, insomma, dove c'è la fibra ottica, si viaggia ad altissima velocità, ma la Cina adesso ha annunciato di aver introdotto e prodotto su larga scala industriale la T1200, che è una tipologia di fibra di carbonio super resistente, perché insomma uno dei problemi che c'ha la fibra è questo della resistenza poi nel tempo. Ecco, questa tipologia di fibra di carbonio super resistente, la più avanzata al mondo, che porta avanti la Cina, sta correndo nella tecnologia la Cina, eh?

0: inserita su una sola cortile.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot.
5: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre.

0: sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere, 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
2: Your radio station.

Io la voglio baciare, abbracciare, ringraziare, insomma non lo so, le farò anche una donazione a questa studentessa di Sulmona che ha scoperto il segreto delle zanzare, insomma cosa che potrebbe permetterci di eliminare zampironi, spray e tutto il resto in un prossimo futuro, grazie a questa 27enne dottoranda all'Università di Biologia di Pavia, è destinata secondo me a cambiare le nostre estati, ma soprattutto a rendere più facile la guerra contro le zanzare, che da noi sono un fastidio, ma da qualche parte insomma possono essere davvero un problema perché portano pericolose malattie. Ecco, cosa ha scoperto? Allora, la domanda che ci si è sempre chiesto è come fa la zanzara a pungere, nel senso che usa la sua proboscide per attraversare la nostra pelle, che non è facile, non è semplice. Lei ha portato avanti per 4 anni questo studio e ha scoperto come e perché le zanzare riescono a pungere l'uomo. Il segreto è in un'interazione di proteine che a contatto con la saliva dell'insetto permettono alla proboscide, che non è un vero e proprio pungiglione, si chiama dittero, permettono al dittero di irrigidirsi e tanto da trasformarlo in un'arma di penetrazione straordinaria, capace di superare la nostra pelle, l'epidermide dei tessuti e da lì succhiare il nostro sangue. Quindi scoprendo questo, ecco, dicono possiamo intervenire sulle interazioni della saliva della zanzara bloccando così il fenomeno dell'irrigidimento, cioè quindi non si irrigidisce più questa proboscide delle zanzare e non riescono più a pungere. Io spero davvero possano al più presto portare a termine questa ricerca.

0: ma no, è pericolosissima sta cosa, ma signora. E poi ecco, non ne abbiano a male i chirurghi estetici o chi si è fatto della chirurgia estetica, ma io sono contrario a questo, soprattutto nel volto, nel viso, perché insomma poi col tempo si deforma, prende, non lo so, non mi piace, ecco, a me piace così com'è, naturale, un viso che poi invecchia naturalmente un po' alla volta. Questa donna polacca non accettava questo, ma non aveva manco i soldi per andare dal chirurgo, e ha fatto insomma un po' una cosa fai da te: si è iniettata in viso del comune silicone, quello che noi usiamo, sai, per siliconare le fessure del bagno, ecco, cosa del genere, e l'ha fatto per parecchi giorni al fine di risparmiare sui chirurghi plastici. Adesso ha un volto che è praticamente irriconoscibile.
1: Adesso ti farò un piccolo esame per valutare il tuo grado di preparazione.
2: 5 in condotta.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
13: Sono le 15.

Non lo so, io non ho ancora visto nessuno correre in questa maniera, ma voglio capire, voglio vedere. Ecco, sto parlando del Edo Running Style, la corsa giapponese, con movimenti circolari delle braccia. Non lo so, è come se uno nuotasse, non ho idea, voglio vedere un video su sta roba. Passi brevi e veloci, posture inclinate in avanti, e in questo modo, dicono, si può correre per limitare il consumo di energia sulle lunghe distanze, e sembra che sia la nuova frontiera, la nuova tendenza per quanto riguarda il running, la corsa, insomma, chi ama correre. Se vedete gente che si muove in maniera strana, non preoccupatevi, non stanno male, stanno praticando l'Edo Running Style. Adesso vado a vedermi cos'è, magari sto dicendo una fesseria.

E anche oggi, in questo 2 di giugno, assieme a tenerci compagnia, ma quanto è bello un ponte così lungo, c'è qualcuno che ha aggiunto anche qualche altro giorno e si arriva quasi a fare una settimana, è bellissimo, bellissimo. Beh, raccontateci cosa state facendo in questa giornata della festa della

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili, ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: VRN Radio.

di gente strana ce n'è davvero tanta, mamma mia. Allora, la notizia arriva dalla California, dove c'è stato un evento per appassionati di anime, di cartoni animati, di cosplay, ecco. Alcune ragazze cosplay, quindi quelle che si travestono come i personaggi dei fumetti, ecco, hanno iniziato a vendere e a far bere ai fan bicchieri di succo di frutta in cui immergevano prima i propri piedi. E i fans invisibili o tutti lì ad acquistare questi biglietti di succo di frutta, insomma, già li hanno definiti il succo di piedi, ecco, scatenando tra l'altro anche grandi polemiche sanitarie, giustamente.

Beh, sono robe da principesse. Sì, sì, del resto lei, giusto, è una principessa, no? Sto parlando di Meghan Markle, la moglie del principe Harry, che sapete, lei c'ha una propria linea di prodotti di lusso del settore lifestyle. Ecco, cosa ha aggiunto adesso a questa sua linea che si chiama Saver? Ha aggiunto una scatola di fiammiferi di lusso, cioè la scatoletta di fiammiferi. Quanto costa? 50 centesimi, 30 centesimi? Ecco, no, questa scatoletta di fiammiferi di lusso della principessa costa la bellezza di 200 e passa dollari. Insomma, siamo sui 219 euro.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot.
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

Ma dove arriveremo? Dove arriveremo? Ogni giorno parliamo di nuove tecnologie, di computer che sono sempre più potenti, di intelligenza artificiale. Ecco, questa è un'intelligenza artificiale, ma non proprio artificiale, anche un po' naturale, perché ci sono alcune aziende biotecnologiche che stanno sviluppando dei veri e propri biocomputer, cioè sono dei computer dove al posto del microprocessore ci sono degli organoidi cerebrali umani, cioè praticamente delle cellule nervose umane vive in grado di apprendere compiti come ad esempio giocare ad un videogioco e consumano solo una minuscola frazione dell'energia richiesta dai classici chip, quelli a silicio, quelli insomma che usiamo solitamente. Quindi praticamente c'è proprio una parte di cervello che lavora lì nel computer, incredibile.

Ma sai che in questi festivi sento ancora di più la vostra presenza e quindi vi ringrazio. Siamo arrivati ai saluti, ancora una buona 2 di giugno a tutti e ci risentiamo domani. Ciao da Ivano Visonà.

0: es contigo y con nadie más.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Info Mobilità.
3: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare al momento sulla rete viaria dove non si segnalano particolari problemi. Rallentamenti sono presenti sulla Pontina tra Castel Romano e Spinaceto in direzione del raccordo anulare. E oggi, 2 giugno, numerosi gli eventi sul territorio per l'anniversario degli 80 anni della Repubblica. A Roma chiusa per l'intera giornata via dei Fori Imperiali, mentre per quanto riguarda il trasporto pubblico è stata riaperta la fermata Colosseo della linea BB1 e C della metropolitana, chiusa in precedenza per la tradizionale cerimonia presso l'altare della patria. Sempre per i festeggiamenti del 2 giugno, a Sabaudia, in provincia di Latina, fino alle 20 attivi divieti di transito e sosta in piazza Circe e in altre strade comunali. Ceprano, in provincia di Frosinone, a partire dalle 17 saranno attive modifiche alla viabilità in piazza Marconi e in altre strade limitrofe. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
2: Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 15:59.
1: VRN Radio.

Benvenuti a tutti, buon martedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Ciao, sono Yuri Cagliolo, prontissimo per iniziare anche oggi il nostro consueto appuntamento viaggio di tutti i giorni della settimana sino al sabato, con tanti argomenti, con tanta musica. Come primo argomento di oggi parleremo delle palestre. Ci andate, avete un abbonamento, vi state allenando soprattutto per l'arrivo dell'imminente estate, dove maggiormente, no, bisogna mostrare un fisico. Poi c'è chi queste cose da peso a queste cose, c'è chi non dà peso. Comunque sappiate che ci sarà una rivoluzione in tantissime palestre. Hanno deciso di abolire gli specchi in palestre proprio da noi in Italia, quindi abolire anche i selfie, orrore per soprattutto i content creator. Ne parliamo tra poco.

C'è un dibattito, cari amici di The Mag, sul mondo del fitness, un dibattito enorme, ne stanno parlando veramente in tantissimi, molte palestre stanno sperimentando delle sale pesi dove ci sono gli attrezzi, dove tantissime persone sudano e fanno poi vedere i propri risultati alla gente in spiaggia, soprattutto in questo periodo, no? Dove si iniziano a intravedere le prime persone che si buttano, si gettano in mare con questo fisico scolpito. Comunque molte palestre hanno deciso di abolire gli specchi con l'idea di rendere l'allenamento meno ossessivo, più concentrato sul benessere mentale, e per alcuni è una rivoluzione abbastanza positiva. Allenarsi senza stare lì a guardarsi continuamente permetterebbe di ridurre l'ansia, i confronti, le pressioni estetiche, c'è meno giudizio, no? Meno ricerca della perfezione, soprattutto si va a dare più attenzione alla sensazione, no? Che abbiamo del nostro corpo. Ma dall'altra parte c'è chi storce un po' il naso, per molti trailer infatti gli specchi non servono solo ad aumentare il proprio ego, ma aiutano a controllare la postura, i movimenti, a vedere un attimo se l'esecuzione è corretta o meno. In pratica meno specchi potrebbero voler dire anche meno precisione tecnica, quindi la domanda è interessante: stiamo mettendo finalmente il benessere mentale davanti all'estetica, oppure stiamo togliendo lo strumento utile, in questo caso lo specchio, solo perché i social hanno esasperato un po' tutto?

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
5: La tua radio.

0: Tra poco, amici di The Mag, andiamo a Palermo, la bellissima Palermo, dove stanno arrivando delle strisce pedonali smart che sembrano uscite direttamente da un film futuristico. Sono belle da vedere sicuramente, quindi danno anche un tocco di originalità alla città e soprattutto sono utilissime per tutti i pedoni. Sono delle strisce salvavita.
1: Con gli occhi

parliamo all'interno del nostro viaggio per questo martedì di strisce pedonali. Non diventeranno famose come le strisce pedonali dei Beatles, ma potrebbero comunque far discutere in positivo un po' in tutta Italia. Dobbiamo andare a Palermo, il comune ha iniziato ad installare questi attraversamenti luminosi e li ha messi soprattutto nei punti considerati più pericolosi della città. Sono delle strisce con delle luci a LED integrate con dei materiali ad alta visibilità, pensati soprattutto per rendere i pedoni più visibili di notte. E l'idea è semplice, no? Attirare immediatamente l'attenzione degli automobilisti, così facendo si riduce subito il rischio di incidenti nei tratti più critici. E ci troviamo in un periodo in cui si parla continuamente, no? Di sicurezza stradali, dobbiamo fare più cose per aiutare i pedoni, no? Tutto il resto, l'utilizzo del telefono, tanti non fanno attenzione. Con queste luci comunque non puoi non notarle, devi per forza rallentare, non dico fermarsi, ma rallentare. Sono delle soluzioni nuove e tecnologiche che stanno diventando sempre più diffuse, perché spesso non servono delle rivoluzioni gigantesche, no? In questo caso basta mettere un po' dei LED intorno alle strisce pedonali, migliori la visibilità e fai diventare anche più belle determinate strade di notte. Dicono che

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Stop! Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
2: Mio?
1: Sì, e anche di tutti gli altri.
3: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
1: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
2: Un nodo! Così mi ricordo di aiutare il FAI.
3: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
4: The more you feel it.

I'm sexy and I know it. Per anni un po' tutti noi siamo cresciuti con l'idea, sin da bambini, sia alle elementari ma anche alle medie, di avere un gruppo, no? Di formare un gruppo, uscire con quegli amici, magari appunto gruppo che si forma dietro i banchi, si forma quando iniziamo a fare sport, al calcio, al basket, con un hobby, e tu inizi ad intraprendere questa strada con degli amici che poi magari si spera si possano portare avanti per tanti anni. Oggi invece, con le nuove generazioni, è sempre più difficile, no? Creare, vedere questi gruppi. Tanti decidono di restare da soli, di passare le giornate da soli. È negativo, sì, però diciamo che non è così tanto negativo. Ci sono diversi studi che raccontano una realtà diversa. Secondo alcune ricerche psicologiche, le persone con una forte attività mentale e creativa spesso hanno meno bisogno di socialità continua. Ogni tanto ci sta a uscire con delle persone, ma non sempre, perché, da quello che dicono gli studi, stando da soli riesci a ricaricarti anche in silenzio, no? Forse una distrazione potrebbe essere negativa, nociva per determinate persone. Ecco, stare da soli non significa isolarsi dal mondo, significa sapersi ascoltare senza riempire ogni minuto di notifiche, uscite, rumore. E in quest'epoca in cui siamo sempre più presenti, sempre più connessi, ma sui social, il tempo passato da soli è diventato quasi un lusso, no? Un lusso mentale. E farlo diventa quasi un modo per rallentare, pensare meno, respirare meglio. Magari il vero equilibrio non è stare da soli sempre, ma stare con gli altri e riuscire a stare bene anche da soli in determinate situazioni. Fare un po' e un po', un 50-50. Volevo

0: The Man, l'irriverenza della radio.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Un invito all'attenzione per chi è in transito sulla Roma Fiumicino. A causa di un incidente ci sono code tra Parco Leonardo e Ponte Galeria in direzione del raccordo anulare. Ci spostiamo poi sul tratto urbano della A24, dove a seguito di un incidente avvenuto sulla tangenziale est è chiusa la rampa di immissione sulla stessa tangenziale per il traffico proveniente dal raccordo anulare. Inevitabili le ripercussioni con code a partire da via Fiorentini. E sono in corso i rientri dal ponte del 2 giugno sulle principali autostrade in direzione della città. Iniziamo dalla A1 Roma-Napoli, dove al momento ci sono rallentamenti tra Ferentino e Anagni e più avanti tra Colleferro e Valmontone. Traffico di rientro anche sulla A12 tra Cerveteri e Torri in Pietra e sulla A24 Roma-Teramo, qui tra Vicovaro e Castelmadama. Sempre in direzione della città, traffico rallentato sulla Pontina, tra Pomezia e Castel di Decima. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17.

0: Buon pomeriggio, buon martedì a tutti da Fabio Meli. Comincia una nuova puntata di Super Hits. Qui in regia c'è ancora il nostro buon Miguel, che sapete da ieri è ritornato microfonato.
1: Hola Fabio.
0: Ciao Miguel, buon pomeriggio anche a te. Anche oggi abbiamo tante notizie da raccontarvi qua a Super Hits. Chissà di cosa parleremo. Ieri veramente ho fatto una puntata strepitosa su alcuni personaggi. Mi dicono che si parla di dell'Erasmus. Boh, vabbè, state qua che vi racconto tra pochissimo. Scriscia il bottone Miguel.
2: Sì,

questo per entrare in clima oggi della puntata. C'è uno studio condotto nel 2012, buon pomeriggio a tutti di nuovo, bene ritrovati qua all'interno di Super Hit. Questo studio dell'Erasmus, appunto come dicevamo poco fa, Mecca University di Rotterdam, ha evidenziato una forte correlazione tra l'ascolto di musica ad alto volume e l'uso di cannabis, dai, ma anche di comportamenti sessuali a rischio tra gli adolescenti e dei giovani adulti. Ma davvero? Non sapevamo questa cosa. Ce lo doveva dire la Mac University? Cioè, ce l'ha detto nel 2012, figuriamoci. I ricercatori hanno intervistato 944 studenti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, tutti frequentatori di scuole professionali dei contesti urbani olandesi, probabilmente. Vabbè, ma in Olanda, ragazzi, come fai a fare una... adesso... I giovani che ascoltavano regolarmente musica ad alto volume tramite lettori MP3, c'era già nel 2012, avevano probabilità significative maggiori di aver consumato cannabis nel mese precedente. Ah, neanche nel momento dell'ascolto, cioè proprio nel mese precedente. Ah, vabbè. Poi c'è anche questa cosa che lo studio ha rilevato, che chi frequentava abitualmente locali notturni o concerti con volumi elevati mostrava una maggior tendenza a non utilizzare il preservativo durante i rapporti sessuali. Ma sai che novità? Ce lo doveva dire la McCart, come si chiama, la Mac University dell'Olanda, nel 2012 sta cosa. Anche queste notizie sono da Super Hits, non credete?

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni. Per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: VRN Radio.

0: Che poi questo è un non singolo di Madonna alla fine, perché è uscito come presentazione del futuro che ci sarà. Non lo possiamo considerare un singolo di Madonna.
1: Thanks for coming.
0: Thanks. Super Hits con Fabio Meli. Madonna, Shakira e i BTS si esibiranno ai mondiali, ragazzi. Ci sarà uno storico halftime show. Non ci posso credere. Come quello, non so se ci avete mai fatto caso, a metà del Super Bowl. Quei 15 minuti li sfruttano per dare il meglio. E ci sarà questa esibizione a 3 di Madonna, Shakira e BTS nell'intervallo della finale dei campionati del mondo di calcio 2026. Quelli che noi ci vediamo sul divano, tengo a precisarlo, cioè rimarcarlo, sottolinearlo 3 volte, li vediamo sul divano. La finale il 19 di luglio a New York, nello stadio New Jersey Stadium, quindi già si presta a un mega show. Ricordate Beyoncé. Credo che sarà un'esibizione stile quella che abbiamo visto al Super Bowl di Bad Bunny. Non era mai successo nella Coppa del Mondo di calcio che ci sia un intrattenimento spettacolare tra un primo e secondo tempo. Chissà come la prendono i calciatori. Cosa fanno i calciatori? Vanno sotto negli spogliatoi, poi tornano fuori di corsa, così vediamo Madonna. Non giochiamo più, andiamo avanti a fare il concerto. Forse è meglio. Tutto questo sarà curato dal grande Chris Martin dei Coldplay come direzione artistica, ragazzi. Senti che botta di bassi qua. Però c'è un qualcosa di positivo. Tutti i proventi generati dallo show verranno devoluti al fondo della istruzione della Global Citizen. L'obiettivo è di garantire ai bambini meno fortunati un migliore accesso allo studio e allo sport. Ci volevano gli americani per fare sta cosa.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po', mi fa ridere.

No, ma ancora dobbiamo parlare di lui. Non ci posso credere. Cioè, 3 anni che facciamo questa trasmissione e veramente ne parliamo tutti i giorni di Mick Jagger, ragazzi. She's a hard woman. Questa canzone è bellissima. Comunque, non lo sapevate, ma Mick Jagger, a insaputa nostra, noi di Super Hits, non sapevamo che era sbarcato a Stromboli il mese scorso. E c'è stato su questa isoletta, è un vulcano e basta, per recitare nel nuovo attesissimo film della regista italiana Alice Ronwaker. Dunque il cognome lì è italiana. Intitolato Le tre sorelle incestuose, e c'è il mezzo, c'è dentro Mick Jagger. Che ha fatto il leggendario frontman? È arrivato in elicottero sull'isola e ha interpretato un brevissimo ruolo.

Niente, sta canzone sta prendendo, ragazzi. Le riprese sono terminate il 22 maggio, quindi pochi giorni fa. Ma c'è stato anche un piccolo episodio. I carabinieri sono intervenuti a mezzanotte per interrompere un party che era stato improvvisato per il cast del film, dove c'era, c'era anche Mick Jagger. A causa del volume troppo alto della musica, i residenti di Stromboli hanno detto: ma che casino fate? Ma fate scoppiare il vulcano, ferma tutto. Io vorrei essere stato veramente una mosca in quel momento per vedere la faccia di Mick Jagger quando entrano i carabinieri. Tutto lì, guarda.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.

non volevo interrompere questo inizio bellissimo, anche per farvi capire quanto è legato questa notizia. Questi sono i Radiohead, però noi parliamo di Harry Styles. Perché? Perché Harry Styles ha rivelato di aver perso la verginità, intanto state sempre ascoltando Super Hits, sulle note di una canzone dei Radiohead, e non direttamente con i membri del gruppo, ci mancava anche quello. Più che altro per le giovani ragazze d'oggi. Sì, si sta per sposare, tranquilli. Questa clamorosa e ironica confessione è avvenuta il 21 maggio del 2026, quindi pochi giorni fa, a Londra, sul palco del già citato premio Ivor Novello Award di Londra. Il cantante era presente a sorpresa per consegnare il prestigioso premio al frontman della band dei Radiohead, Thom Yorke. Ma che faccia avrà fatto dopo queste dichiarazioni Thom Yorke? Styles ha preso il microfono e ha ammesso davanti al pubblico: ho perso la verginità con talk show host. Ma è così coinvolgente questo brano? Probabilmente sì, i Radiohead sono sempre coinvolgenti. Comunque, tornando un attimo serio, Harry Styles ha spiegato quando la band lo abbia... quanto l'abbia influenzato, no? E ha aggiunto una curiosità per i fan: senza la loro canzone Ext Music non sarebbe mai esistita la mia Watermelon Sugar. Hai capito? Cioè, lui ha studiato dai Radiohead e poi è diventato Harry Styles, però ha perso la

0: Ma ragazzi, ma che puntata è stata oggi tra Harry Styles che perde la verginità per una canzone, Mick Jagger che viene fermato dai carabinieri a Stromboli perché è volume troppo alto, chissà, e che poi fa anche il guardiano del Pharma. Questo c'è, cioè, veramente. Madonna che si esibirà alla finale della Coppa del Mondo insieme a Shakira e il BTS. E poi l'Erasmus che ha dichiarato che le canzoni anni 70 hanno incentivato a non usare il preservativo e a fumare cannabis. Cioè, ditemi voi che puntata è venuta fuori oggi di Super Hits. Cosa ne dici, Miguel?
1: Però è finito o ancora c'è qualcosa?
0: C'è domani, Miguel, domani, tranquillo, siamo in onda mercoledì dalle 17 alle 18 per questa gran finale di stagione, veramente un gran finale, veramente. Come le migliori serie TV c'è un gran finale, ce l'abbiamo anche noi. A domani, ciao a tutti da Fabio Meli.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Roma Fiumicino, a causa di un incidente, ci sono code tra Parco Leonardo e Ponte Galeria in direzione Roma. Raccomandiamo la dovuta attenzione. E proprio verso la città sono in corso i rientri dal ponte del 2 giugno sulle principali autostrade. Iniziamo dalla A1 Roma-Napoli, dove al momento ci sono rallentamenti tra Ferentino e Anagni e più avanti tra Colleferro e Valmontone. Code di rientro anche sulla A12 tra Santa Severa e Torrimpietra, sulla Aurelia tra Aranova e Castel di Guido e sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro e Castelmadama. Sempre in direzione della città, rallentamenti sulla Pontina tra Pomezia e Castel di Decima. Ci spostiamo infine sul raccordo, dove si procede a rilento in carreggiata esterna tra le uscite Ardeatina e Appia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 18.
0: VRN Radio.
4: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
5: Quello che segue avviene fra le 18 e le 19.
6: Sulle onde della musica.

0: e notizie dal mondo. Conduce DJ Fly.
1: Carissimi, ben ritrovati. L'appuntamento delle 18 qui su WRN Radio risponde sempre al nome di Sulle Onde della Musica. Iniziamo. Un saluto a tutti, un abbraccio, non troppo perché insomma, forse è meglio comincia a fare un po' troppo.

bellissima e famosissima Morning nella versione in duetto con lo stesso Al Jarreau insieme a George Benson, l'album Giving It Up.

Era il 1973, ma se ci metti dei suoni digitali, quelli moderni, potrebbe essere tranquillamente un brano di Schwarz & Funk. Inner Visions, l'album del 1973, appunto, che conteneva questa bellissima Golden Lady.

0: radio station.
1: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Prima dello spot

Magic degli Shack Attack, brano che incarna perfettamente lo stile del gruppo Magic, anche l'album del 1999.

0: radio station.
1: Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
4: Prima dello spot, i Down to the Bone con Brooklyn Heights dall'album From Manhattan to Staten del 1996.

perfettamente in tema, Summertime, con la stagione chiaramente. Summertime di Omir Deodato, una reinterpretazione in chiave jazz funk del celebre classico di George Gershwin, realizzata in collaborazione questa versione con il leggendario chitarrista John Tropia, che fa parte dell'album famosissimo The Crossing del

dall'album Time and Tide del 1987, in sottofondo bellissima Time Out of Mind degli Steely Dan, l'ultimo brano per oggi in Sulle Onde della Musica. Noi ci sentiamo domani sempre alle 18 su VRN Radio. Ciao.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Pontina, a causa di un incidente, ci sono code tra Pomezia Sud e via Montedoro verso Roma. Raccomandiamo la dovuta attenzione. E proprio verso la città sono in corso i rientri dal ponte del 2 giugno sulle principali autostrade. Iniziamo dalla A1 Roma-Napoli, dove al momento ci sono rallentamenti tra Colleferro e Valmontone. Code di rientro anche sulla 12 tra Santa Severa e Torri in Pietra, sull'Aurelia tra Aranova e il Raccordo e sulla A24 Roma-Teramo, tra Vicovaro e Castelmadama e più avanti all'altezza della barriera di Roma Est. Sempre in direzione della città, traffico rallentato sulla Roma-Fiumicino a partire da Ponte Galeria fino al Raccordo. E ci spostiamo infine proprio sul Raccordo, dove si procede a rilento in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Appia. Da Gian Guido Lombardi e Astral Info Mobilità è tutto, a più tardi.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19:01.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: hit station.
1: Let's show the world how wonderful it could be when we paint the sky with our love.
2: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
0: Su 24.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie, trova lo Stato.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
1: giorno e notte.
2: Una canzone nuova, ma dubito che l'impariamo.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
4: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
5: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
6: Aiutaci.
3: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
6: Non è un gioco.
8: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
9: Your radio station. Italia.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
10: Sono le 20.
11: URN Radio.
12: URN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: QRN Libri.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Una contessa guidata dalla ragione. Un conte ispirato dal sentimento, il fermento culturale dell'illuminismo, un ballo in maschera in cui si svela la realtà e una serie di eventi che cambierà le loro vite. I lettori dicono, una di quelle storie che fanno sussultare, sospirare ed emozionare, un romanzo che incanta per la sua capacità di intrecciare storia, cultura e sentimenti. Vincitore di due premi letterari, scopri il romanzo La Contessa di Vallepiana di Raffaella Lippolis, Book Road Editore.
0: Da leggere.
5: Salve a tutti e a tutte, Massimiliano Nuzzolo, Venezia. Oggi vi presento Permesso Signora Morte, il mio nuovo romanzo edito da Libraccio Editore e vincitore del 7° Neroma Noir Festival. È Permesso Signora Morte è un noir in cui le vite entrano in cortocircuito, i fili non si riannodano, il buio è sempre dietro l'angolo e il male non bussa, entra. È Permesso Signora Morte in tutte le librerie e negli store digitali. Buona lettura, Massimiliano Nuzzolo.
1: Da leggere.
6: Erika Morello, Bertoni Editore, L'Eco dei Ricordi. È un romanzo che parla d'amore, di quell'amore puro, irrazionale, inspiegabile, indomabile, di quell'amore che non ha confini né barriere spaziali o temporali e segue regole tutte sue. Solo se l'hai provato, anche per un breve periodo, puoi capire la sua maestosa forza e vastità. Solo se hai amato, sai di cosa parla questa storia.
7: Da leggere.
8: Parlare di corpi significa parlare di potere, ma anche di diritti, libertà, discriminazioni e possibilità. Ogni corpo che prende parola rompe una norma, produce una trasformazione e apre spazi di libertà condivisa. È da questo pensiero che nasce In Rivolta, Manifesto dei Corpi Liberi, il nuovo libro realizzato da WeWord, che è un'organizzazione umanitaria attiva da oltre 50 anni, coordinato da Martina Albini. All'interno tantissime voci, più di 20, di giornaliste, economiste, scrittrici, per parlare delle norme che costringono i corpi, dei corpi non conformi, dei corpi che devono farsi madre, dei corpi che invecchiano, ma anche dei corpi come a campo di battaglia.
1: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
9: Sono le 21:01.
10: QRN Radio.

0: 80 e 90.
1: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su Scie Rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence Non the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
2: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
3: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.

piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without The Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma baciato l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

0: 80 e 90.
1: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing House Sister con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio, naturalmente sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e del Vice.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
13: Sono le 22.
0: VRN Radio.

0: E buonanotte amici di Border Knights, in questa splendida, straordinaria giornata in cui si festeggia la Repubblica. L'avete festeggiata? Buonanotte Paolo, che reduce da grandi festeggiamenti, eh? Buonanotte. ragazzi, ma è una festa eccezionale.
1: Te l'ho detto, ci ho avuto l'influenza tutti questi giorni.
0: Perché eri talmente emozionato che arrivava questa festa, che, vero, che dovevi, avevi organizzato anche una serie di convegni, di seminari sull'importanza della Repubblica, il simbolismo della Repubblica, e però è andato tutto a monte, purtroppo.
1: No, in realtà avevo organizzato. Dovevo andare a continuare a girare il documentario su San Francesco, ho dovuto annullare perché me ne sono rimasto a letto con la febbre.
0: Di solito tu hai questo come dire, questa sorta di karma della febbre che di solito però ti prendeva non così a inizio estate, ancora non siamo nell'estate, ufficialmente non siamo neanche nell'estate, però comunque stiamo andando verso l'estate con temperature che sono state anche altine, scusate, e quindi ti è venuta anche in passato la febbre col caldo?
1: No, guarda, normalmente io mi becco 3 influenze all'anno mediamente, quindi tutte le influenze stagionali che girano me becco tutte, però devo dire che era un anno che non c'avevo l'influenza, quindi ho raggiunto, penso, il mio record massimo di tutta la mia vita, e poi a un certo punto, vabbè, evidentemente prima o poi mi doveva beccare, insomma, però non in forma grave, insomma, non è stata una cosa. Ma sì, comunque dobbiamo parlare d'altro, insomma, mi sembra che non è che sia molto interessante.
0: No, semmai si può allargare il discorso, magari ci sono altre persone che hanno questo problema. Secondo te c'è una spiegazione, a parte il sistema immunitario, ma ha una spiegazione, ecco, che va al di là del corpo fisico, cioè che tu sei soggetto, come altre persone anche magari, a questo, cioè te lo sei chiesto se c'è un motivo ulteriore?
1: Ma guarda, astrologicamente gli arieti, e io sono ariete, hanno febbri frequenti, è il loro modo di scaricare la tensione, e io poi ho notato che mi viene sempre l'influenza in concomitanza con situazioni particolari tipo psicologico, altro, ad esempio i primi anni quando ero giovane, regolarmente ogni volta che avevo un nuovo lavoro mi veniva l'influenza, e quindi poi dovevo andare al lavoro con l'influenza senza dire, all'epoca poi non c'era come oggi sta smania, sta fobia dell'influenza dopo il Covid, quindi mi sono fatto una serie di prime volte in un primo lavoro con l'influenza.
0: Allora Paolo, oggi, non so se oggi o ieri era oggi o ieri era il 2 giugno, quindi il 2 giugno 1981, la scomparsa prematura di Rino Gaetano, quindi sono passati 45 anni, morte che ricorderete, ufficialmente un incidente, tra virgolette, e nel tempo sono un po' immersi, grazie Paolo, inizialmente ai tuoi input, perché non so se qui si può dire che tu sia stato il primo, possiamo dirlo?
1: Assolutamente, quasi, certo.
0: Assolutamente o quasi?
1: No, assolutamente.
0: Assolutamente.
1: Non aveva mai invitato nessuno.
0: Infatti, esatto.
1: Questo fatto che Rino Gaetano era morto in circostanze perlomeno sospette. Oggi invece poi ci sono poi altre persone che hanno approfondito il discorso, per esempio l'avvocato Mautone, che ha scritto diversi libri sulla fine di Rino Gaetano, ha analizzato anche i documenti processuali, la perizia e quant'altro, quindi è andato molto oltre per il mio lavoro, insomma.
0: Sì, l'avvocato Bruno Mautone, che abbiamo avuto ospite tra l'altro sul canale Border Knights, trovate una sorta di piccolo documentario che realizzammo sia con le suggestioni che erano arrivate proprio dallo stesso avvocato Bruno Mautone, che appunto in parte poi si rifacevano a quelle che erano state le tue intuizioni. Perché comunque Rino Gaetano cosa aveva fatto? Aveva messo in musica in un momento storico dove non poteva essere perdonato sostanzialmente, aveva messo in musica alcuni segreti sia della Repubblica sia di mondi occulti massonici e quant'altro. L'ipotesi che si faceva in quegli anni, Paolo, è che lui fosse entrato in contatto con una persona inserita in determinati circuiti che gli aveva rivelato qualcosa, e gli rivelava, lui addirittura aveva anticipato anche l'esito di alcune inchieste che quando aveva scritto certi brani non erano note, e poi questi riferimenti, tra poco riascolteremo il bellissimo brano Rosita, i riferimenti alla Rosa, quindi richiamo per te ovviamente, Paolo, all'organizzazione della Rosa Rossa, e il delitto della Montesi nella spiaggia di Capocotta, no? Lui che in quel concerto dice che tante cose, no, sarebbero state capite, recepite probabilmente nei decenni seguenti, e capirete cosa accadeva, cosa accade qui in quella spiaggia dove ci fu questo delitto di Vilma Montesi, e con il coinvolgimento di personaggi eccellenti, figli di politici e quant'altro. E quindi che ipotesi si può fare appunto sul fatto della conoscenza da parte di un cantautore particolari, evidentemente, che oggi magari si direbbe potevano anche essere ignorati, ma in quel momento, ricorderete il disprezzo di Costanzo, no? L'abbiamo più volte sottolineato, quando in una trasmissione di Costanzo Rino Gaetano viene chiamato a cantare in un Tereg più, dove veniva citato lo stesso Costanzo, il disprezzo di un uomo chiaramente che invece del potere faceva parte come il conduttore, e il disprezzo nel sentire dileggiate, no, le trame del potere.
1: Sì, ma non ho capito la domanda. Qual è?
0: La domanda è come faceva, secondo te, a saperle certe cose?
1: Ma guarda, quando si è in certi circuiti le cose si vengono a sapere, il problema è divulgarle, perché non conviene divulgarle. Poi dipende anche da chi sei. Se sei una persona, a seconda del lavoro che fai, no? È un giornalista, un magistrato, uno speaker radiofonico, eccetera, magari hai possibilità di divulgare, uno scrittore, eccetera. E lui era un cantante e ha scelto di divulgare con il suo mezzo, un po' cifrato, un po' criptato, però il problema di quando tu inserisci dei simboli nelle tue canzoni, dei messaggi, è che intanto chi è abituato al linguaggio esoterico li capisce, e poi magari finiscono per capirli persone che non avrebbero dovuto capirli, quindi quello rappresenta un problema. Ma poi secondo me lui rappresentava un problema perché, essendo fuori dal sistema, non si piegava troppo alle logiche del sistema, e tutti i cantautori famosi che si sono sottratti a queste logiche hanno pagato un prezzo altissimo. Ricordiamo che tra quelli che hanno pagato e che non sono morti di morte naturale, io questo l'ho già spiegato nei miei libri Sistema Massonico, Ordine della Rosa Rossa, insomma l'ho descritto bene, anche Battisti e De André, ad esempio, loro si sottraevano alla logica del sistema, e quindi hanno pagato un caro prezzo. De André, prima che morisse tra virgolette di tumore, secondo me non era affatto un tumore, aveva avuto un segnale chiaro, l'avevano rapito per non mi ricordo quanti giorni, parecchi giorni comunque, era stato sequestrato, e quando uscì, infatti, lui disse: ma io non ce l'ho con chi mi ha sequestrato, io ce l'ho con chi ha dato l'ordine di sequestrarmi, che è diverso, perché questi lo hanno fatto per fame, chi ha dato l'ordine no. Quindi lui aveva capito perfettamente. Teniamo conto che De André, per esempio, non era un semplice tra virgolette cantautore. Lui era figlio di un avvocato che era vicino alle persone più potenti del tempo, quindi veniva da una famiglia molto potente sostanzialmente, però se ne era distaccato, e con le sue canzoni e con i suoi concerti era un ribelle, e quindi, nonostante poi avessero cercato di affossarne la fama, di non distribuire troppo i suoi dischi, ma erano troppo belli ed era troppo seguito, quindi alla fine il sistema ha usato l'unica arma che ha come arma finale, che è quella di farti fuori. La stessa cosa Battisti rifiutò una proposta in cui lo pagavano una cifra esagerata da parte della famiglia Agnelli per andare a partecipare a un evento organizzato da loro. Lui rifiutò, disse: no, mi dispiace, ma non accetto. E quindi la pagò cara anche lui.
0: Per quanto riguarda me, Battisti, l'ho detto varie volte, io l'ho trovato geniale nello staccarsi da Mogol e nel cambiare totalmente rotta, per molti incomprensibile. Dal mio punto di vista aveva anticipato di 20-30 anni determinati stili, determinate genialità musicali e testuali grazie ai testi di Pasquale Panella. Io ogni tanto li riascolto, e anche qui abbiamo passato spesso i brani del Battisti Panella negli anni, e io sono purtroppo sono... C'è stato un momento chiaramente che ho amato alcune canzoni, vabbè, del Battisti Mogol, però poi più passa il tempo più quel Battisti Mogol mi dà quasi fastidio, invece ho abbracciato totalmente la parte invece che immagino lo scompiglio creato nella discografia, cioè Battisti che chiaramente era nazional popolare, che vendeva milioni di dischi, perché era, ecco, tutti cantavano le canzoni di Battisti, cioè a un certo punto dice: questo basta, faccio sperimentazione, esce dalla canzone, perché le canzoni con Panella non hanno ritornello, sono tra l'altro anche la composizione, cioè lui musicava cioè, mentre Panella con altri cantautori come Mango, Minghi, Zucchero e altri comunque inseriva i testi in musiche già fatte, in questo caso era il contrario, cioè Battisti doveva musicare dei testi lunghissimi che magari anche come metrica non erano adatti almeno inizialmente a un brano, e quindi doveva fare salti mortali per riuscire a musicarli, e quindi è venuta fuori una roba che chiaramente per l'orecchio più semplice o comunque per l'ascolto così più superficiale faceva fatica a passare, però ecco, io l'ho trovato straordinario, immagino appunto il casino che creò all'epoca questa cosa, perché chiaramente quei dischi non ottennero grandi successi, furono stroncati dalla famosa critica, e oggi tanti però li riscoprono e dicono quanto è stato geniale, anticipatore di tempi, sia nell'utilizzo dell'elettronica, nell'utilizzo insomma di certe combinazioni musicali, quindi ci sta, anche uno scenario insomma per il quale era diventato scomodo, anche per il semplice fatto che si era sottratto alle logiche della discografia. Poi c'era un brano che ci aveva ricordato sempre del periodo Battisti Panella, dei famosi dischi bianchi, maestro di dietrologia ci aveva fatto riflettere una volta su un brano che si chiamava Cosa succede alla ragazza o Cosa succederà alla ragazza, e certo, se lo leggiamo in una certa ottica potrebbe prestarsi anche al racconto di qualche cosa anche qui inconfessabile. Tornando invece, Paolo, dimmi tutto.
1: Periodo io facevo il DJ, quindi sì, all'epoca mi colpì moltissimo una cosa che oggi infatti rileggo in altro modo, cioè la quantità di morti improvvise di cantanti famosi. Ricordo Alberto Fortis, Ivan Graziani. La mia idea è che, vabbè, quelli che ho potuto analizzare come Battisti, De André e Rino Gaetano sono stati fatti fuori, ma
0: sì, però Alberto Fortis non è morto, però Paolo
1: è ancora vivo?
0: Certo,
1: non è morto. Sei sicuro?
0: Sì.
1: Allora mi confondo con qualcun altro. Comunque
0: ha compiuto 70 anni l'anno scorso, ha compiuto 70 anni.
1: Ma guarda, può darsi adesso sai, sto andando a memoria, ma tanto non parlo solo di cantanti italiani, anche esteri, che voi di molti l'hanno analizzati tante volte, eccetera. C'era proprio una vera e propria moria di cantanti, cantautori che morivano tutti giovani. giovanissimi. Certo, alcuni saranno pure morti di morte naturale, però insomma statisticamente non regge la cosa, insomma.
0: Tra l'altro oggi abbiamo ripubblicato è sempre pubblicato appunto il video su Rino Gaetano sul canale Border Nazi, e l'abbiamo poi rilanciato oggi su Telegram, dove tra l'altro c'erano anche i tuoi interventi, Paolo, insieme a quelli di Bruno Mautone. Abbiamo fatto questo piccolo documentario che l'abbiamo rimesso nel 2023, ma l'avevamo fatto chiaramente anni prima, e credo che risentito oggi può essere molto molto interessante. Che cosa delle rivelazioni di Rino Gaetano nelle canzoni? Perché una delle domande, Paolo, che ti ho fatto negli anni, che ancora oggi leggevo nei commenti proprio di questo piccolo documentario, cioè, siccome queste cose non le capiva quasi nessuno, questi riferimenti che dava Rino Gaetano all'epoca, cioè, non potevano ignorarlo e basta, tanto, cioè, se lui diceva queste cose che non capiva nessuno, che pericolo poteva rappresentare? O è stata una forma di punizione per aver usato di leggere, raccontare?
1: Guarda, noi possiamo fare solo delle ipotesi. Allora, se come dice Mautone, non so su cosa si basa, se lui era entrato in massoneria e divulgava quelle cose, non poteva divulgarle, lì la pena è la morte, effettivamente. Se invece non era entrato e aveva solo delle informazioni esterne, e poi d'altronde basta che uno studia un po', si informa da solo, dopo un po' le informazioni le ricava, un po' come Pasolini che diceva io so chi sono gli autori delle stragi, cioè non ho le prove ma lo so, e chi giornalista o magistrato o chi sia, insomma, ha un po' di conoscenza del settore dei delitti, delle stragi, cioè lo capisce che alcune cose non possono essere quelle che raccontano. È un esempio, sequestro Moro, ma chiunque fosse un minimo un pochino esperto capiva che non potevano essere dei brigadisti che si erano esercitati così, perché quella era un'operazione militare, quindi poi da lì a trovare le responsabilità ce ne corre, ma comunque era un'operazione militare fatta da esperti, così come l'operazione della 1 bianca, ma nessuno con un po' di senno poteva dire vabbè, ma che sono poliziotti che si sono improvvisati a fare queste operazioni. No, quelli erano militari addestrati, come tutti i furti ai portavalori di oggi, cioè sono chiaramente gruppi dei corpi speciali. Vabbè, detto questo, lui magari aveva intuito da solo con delle informazioni che gli passavano, però la sua forza di trasmissione di un messaggio era forte. E inoltre, non piegandosi al sistema, il problema non è tanto solo il messaggio che passi, il problema è se ti rifiuti di dire, guarda, che ne so, quando ti dicono vai a Sanremo, fai questo, fai quest'altro, oppure inserisci in certe canzoni certi messaggi, o non inserirli, e tu vai contro questi ordini, chiaramente fai una brutta fine. C'è poi appunto questo aspetto, tutte le sue canzoni sono tutte basate sul simbolismo della rosa. Chiunque studi esoterismo, il simbolismo della rosa lo conosce. Oggi poi, parlando di San Francesco, ne parleremo molto meglio. Guarda caso è capitato proprio, non è stata voluta la cosa, no? Perché c'è tutto dietro alla simbologia di Rosa Croce, e lui metteva poi dei messaggi che insomma andavano un po' oltre la semplice simbologia e basta. Lui diceva delle cose molto precise. Con Rosita, lui dice: ho incontrato Rosita, com'era bella di bianco vestita, ora ho incontrato Rosita e la mia vita più senso non ha, più o meno questo testo. E che significa? Ho incontrato Rosita di bianco vestita, com'era bella, perché ti presentano queste organizzazioni come una cosa meravigliosa, volta al progresso dell'umanità, volta ad acquisire tante conoscenze che sono ignote alle masse, eccetera, e poi ti accorgi, se l'organizzazione è quella sbagliata, che ti sei incastrato in un sistema criminale da cui non puoi uscire, perché non puoi dire nulla, perché non puoi dire quello che sai, insomma.
0: Tra l'altro, tra pochissimo la ascolteremo proprio Rosita. Intanto, cosa accadrà questa sera, Paolo? Innanzitutto, Paolo, questa sera credo proprio dopo il tuo brano che sceglierai per la tua parte, il simbolismo esoterico di San Francesco, ci sarà, Paolo, un brano a te dedicato. Ricorderai il precedente di un anno e mezzo fa. Pasquale ci ha scritto e ha fatto realizzare un brano a te dedicato, e posso anche anticiparti il titolo se vuoi. Te lo anticipo?
1: E dillo.
0: Si chiama Paolo nel cerchio. Questo è il titolo del brano.
1: Promette bene.
0: Promette bene. E quindi con molta curiosità, io ovviamente lo devo dire, Paolo, me lo sono sentito decine di volte in questi giorni, mi è entrato in loop diverso dall'altro, non vi aspettate una cosa simile a quello dell'altra volta, molto diverso come ritmo, come dopo lo sentiamo. Ma cosa accadrà? Innanzitutto, tra poco ci sarà, proprio dopo il brano Rosita, torna con noi il maestro di dietrologia, ha preparato una scheda questa sera, le verità negate su Garlasco, quindi tra poco sentiremo il maestro. Poi chi ci sarà con noi? Torna Andrea Larsen, che è uno scrittore, anche editore, che ha scritto un nuovo libro dopo quello sul caso Kennedy, un libro dove tra l'altro c'è un'intervista esclusiva a Massimo Mazzucco, e lui proprio analizza spesso temi dei quali si è occupato Massimo, l'altra volta appunto sull'omicidio Kennedy, questa volta sull'11 settembre. Lui in questo libro ha raccolto 300 fatti censurati, negati sull'11 settembre, e siccome è la madre un po' di tutti gli eventi che hanno portato alla sorveglianza digitale, all'introduzione di misure che poi non sono mai più state tolte, e quindi ha cambiato un po' il volto del mondo. E quindi Andrea Larsen tra poco. Poi Samantha Liati ci porterà ospite Claudia Pellegrino, che è una ricercatrice che si occupa soprattutto del tempo, e quindi la loro chiacchierata sarà sul concetto di tempo, sia da un punto di vista filosofico esoterico, sia in relazione anche alla salute umana. Quindi potremmo dire anche il tempo di prepararsi all'apocalisse, chissà, sentiremo dalla loro chiacchierata. Poi, Paolo, l'abbiamo detto, i significati esoterici di San Francesco, e poi ancora Tom Bosco, che doveva questa sera continuare il filone della volta scorsa, ma poi richiamato da l'attualità di uno dei suoi cavalli di battaglia, cioè la grande Tartaria, perché vuole rispondere al video che ha fatto un altro ricercatore, diciamo così, e che ha un po' demolito proprio la narrazione sulla Tartaria, e allora Tom si è sentito anche incalzato, insomma, dai suoi ascoltatori si è sentito in dovere di fare una risposta, e quindi sentiremo che cosa ci dirà Tom su questo. E poi Barbara Marchand con la sua biblioteca, e c'è un libro che si chiama Scomparsi che ci racconterà questa sera, e poi il nostro Paolo nel finale per rispondere. Sono arrivate credo anche un paio di mail, quindi partiremo credo da quelle, ma adesso è il momento per il nostro Paolo in cui per la terz'ultima volta deve lanciare per questa stagione la sigla.
1: Vai.
2: VRM presenta Border Nights, la notte ai confini. Una voce può raccogliere un'altra.

Bentornati cari viaggiatori di Border Nights. Questa sera torneremo a parlare di Garlasco, ebbene sì, soprattutto di ciò che i media continuano a negare e a non trattare mai. Titolo della scheda: Le verità negate su Garlasco. Capitolo primo: I fuffaguru del crime. Non bastava l'informazione dopata. Sul web, una flotta di canali nati nel periodo pandemico ha adottato la verità ufficiale sperticandosi in mille rivoli sul sesso degli angeli e sulle marche di yogurt e di scarpe, pur di non voler affrontare temi ben più scabrosi, temi che andrebbero a mettere in discussione le proprie credenze. Negli ultimi anni, come all'improvviso ed in curioso sincrono, sono nati una marea di siti, canali, youtuber, influencer, cold case, nuove ricardoni che, più o meno, si copiano e ripetono a pappagallo le stesse sciocchezze veicolate dai media, differenziandosi di poco pur di non approfondire certe questioni. Questi personaggi nascono già star, analisti affermati e consolidati nella memoria collettiva del web, praticamente cloni interniani della TV generalista in chiave domestica. Dove vengono messe completamente le piste esoteriche, magari mostrandole per attirare like, ma negandole a priori, senza spiegazioni, spesso ridicolizzandole senza cognizione di causa. Tutta questa pletora di nuovi guru del crime si inchiodano in particolari inutili, cercando il pelo nell'uovo, descrivendo il dito minuziosamente come nerd incalliti, ma abbassando sempre lo sguardo dinanzi alla luna. Troppa luce può far male, soprattutto se nera. Hanno paura da un lato di approfondire seriamente certe tematiche e dall'altro lato hanno la presunzione di arrivare alla verità in maniera un po' troppo tradizionalista, che poi è proprio quel motivo che 9 volte su 10 in questo ambito finisce per fare grossolani errori, rischiando di buttare in carcere innocenti e capri espiatori. Un po' come molti giornalisti nel mainstream. Partono spesso da false premesse e, sinceramente, non comprendo il loro apporto per la ricerca della verità, se non quello dell'affermazione personale nella giungla interniana. Fa una grande eccezione in questo marasma l'ottimo Luigi Grimaldi, grande giornalista e ricercatore che da anni lavora sul caso Garlasco, oltre ad aver lavorato in passato sul caso delle bestie di Satana e tanto altro, scavando come pochi le verità negate. Capitolo secondo: Le verità negate su Garlasco. Si evita scientemente, come accade in TV, di indagare sulle piste occulte e su tutte quelle entità che controllano il mercato pedopornografico. Realtà che si strutturano a piramide gerarchica, ma che si materializzano nei piani bassi in tante cellule indipendenti tra loro, dove l'ultimo gradino è rappresentato dai personaggi che, nella storia ufficiale, sono coinvolti a margine, come accadde per Pacciani nel famoso caso del mostro di Firenze. Sarebbe un po' come indagare sulla mafia fermandosi solo ai picciotti di strada che sparano, senza mai ampliare il raggio, senza mai andare oltre, anzi sperticandosi in voli pindarici in relazione alle loro abitudini, alle loro storie personali. Nel caso Garlasco ci sono talmente tante evidenze che mostrano una realtà ben più grande di quella rappresentata e in parte censurata dai media, da far impallidire. Basterebbe solo una di queste contraddizioni e stranezze per ribaltare qualsiasi processo e comprendere finalmente la realtà in cui viviamo. A mio giudizio, Garlasco e l'ambiente circostante è connesso profondamente anche alle vicende delle bestie di Satana, come quella di Yara Gambirasio e da tanti omicidi nel Lombardo Veneto avvenuti negli ultimi 30 anni, magari meno famosi. È lo stesso humus culturale di altri scenari di delitti rituali, lo stesso schema, le stesse dinamiche, gli stessi depistaggi, a volte gli stessi inquirenti e avvocati, le stesse alte sfere coinvolte, il tipo delle stesse vittime, spesso donne, ma non solo. L'unica certezza è che in carcere ci vanno quasi sempre capri espiatori,
L'ex avvocato di Sempio, Lovati, è l'unico che in parte ha cercato di instillare dubbi nelle TV generaliste, cercando di parlare di piani alti che hanno a che fare con massonerie deviate, sette, pedopornografia e quant'altro. Purtroppo Lovati ha grossi limiti di comunicazione, dice, non dice, fa di tutto per apparire poco affidabile, parla di sogni e non è mai troppo diretto nella spiegazione di certe dinamiche. Capitolo 3. Piramidi e cellule ancillari. Come abbiamo già analizzato più volte su questo canale e sul mio blog, esistono diversi livelli di una piramide di potere che comprende un network variopinto. Possiamo definirlo come un giardino con tante rose di vari colori, dove quella che conta di più è quella rossa. Quando parlo nelle mie suggestioni di rosa rossa, lo ripeto per l'ennesima volta, non intendo

mostra di un sistema ben più ampio che, per mia comodità linguistica, nomino sistema della rosa, come macroordine che contiene tutte queste sette, tutte queste confraterne, tutti questi ambienti. Quello che anche David Icke nel 1995 definiva ordine della rosa, che presiedeva gli omicidi rituali. La rosa quindi come simbolo sacro archetipico controiniziato, inteso ovviamente in senso inverso. Capitolo 4. Il giardino delle rose. Dentro questo giardino, che potremmo chiamare il giardino delle rose, ci sono tanti fiori, ed ogni fiore, dal più importante al meno importante, compone tutto il sistema ed è interconnesso in tutte le sue ramificazioni e radici. Rappresenta tutta la struttura e tutti i livelli, essendo al contempo indipendenti tra loro, ma ancillari ad una causa superiore che solo ai piani alti è conosciuta. Ogni fiore contenuto nel giardino corrisponde ad uno specifico potere forte tra ambienti magici contro iniziatici, servizi deviati, ambienti militari di confine, strutture religiose e parareligiose, psicosette, fino all'infiltrazione nella magistratura, nelle forze dell'ordine, nel mondo giornalistico e politico. Le sette ancillari sono quelle che devono fare lavoro sporco e di reclutamento, sono i fanti del regime, le cosiddette avanguardie sacrificabili, nel caso vada male qualcosa. Infine ci sono i personaggi delle vicende, i pacciani di turno, che vivono in questo limbo terrificante come attori inconsapevoli e con la spada di Damocle che pende sulle loro teste, sacrificati e sacrificabili all'uopo. Il giardino delle rose rappresenta anche la congiuntura tra diverse entità che si riconoscono e dialogano tra loro tramite messaggi e linguaggi ermetici simbolici, perché condividono la stessa grammatica, la stessa liturgia, la stessa forma mentis, gli stessi ambienti, le stesse strategie, condividono le stesse logiche telemiche intese nella sezione criminale e controiniziatica. Capitolo 5. Chiara, fresche et dolci acque. Pare che Chiara Poggi avesse filmati proibiti nel suo PC, inerenti al traffico di minori, probabilmente, come asserisce anche l'avvocato Lovati, contenenti torture e stupri anche di bambini. Infatti, il giorno dopo il decesso, avvenuto il 13 agosto, data simbolica per un rito sacrificale e numero ricorrente, sono stati cancellati dati sensibili e archiviati come omissis dagli inquirenti. Si parla solo di video intimi tra Chiara e Alberto, ma mai di queste cose. Perché mai cancellare dati essenziali se non per celare la verità? Eppure un'evidenza logica come questa, fosse una scena di un film, farebbe saltare tutti quanti dalla poltrona. Invece viene lasciata cadere nel vuoto. E basterebbe questo piccolo gigantesco particolare per indagare ben oltre le apparenze. Un altro esempio lampante è la lunga scia di sangue a Garlasco nell'ambito dell'amicizia dei nostri protagonisti, tra suicidi, suicidati, morti in circostanze misteriose, di cui la morte di Chiara è solo l'ultimo capitolo, almeno per ora, di questa triste vicenda. Un terzo esempio sono tutte le protezioni scattate per depistare le indagini, che avrebbero coinvolto alcuni dei personaggi implicati, magari alcuni dei loro parenti. Personaggi che rimangono ai margini della storia, ma che potrebbero avere informazioni ed essere a conoscenza di qualche livello superiore. Come per esempio il rumeno che aveva rapporti sessuali con il sacerdote della Bozzola, amici che condividevano gli stessi ambienti, le stesse passioni esoteriche. E forse qualcosa sapevano. Tutti tacciono, tutti. E l'unica che voleva seriamente approfondire la questione è stata fatta fuori. Magari Chiara si è fidata di un informatore misterioso che le avrebbe fornito dati o aiutato in qualche modo a ricercarli. O che, presumibilmente, forse, voleva invece accertarsi quante cose Chiara sapesse sui traffici loschi e sulle entità in questione a Garlasco e dintorni. Evidentemente non siamo pronti, perché ammettere di vivere in una realtà infernale, sfuggente ed incontrollabile come questa non è facile. Allora è meglio lavarsi la coscienza, pensando al solito delitto passionale,

forzatamente presentata dai media, accontentandosi di assenza di moventi, credendo all'autorità vigente, curiosamente la stessa autorità, che poi si critica, ma che improvvisamente diventa il Deus ex machina, atto a ristabilire la verità. Quale verità? Questo modo di pensare e quindi di agire è dettato da un lato da questa grande paura di scoprire l'arcano, di scoperchiare il grande pentolone di Belzebù che bolle, dall'altro di preferire forse inconsciamente una soluzione molto più rassicurante che non ci turbi troppo. In fondo la vita va avanti, non possiamo impazzire dietro tesi troppo spinte che metterebbero in discussione il nostro castello di carte, di credenze, perché lo stesso atteggiamento lo hanno anche gli inquirenti che, tra ignoranza e ignavia, se ne lavano le mani, come la maggioranza della carta stampata. Un colpevole deve per forza essere trovato, anche a costo di fare un doppio errore, come nel caso di Sempio, uno scempio ulteriore dopo la stasi del sonno della ragione. Due capri espiatori is meglio che one? Un caro saluto dal maestro di dietrologia.

0: Rino Gaetano, Rosita, io la trovo dal punto di vista anche musicale straordinaria, ma poi se uno ascolta bene il testo con la chiave di lettura di Paolo, tutto diventa molto molto più chiaro. Quindi questa Rosita in realtà non è una donna, ma è l'organizzazione che ti lusinga, che insomma, che sembra che ti dia la felicità, che ti dia tutto, ma in realtà è l'esatto opposto. È un po' questo il senso, no?
1: Sì, la rosa bianca nel linguaggio esoterico è il simbolo del silenzio. Infatti il matto dei tarocchi c'ha una rosa bianca in mano, nella mano sinistra, che indica il silenzio dell'iniziato, il silenzio di chi fa un percorso iniziatico. E lui, sì, se uno ascolta la canzone solo letterale, effettivamente sembra uno dei classici nonsense, no, di Rino, nel senso che dice: vabbè, com'era bella, di bianco vestita, poi improvvisamente la mia vita più non ha più senso. Ma che significa? Se era tanto bella, no, perché poi la tua vita non ha più senso? E poi invece, se uno la legge in chiave simbolica, si capisce chiaramente, insomma.
0: Questa chiave di lettura, diciamo, un po' anche destabilizza, perché a un certo punto lui parla anche della macchina, insomma, tutti gli sfarzi che ti può dare l'appartenenza a questa organizzazione, e chiaramente quello che ne deriva. Ma poi dimmi.
1: Guarda, Fabio, io quando non mi ricordo come ho iniziato a interessarmi a Rino. Ah sì, certo che mi ricordo, perché io avevo avuto degli incidenti di moto. In particolare un incidente mi colpì tantissimo, perché negli incidenti c'è dei sabotaggi proprio. Perché? Perché nello stesso giorno avevano sabotato la mia moto e quella di Solange. Quindi io dissi: ma quindi questa è gente che non è che si vuole nascondere, lo vuole proprio far sapere che diciamo la cosa non è casuale. Poi ovviamente chi indaga o i giornalisti diranno che è un caso, però io avevo capito quindi che c'era la volontà di lanciare un messaggio. Poi sia a me che a lei andò benissimo, nel senso che io ero partito con la moto da poche centinaia di metri, abitavo vicino all'ingresso della superstrada, e a un certo punto mi squillò il telefono, e normalmente io non rispondevo al telefono quando ero in moto, ovviamente, e poi manco lo sentivo l'eventuale squillo. E in realtà non so come e perché, dove l'avevo messo, forse ho messo la sonoria più alta, non mi ricordo. Comunque io accostai, feci cioè una cosa che non facevo mai, accostai per rispondere al telefono, e mentre accostavo mi è saltato lo sterzo della moto, che è uscito dalla sua sede. Quindi ti immagini che casino, no? Se viaggiavo a 100 all'ora, a 120 in superstrada, magari non sarei morto, perché io avevo tutte le protezioni, il casco, le protezioni alle ginocchia, insomma, però comunque certamente, insomma, non sarebbe stata una bella cosa. Peraltro all'epoca stavo con una donna che era veggente, che mi aveva chiamato perché sentiva che ero in pericolo. Mi aveva chiamato per dirmi: oggi non uscire di casa perché sei in pericolo. Ecco. Contemporaneamente Solange aveva sentito un rumore strano nella sua, cioè uno scooterone, andò da un meccanico e questo gli disse: guardi, è stata fortunata perché gli hanno sabotato la catena di trasmissione, e qui era, a un certo punto si sarebbe bloccato tutto. Avrebbe avuto un incidente sicuramente se si bloccava tutto all'improvviso. Vabbè, detto questo, mi misi a cercare, perché ho detto: se è capitato a me, sicuramente sarà capitato a tante altre persone. Quindi sono andato a cercare tutti gli incidenti storici nella storia più che altro del giornalismo investigativo. Quindi trovai ad esempio che perde all'improvviso la guida della macchina il carabiniere, che adesso non mi ricordo come si chiama, un carabiniere che era stato coinvolto in una vicenda che riguardava la giudice Forleo. e tra l'altro i genitori della giudice Forleo anche loro avevano perso la vita in un incidente abbastanza anomalo, perché all'improvviso la macchina sbandò e andò, non mi ricordo se contro un camion o contro una macchina adesso. Quindi lì cominciai a controllare le date, le dinamiche dell'incidente, tutto quello che succedeva prima e dopo. E poi sono arrivato agli incidenti di alcuni, molti incidenti stradali, erano di personaggi noti, ad esempio, che era, mi pare, Elvis Presley, quello che sulla macchina a un certo punto perse anche lui il controllo alla guida. Potrei sbagliarmi, comunque è un cantante famoso americano. Fred Buscaglione, anche lui improvvisamente ha uno scontro con un furgone, che peraltro lì ci vedi pure lì tutte cose esoteriche, perché era una Lancia Esa Tau, il simbolo del Tau, vabbè. E in particolare mi colpì Rino Gaetano, perché Rino Gaetano era proprio evidentissimo, cioè lui aveva scritto una canzone anni prima che era la ballata di Renzo, in cui veniva rifiutato da 5 ospedali di cui fa il nome, uno era San Camillo, l'altro non mi, gli altri non mi ricordo, e esattamente lui ebbe un incidente sulla Nomentana e 5 ospedali rifiutarono di ricoverarlo d'urgenza. Se l'avessero ricoverato d'urgenza sarebbe sopravvissuto, e invece così non fu. Tra l'altro scoprì che un mese prima aveva avuto un altro incidente con una, sempre con una Volvo, la stessa Volvo che poi lui ricomprò, ma un mese prima già aveva avuto un incidente, solo che lì gli andò bene. E allora lì dissi no, qui c'è qualcosa che va un po' oltre, e dico andiamo a vedere nelle canzoni di Rino se ci sono riferimenti alla rosa. E quindi ho cominciato, perché io me le ricordavo un po' di canzoni di Rino Gaetano, ho fatto il DJ, però insomma, e ho visto Rosita al compleanno della zia Rosina, e poi le ho ascoltate e lì la simbologia mi è diventata evidente a quel punto, e da lì sono partito, diciamo, ecco.
0: E oggi quindi il Corriere della Sera ricorda, scrive così a proposito dell'incidente: il 2 giugno 81 Rino Gaetano era quasi arrivato a casa dopo aver passato la serata in giro per locali con alcuni amici. A bordo della sua Volvo 343 grigio metallizzato, l'auto nuova che aveva acquistato nel 1979 per sostituire quella che aveva distrutto in un altro incidente stradale da cui era uscito illeso, il cantautore stava percorrendo via Nomentana quando, erano le 3:55, all'altezza dell'incrocio con via Carlo Fea, invase la corsia opposta, forse per un malore, un colpo di sonno, e si schiantò contro un camion. Fu proprio l'autista a prestare i primi soccorsi a Gaetano, che aveva battuto violentemente la testa contro il parabrezza sfondandolo. Il cantautore fu poi portato al Policlinico Umberto I, ma la struttura non aveva un reparto attrezzato di traumatologia cranica. Così il medico di turno si mise alla ricerca di un'altra struttura. Gaetano fu poi ricoverato al Gemelli, ma era ormai troppo tardi. Alle 6 del mattino il cantautore morì. Aveva soltanto 30 anni. Per una tragica coincidenza, nel 1971 aveva raccontato in una canzone, La ballata di Renzo, proprio una circostanza simile, l'affannosa ricerca di un posto in ospedale per un ragazzo vittima di un incidente stradale. Il 4 giugno, nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù, si tennero i funerali. Parenti, amici, colleghi musicisti, dirigenti della RCA e fan si strinsero per dare l'ultimo saluto all'amato Rino, che soltanto un mese dopo, nella stessa chiesa, si sarebbe dovuto sposare con il grande amore della sua vita, Amelia Conte. Quindi da questa ricostruzione lui invase la corsia e un solo ospedale lo rifiutò, invece è abbastanza noto che furono di più, insomma.
1: No, erano di più, e all'epoca c'erano gli articoli di giornale che dicevano che erano di più. Però vada bene, Fabio, quando c'è di mezzo la simbologia esoterica, guarda caso oggi parleremo della differenza tra la simbologia esoterica e quella mistica, che è una cosa fondamentale da capire. Vabbè, comunque poi appunto ne parleremo. Quando c'è questa simbologia, spesso forzatamente il giornale inserisce degli elementi per forzare la simbologia, quindi la ricostruzione reale poi non conta se fosse un ospedale o cinque. Intanto le circostanze, le somiglianze tra la canzone e la cosa, la circostanza effettiva della morte sono notevoli lo stesso. E comunque all'inizio i giornali parlano di cinque ospedali. Ma poi c'è l'incidente precedente. E poi guarda, Fabio, ci fu un episodio che a me colpì. Vedi, sono quegli episodi che capitano durante la vita. Quando ti occupi attivamente di una cosa, vieni a sapere delle cose da fonti indirette, oppure riesci a vedere dei movimenti attorno a te che ti fanno capire delle cose indipendentemente dalle prove giudiziarie, no? Allora, tanti anni fa io partecipai a un convegno proprio su Rino Gaetano organizzato da Forza Nuova, mi pare di ricordare, a Roma. All'improvviso mi dissero: ah, senti, si sono voluti aggiungere come relatori altre persone. E disse: vabbè, se si vogliono aggiungere, si aggiungessero, cioè non è che c'ho la mania di protagonismo che per forza va. Vabbè, quindi ho accettato. Uno era proprio un depistatore, vabbè, uno che si definiva un simbolista, che smontava tutto quello che dicevo. Un altro si definì amico di Rino Gaetano, si chiamava Tony Malco, e disse: io sono amico di Rino e posso garantire che fu un incidente, non c'è nulla di voluto, perché io ero dietro di lui. Ma allora, perché lui aveva bevuto, aggiunse, perché lui era un alcolista. Allora, prima di tutto io so perfettamente che non era un alcolista, non si drogava e niente. Nel film che hanno fatto la Rai l'hanno presentato appunto un alcolista, un drogato, uno che poi era abbandonato da tutti, quando invece si doveva sposare da lì a 15 giorni, quindi non era stato affatto abbandonato dalla donna, come hanno raccontato. Va bene, non era un alcolista. E soprattutto la domanda è questa: ma se tu stavi dietro, come mai non ti sei fermato? Non c'è traccia nella ricostruzione dell'incidente, né processuali né nei giornali, che tu stavi dietro a lui. Quindi secondo me se l'era inventato. Secondo, ammesso e non concesso che tu sia un amico, ma perché vieni a sputtanarlo su un palco? Anche ammesso che fosse vero quello che dici, che interesse c'hai a parlare male di un amico morto, quando io magari diciamo, poteva pure essere la mia ricostruzione non esatta, va bene, però ne stavo parlando molto bene, no? Ma perché tu sei interessato a sminuire la figura? Tra l'altro potevi benissimo dire, senza dire che era alcolizzato e tutto, al massimo potevi dire: io c'ero, fu proprio un incidente. No, proprio dovette sminuirne la figura, tant'è vero che poi prima della fine del convegno, perché io volevo andare lì a dirgli: meno male che sei un amico, pensa tu che amici che aveva, probabilmente l'hanno fatto fuori, sì, se queste erano le amicizie che aveva all'epoca. E comunque lui se ne andò prima, perché era venuto solo per depistare il convegno, diciamo così, perché poi lo pubblicarono, e quindi infatti fu un convegno che, cioè, il risultato finale fu un disastro, insomma, fatto apposta, quindi, per rovinare tutto. E da lì capisci che è voluto, perché uno così qualcuno ce l'ha mandato apposta, e quindi c'è dietro una serie di persone che ancora ovviamente hanno interesse che la verità effettiva non si sappia. E lì ho avuto un'ulteriore conferma che avevo ragione, in realtà, perché questo, altro che amico e altro che stare lì, era proprio una falsità quella che ha detto, insomma.
0: Ti faccio un'ultima domanda alla luce proprio di quello che poi con te abbiamo ipotizzato negli anni su contrappassi anche organizzati o contrappassi che si sono creati in altra maniera. In questo caso potremmo essere di fronte, cioè la analogia tra la morte e il rifiuto degli ospedali e il racconto che aveva fatto in quella canzone il protagonista di quella canzone, a cui dopo un incidente succedeva la stessa cosa che poi sarebbe successa a Rino Gaetano, quindi il giorno della morte, ti dà più l'idea di un qualcosa di organizzato, quindi un contrapasso voluto come ulteriore segnale, o si sono smosse magari energie che hanno portato a questa clamorosa analogia?
1: Ma guarda, è difficile saperlo prima, bisognerebbe ricostruire proprio punto per punto, perché talvolta le due cose coincidono, cioè la simbologia, diciamo, l'evento è creato e poi c'è una simbologia che si innesta quasi in automatico, magicamente potremmo dire, specialmente quando contro una persona tu scateni un rito collettivo fatto da più persone, e lì è possibile vederci questa simbologia che non sempre è voluta, può essere anche casuale, insomma. Poi dopo diventa magari voluta il mettere 5 ospedali quando invece sono 3, o notizie del genere. Oppure, per esempio, voluto è, secondo me, l'accostamento che c'era sui giornali dell'incidente con Fred Buscaglione. C'erano alcuni articoli che insistevano sull'analogia di Rino Gaetano, che era morto proprio come Fred Buscaglione. E quando è così vuol dire che stanno dicendo a chissà, guardate che l'abbiamo fatto fuori per gli stessi motivi sostanzialmente e in modo analogo. Quindi questa cosa qua è difficile. Poi guarda, ne parleremo quando parleremo di San Francesco, spiegherò bene la simbologia, come ci sono delle simbologie volute, ad esempio un Giotto che dipinge la cappella della Maddalena, lì sicuramente è voluto il simbolismo. Poi però ci sono altri simbolismi. Esempio, la cappella, cioè la basilica di San Francesco sorge sul colle dell'inferno, si chiamava così. Ecco, quello potrebbe essere non voluto, quello era effettivamente una delle posizioni migliori per poter costruire una basilica di quelle dimensioni, e guarda caso si chiama proprio dell'inferno. E diremo anche come Francesco d'Assisi, che è una figura cristica, quindi fondamentale, no? Nella ricostruzione anche dell'entità del Cristo, ma fondamentale nel cristianesimo, nasce nella città che prende il nome di Ascesi, cioè il vero nome di Assisi non era Assisi, era Ascesi originariamente. Infatti Dante nel canto 11 del Paradiso scrive proprio che è nato Ascesi, e dice: non dica Ascesi chi vuol parlare di San Francesco, ma dica Oriente se dir si vuole, e saranno proprio un collegamento voluto con l'Oriente e con il Gange. Quello è un collegamento voluto, però il fatto di farlo sorgere sopra il colle dell'inferno secondo me non lo è. Poi potrebbe pure esserlo, non è che sto dicendo che per forza è così. In quel caso c'è un colpo di genio proprio. Del resto la basilica l'aveva costruita comunque Frate Elia, che era un iniziato, quindi la simbologia la conosceva bene, quindi potrebbe non essere casuale. Però sai, un po' difficile tutta una basilica possa sorgere su un punto così solo per il nome, perché poi ci vogliono tutta un'altra serie di caratteristiche, e ovviamente poi tu presenti il progetto a persone che te lo devono approvare. Sei messo un posto che sembra casuale, a chi guarda da fuori poi magari ti dicono: ma che sei matto, questo posto non è adatto, trovane un altro. Ecco, quindi c'è da distinguere quando la simbologia si chiama simbologia mistica o magica dalla simbologia che invece è voluta, che è esoterica.
0: Allora, dopo ne parleremo per quanto riguarda San Francesco, e adesso invece siamo pronti con cosa siamo pronti? Siamo pronti con il brano di l'ex DJ di questa settimana, un brano molto più moderno rispetto a quello scorso, un brano controverso per proporlo, dice l'ex in questi giorni in Italia, un brano tunisino, genere Maghreb pop urban, che racconta la vita dei giovani che lasciano la Tunisia. Si chiama Harba, ossia fuga. L'artista Balti, che già è stato proposto qua, molto apprezzato, conosciuto non solo a livello tunisino ma anche europeo, nel quale ha molto seguito dagli immigrati giovani in primis, quindi un po' politicamente scorretto corretto, dice l'ex sostanzialmente in questo momento, un brano energico, intenso, che trasmette tensione anche se non si direbbe per chi lo ascolta e non ne comprende le parole. Grazie anticipate per il coraggio, Fabio. Beh, non è questo insomma il punto, dai, non c'è coraggio. Qui la parte iniziale del testo ce la linka, cioè ce la copia anche, dice: il governo e le lamentele su di te, non abbiamo fiducia, abbiamo visto come si affrontano i problemi in Tunisia coperti da pratiche e da questioni nascoste. La Tunisia, mio paese, è stata ridotta a un documento. Vi amano solo perché sono più interessati al potere. Qui non si vede la verità. Vi amano perché sono affamati di corruzione. Lavorano per cadere, chiudere e andare via. Ti preparano e ti ascoltano mentre la musica suona. Ti dicono: non puoi vedere la fuga. Toglimi la divisa dal quartiere e lasciami in pace. La polizia è su di te. Ascolta la tua natura e balla nel tuo corpo. La vita scorre davanti a te e le tue giornate sono pesanti. Nella festa ti sei sentito abbracciato dalla Tunisia. Riscaldati dalla Libia, sorella. Vuoi tagliare il legame con la Tunisia, ma è un legame che non può essere spezzato. Sei fuggito all'estero e ti sei ritrovato a prendere l'ecstasy, pillole su pillole, scappando da gente infame. Il popolo è ridotto male a metà della sua lucidità e sei finito al Razzi, noto ospedale psichiatrico in Tunisia. Volevano farti passare per pazzo con la testa confusa, eccetera, eccetera. E allora ascoltiamo questo brano che si chiama Harba, ossia fuga.

0: L'11 settembre può essere considerato forse l'episodio madre di una serie di distopie, di sistemi di sorveglianza e di controllo. Da quel momento in poi tutto è cambiato. E allora capirne meglio la natura, capirne meglio quelle che sono state le incongruenze, le contraddizioni delle ricostruzioni ufficiali, ovviamente ci permette anche di inquadrare meglio quello che è avvenuto quel giorno. E per farlo ritrovo con piacere Andrea Larsen. Benvenuto, Andrea.
1: Grazie, grazie mille dell'invito.
0: Allora, è uscito questo tuo libro con un'intervista esclusiva a Massimo Mazzucco che si chiama Cospirazione 11 settembre, oltre 300 fatti censurati e sconvolgenti su quel tragico giorno. Poi sicuramente in occasione dell'anniversario a settembre, magari ci sarà per noi anche l'occasione di parlarne anche insieme a
1: Sì.
0: Massimo e ad altri ospiti. Allora, Andrea, chiaramente si è detto e scritto tanto sull'11 settembre, anche per quella che è la controinformazione da Messanne in avanti, le ricostruzioni di Massimo, quelle di Giulietto Chiesa, solo per citarne alcune. Ovviamente, da dove sei partito e in che modo, ecco, sei avanzato in questa indagine?
1: Allora, in parte da tutti loro, grazie a tutti loro, perché naturalmente, come per il lavoro precedente, Cospirazione Kennedy, dove ho riunito poi tantissimi lavori indipendenti, tantissimi lavori di giornalisti investigativi, persone dell'intelligence che hanno voluto appunto scrivere con profondità in merito a tale argomento. Anche in questo caso ho letto naturalmente i testi di Giulietto Chiesa e famoso il testo Zero, che poi aveva fatto per versione 1 e versione 2, che riuniva tantissimi giornalisti nazionali e internazionali che ragionavano in modo assolutamente indipendente e oserei dire giusto verso le vittime, verso quell'evento da ogni parte del mondo praticamente scrivevano. E quindi ho preso questi testi, ho naturalmente seguito il fantastico lavoro di Massimo Mazzucco, il nostro comune amico, sul caso 11 settembre, che naturalmente su cui ha lavorato tantissimo e ha fornito del materiale assolutamente d'eccezione. E seguendo questi autori, poi naturalmente i collegamenti hanno voluto che scoprissi poi tantissimi altri autori. Naturalmente, anche appunto tu hai citato Messiaen, Tarpley, ce ne sono moltissimi, che hanno naturalmente contribuito a dare un occhio più profondo, più intelligente, più veritiero e vicino alla verità e in tributo ad essa, hanno saputo veramente mettere nero su bianco quello che la commissione istituita per governativa per istituita per dare luce agli eventi di quel giorno non hanno sicuramente saputo fare. Quindi gli autori sono molti e, come nel mio lavoro precedente, anche in questo caso ho voluto mettere, soprattutto, ecco, una ricorrenza del 25esimo anniversario di quel tragico giorno, ho voluto riunire tutti i contenuti salienti, più profondi, più incisivi, più di valore di tutte queste opere filmiche, quindi documentari, quindi libri, quindi saggi, in punti, oltre 300 punti, dove si va a elencare questi fatti. Teniamo anche di conto che in fondo ho voluto mettere anche un frasario dove sono citati vigili del fuoco, testimoni presenti sulla scena, politici, e quindi è sicuramente un'opera assolutamente di impatto.
0: Allora, partirei dalla definizione un po' di attentato, no? Perché tu la consideri una forma puramente convenzionale, invitando a riflettere un po' sulla matrice di questa operazione pianificata dall'interno. Ecco, nel corso di queste tue ricerche, qual è, diciamo, non la pistola fumante perché è difficile definirla, però il particolare, il fatto che ti ha tolto ogni dubbio sul coinvolgimento del cosiddetto Stato profondo americano?
1: Allora, piccola precisazione e poi naturalmente ti rispondo in merito. Io ho fatto un'intervista, quell'intervista esclusiva a Massimo Mazzucco, che troverete all'interno del libro, e lui spiega veramente in modo fantastico un po' che tipo di attentato si può organizzare in due forme molto particolari. Lo spiega con un linguaggio tecnico, come viene ragionato nell'intelligence militare, e quindi hai giustamente rilevato, sottolineato, come ho voluto specificare che la parola attentato poi nel corso di quest'opera deve avere una sua collocazione particolare, poi da conoscere. Ho voluto scrivere in dettaglio come rapportarsi a tale parola. Sul mio diciamo ragionamento in merito, devo dire che non è stato facile. Quando accadde quell'evento, naturalmente la approccio emotivo, emozionale, propagandistico, massmediale, difficilmente poteva nell'immediato porre dei dubbi. Ma ecco qui la questione che poi ho scoperto grazie a Massimo Mazzucco, grazie a Giulietto Chiesa, lavori fantastici, hanno sempre posto riflessioni veramente importanti in merito. Ho iniziato a avere dei dubbi su, per esempio, la questione della caduta libera. Lì è una questione di natura veramente tecnica, al di là delle dietrologie politiche che hanno il loro peso, ma la caduta libera ha un valore tecnico evidente, tra l'altro impresso in video, che difficilmente si può filosofeggiare su come sia possibile un simile evento senza una demolizione controllata. Poi, naturalmente, ecco, mi sono reso conto che studiando per passione poi la storia, diciamo che il vincolo, il legame casus belli è di scatenante per ottenere determinate condizioni per avviare poi guerre o rivoluzioni, è una cosa che purtroppo appartiene alla storia da tempo immemore. Quindi fu sicuramente, come definito da un documento riservato dell'intelligence di un think tank legato all'industria militare, fu sicuramente una nuova Pearl Harbor, quella dell'11 settembre, che naturalmente poi rivoluzionò il mondo e diede l'occasione all'impero americano, avrebbe detto Hugo Chavez, per scatenare le sue mire sull'intero mondo.
0: Ecco, proprio per citare l'intervista a Massimo Mazzucco, si dice che la caduta libera, tra virgolette, lo mettiamo, del World Trade Center, dell'edificio 7, è la prova scientifica che un po' chiude ogni dibattito tecnico. Ecco, c'è stata la missione dello stesso NIST proprio, esatto, sulla caduta libera, e però i grandi mezzi di comunicazione sembrano ignorare tutto questo.
1: Assolutamente sì, teniamo di conto che non solo il NIST ha ammesso questo dato incredibile, che va semplicemente a sottolineare che non ci può essere stato non si può rendere credibile la versione che è stata data dal governo, per cui dei detriti sul tetto hanno indebolito in qualche modo la struttura, dei detriti delle torri hanno danneggiato la struttura, e non si sa come è caduta in verticale in meno di 6 secondi circa. Bisogna dire, rilevare due cose. La prima, da sempre ciò che viene spinto a livello massmediale, non solo, vabbè, io banalmente non ho sempre la verità, spesso quasi mai, ma non per questo, nonostante non c'è nella narrativa diciamo più diffusa, non per questo non ci sono voci coraggiose che invece hanno voluto testimoniare la verità. Io prima ho citato un frasario, troverete poi parte di questi testimoni che hanno rilasciato determinate dichiarazioni anche nei 300 punti, ma nel frasario ci sono le voci di tantissimi testimoni diretti, soccorritori, cittadini, impiegati delle torri, che raccontano la verità, che raccontano una versione assolutamente diversa da quella che ci è stata venduta. Teniamo di conto che, come nella commissione Warren, quella dedicata a JFK, la stessa commissione fu obbligata a mettere alcune testimonianze, perché ovviamente i giornalisti avevano anche preso coscienza di diverse testimonianze su quel caso. Nel mettere alcune testimonianze all'interno del rapporto Warren, la stessa commissione Warren, nelle sue conclusioni, andò in contrasto con se stessa, avendo ammesso determinate testimonianze. Ebbene, la medesima cosa è successa con la questione dell'11 settembre. L'esempio calzante che abbiamo citato poc'anzi è quello del NIST, dove si ammette la caduta libera per l'edificio del World Trade Center 7, e con questo si capisce che la caduta libera ci può essere solo in dinamiche di demolizione controllata. Tengo anche presente una cosa, che il NIST è un istituto molto importante che ha messo questa caduta libera nel silenzio dei cosiddetti esperti dell'11 settembre, che non hanno potuto naturalmente trovare una spiegazione a tale questione, non hanno avuto la possibilità di ribattere a tale questione. Ma nel rapporto finale governativo sull'11 settembre l'edificio 7 non viene minimamente poi citato. Quindi a livello giornalistico noi abbiamo la narrativa per cui è crollato a causa di detriti sia sul tetto che sui lati dell'edificio, ma nel rapporto finale non viene neanche citato. Quindi pensate all'assurdità di un edificio che quel giorno crolla, ma sembra sparire dalla storia scritta ufficialmente nero su bianco.
0: Un altro aspetto significativo riguarda il possibile ruolo delle esercitazioni militari del NORAD che erano in corso quella mattina, come il Vigilant Guardian. Ritieni che in qualche modo la paralisi del tutto il sistema della difesa aerea sia stato causato da questa confusione operativa indotta? C'è stato un preciso ordine di non intervenire, chiaramente partito dall'alto? Come si combinano questi fattori?
1: È una cosa decisamente singolare. In verità furono circa 21 operazioni in corso. I nomi, quelli che sono riusciti a recuperare, perché naturalmente le altre operazioni sono secretate, hanno appunto dei nomi, dei codici che non sono stati resi pubblici, ne ho citate, se non sbaglio, 12, sono arrivato a 12 numero, ma furono 21. Sì, naturalmente, ecco, una singolarità del genere è abbastanza particolare. Prima dell'11 settembre furono intercettati 67 voli dirottati su 67 immediatamente. L'11 settembre 2001 ci sono 21 operazioni in corso di simulazione di aerei dirottati da parte di terroristi, quindi non da errori o chissà cosa, contro edifici che potevano essere il Campidoglio, Washington e la Casa Bianca e via dicendo. Simulazioni pressoché in molti aspetti speculari a quelle che si sono realizzate, perché c'era anche tra gli obiettivi il World Trade Center e il Pentagono, e d'improvviso si blocca tutto. Fino a un certo punto è credibile questa versione, che ovviamente è forzatamente giustificativa, ma impossibile, se calata nella realtà, accettare una cosa del genere, perché naturalmente furono un'ora e 40 di tempo prima che gli aerei e il comando del NORAD comprendesse che erano attentati. È assolutamente fuori da ogni logica, perché un lasso di tempo così grande per comprendere che si trattasse di attentati è fuori da ogni storia delle azioni del NORAD e della difesa aerea statunitense e del sistema appunto militare dell'aeronautica statunitense, fuori da ogni cronologia, storia dei cieli d'America. Quindi un'ora e 45 minuti di totale libertà sui cieli americani con l'evidenza di dirottamenti con la FAA Transportation, che praticamente sottolinea come sono stati disattivati i trasporti, chiusi le comunicazioni radio, addirittura in un caso viene proprio dichiarato il dirottamento. Ecco, tutte queste diciamo cose messe insieme evidenziano come più che una singolarità, un'assurdità. Si tenga presente, piccola nota, cito sempre poi anche il mio precedente lavoro, Cospirazione Kennedy, anche il tragitto che fu scelto per Kennedy a Dallas subì un cambiamento assurdo. Ecco, poi ci si chiede chi è che ha il potere di cambiare il tragitto presidenziale, non certo Lee Harvey Oswald. Una S li fecero fare in quella piazza di Lee Plaza, rischiosissima perché l'auto rallenta inevitabilmente, e la stessa auto andò praticamente a passo d'uomo, tanto che un agente del servizio segreto raggiunse la macchina correndo. Stessa cosa l'11 settembre, dove sì, ho tante operazioni in corso, ma le immagini, le informazioni di intelligence erano palesi, c'era naturalmente, e i documenti delle torri radio dell'aviazione, degli aeroporti, le loro comunicazioni dicevano in modo palese che c'erano dei dirottamenti in corso. Tengo anche presente che un generale, ora mi perdonerete, non mi ricordo il nome, ma è scritto naturalmente nell'opera, ne ho parlato anche con Massimo Mazzucco naturalmente di questo evento incredibile, il generale che avrebbe potuto dare l'avvio all'abbattimento degli aerei, all'invio immediato di tutti gli aerei per intercettare i voli dirottati, fu irreperibile per 45 minuti, irreperibile proprio l'11 settembre.
0: C'è un capitolo dedicato ai dirottatori che è una vicenda un po' sconcertante, perché emergono questi un elemento in particolare, cioè 5 di questi dirottatori risulterebbero ancora vivi in Arabia Saudita, l'FBI ammette lo scambio di identità. E allora ci si chiede se questi presunti kamikaze erano in realtà una sorta di burattini inconsapevoli o doppi agenti. Quindi chi c'era davvero al comando di quegli aerei?
1: Questa è una bellissima domanda. Non possiamo averne la certezza, non possiamo saperlo chi c'era. C'è anche una teoria secondo cui, secondo il sistema avanzato Global Hawk, c'è la possibilità che questi fossero aerei teleguidati. Soprattutto questo è supportato non solo dall'esistenza ovvia di questo sistema avanzato di teleguida a distanza, quindi non solo di droni ma anche di aerei di linea, per cui con un sistema avanzato naturalmente di guida a distanza è possibile far decollare e muovere tali aerei, ma soprattutto per la natura di quelle manovre che sono state fatte, molti hanno palesato l'idea che fossero aerei teleguidati, per appunto il fatto poi reso palese a livello mondiale che i presunti dirottatori avevano, non tutti neanche, alcuni dei brevetti di volo per ultraleggeri, e quindi gestire un Boeing non è decisamente la stessa cosa di gestire un ultraleggero, figuriamoci farli fare delle manovre incredibili. Sulla questione sì della lista dei dirottatori, c'è da dire che c'è delle situazioni assurde, quali appunto sì che molti erano vivi, molti non avevano neanche collegamenti, cioè sono stati presi due cittadini egiziani che si sono ritrovati sulle copertine di tutti i giornali quotidiani in rete di tutto il mondo e non avevano nessun collegamento col terrorismo e non sapevano neanche come fossero finite le loro foto all'FBI. L'FBI il 12 settembre comunica la completa praticamente dinamica degli spostamenti di tutti i dirottatori, su come si è svolto l'attentato, eccetera. E il 14 settembre, questo è un appunto che ci tenevo a sottolineare, fornisce la lista completa con ogni nome. Naturalmente in questa estrema chiarezza con cui sembra l'FBI o il governo porre in luce un lavoro certosino di analisi di documenti, di fatti, nessuno si chiede come mai, se tutto il 14 settembre era già chiarissimo, come mai non sono riusciti a fermare un singolo attentatore, se già erano monitorati, schedati, conosciuti. Ma soprattutto non c'è stata poi risposta su come parte di quella lista in verità fosse estranea al mondo degli attentati, o facevano parte soggetti ancora in vita. Naturalmente molti governi che riguardavano i soggetti coinvolti naturalmente hanno dichiarato l'estraneità dei loro cittadini a tali realtà terroristiche.
0: Un altro aspetto interessante, che poi è anche un aggancio con l'oggi, che si è molto parlato dell'insider trading prima degli annunci di Trump, perché questo aspetto dell'insider trading lo troviamo anche attorno all'11 settembre, perché vengono documentate proprio nel tuo libro queste speculazioni su United e American Airlines nei giorni che precedono l'attacco. Quindi come si può spiegare il fatto che l'FBI e la SEC abbiano archiviato un'indagine che riguarda comunque movimenti multimilionari senza fare i nomi dei beneficiari, coprendo tutto con il classico segreto di Stato?
1: È totalmente assurdo, ti ringrazio che ne hai parlato, perché è veramente qualcosa di incredibile. Ci sono stati delle movimentazioni fuori da ogni possibile speculazione, diciamo, fortunosa. Ci sono stati registrati dei numeri incredibili, tanto che non solo gli esperti del settore della borsa, ma anche giornalisti sempre di vicini al ramo borsistico e azionario hanno appunto rilevato tale anomalia. E si è portata avanti un'indagine, la SEC, come diciamo, del governo, congiunta, e ha portato però a un nulla di fatto. Questa è la cosa assurda. Nel libro racconto come il presidente di questa commissione d'indagine su queste movimentazioni assolutamente irregolari e strane, nelle ore precedenti agli attentati, il presidente, dopo 2 anni di indagine, ha dichiarato in un discorso ai giornalisti che l'indagine era chiusa, fine. Quindi non sono stati forniti documenti, una relazione, possibili colpevoli. L'indagine era chiusa, fine, tutto si è come dissolto nel nulla. Ho però citato in merito a questo evento, naturalmente lo troverete poi in modo completo all'interno del volume, un giornalista investigativo che ha avuto modo di intervistare un magnate molto importante londinese, che ha sottolineato come la situazione è ancora più grave di quello che si pensi, perché il volume di affari fatto su praticamente su quelle due compagnie era qualcosa di assolutamente spaventoso e mai visto prima, e coprire un tale scandalo di diciamo di insider trading era qualcosa che sarebbe stato impossibile se non fossero coinvolte delle realtà anche con collegamenti governativi. Questo è quello che poi gli è stato palesato da questa fonte, che è voluta rimanere anonima, ma il giornalista, con suo nome e cognome, ha voluto comunque citare in dettaglio ciò che gli è stato riferito, sottolineando anche il volume immenso di transazioni che sono state fatte su queste azioni, che sono state fatte su queste due compagnie nelle ore proprio immediatamente precedenti agli attentati.

0: Allora, diciamo che molti hanno rilevato dall'analisi di video dove gli aerei colpiscono le torri che gli aerei non sembrano essere vicini a quei Boeing che appunto dovrebbero essere, quindi hanno ragionato che potevano essere degli aerei diversi strutturati per essere teleguidati da il Global Hawk, quindi forse suggerendo che il Global Hawk non è forse capace di guidare un Boeing, ma un aereo molto simile, probabilmente sì. Forse, però, questo si ragiona sempre nella teoria, collegando i fili e ragionando sull'analisi globale di questo evento, forse quegli aerei sì erano teleguidate al Global Hawk, che è un sistema che esiste a livello militare, ma non avevano i passeggeri. Teniamo di conto, per esempio, che c'è il volo United 93, quello caduto in Pennsylvania, ha delle particolarità incredibili, dalle telefonate fatte al cellulare al contenuto delle stesse conversazioni, a quanto singolare ci sono. C'è una persona che chiama la madre, si presenta con nome e cognome, ma tutte le telefonate, ci sono le telefonate che proseguono, rimane la linea aperta anche quando l'aereo ufficialmente è caduto da 20 minuti, dovrebbe essere distrutto. E molti all'inizio del governo avevano suggerito che sì, non era possibile telefonare col cellulare a quell'altezza negli anni 2000. Ma avevamo forse usato dei telefoni presenti negli abitacoli dell'aereo, ma anche lì non si spiega come mai la linea rimane aperta dopo 20 minuti che l'aereo ufficialmente andava distrutto. Ma sulle questioni, per esempio, delle telefonate, molti hanno rilevato che le registrazioni di diverse, numerose di quelle telefonate avevano un silenzio assurdo in sottofondo. Quindi è stato anche posta in attenzione l'idea che probabilmente fossero fatti scendere da qualche parte quei passeggeri, gli sono stati intimati di fare quelle telefonate, e intanto l'aereo è stato teleguidato e gestito da un sistema per cui appunto veniva mosso in un certo modo. Ma sulla questione specifica di quell'aereo da Pennsylvania, molti hanno suggerito che il sistema Global Hawk non ha avuto un difetto, ha avuto un problema e inevitabilmente è stato poi abbattuto da un caccia. Diciamo che sulla questione dell'essere teleguidato è assolutamente possibile, è una cosa che è stata militarmente accertata che è possibile fare una cosa del genere. Pensiamo solo che ci sono dei droni immensi da guerra che già fanno questo a chilometri e chilometri di distanza. Non è una cosa impossibile e infattibile farlo con degli aerei di linea.
1: Poi ci sono le testimonianze di alti profili militari, come Gallup ad esempio, che escludono l'impatto di un aereo di linea contro il Pentagono. Quindi anche qui c'è il sequestro, la secretazione di video delle decine di telecamere di sicurezza che circondavano l'edificio, come appunto si volesse nascondere la verità.
0: Assolutamente sì. Tra l'altro, sulla questione del Pentagono parliamo di ufficialmente un Boeing che ha 38 metri di apertura alare e il foro che è possibile vedere prima del crollo dell'edificio, ma poco importa perché comunque non raggiunge anche dopo il crollo i 38 metri, è di 3-4 metri. Sono delle foto documentali nell'area palesi. Ci sono diverse testimonianze, una è April Gallop, l'hai citata, dipendente del Pentagono, un'altra è Christine Peterson, che poi furono minacciate dagli agenti dell'FBI perché loro semplicemente dichiararono di non aver visto assolutamente nessun aereo detrito d'aereo, ma piuttosto pensavano fosse una bomba. Sulla questione della bomba che ha colpito il Pentagono o del missile Cruise ne hanno parlati molti, tra l'altro anche un comandante dell'aviazione che all'inizio, vedendo alla televisione immagini del Pentagono, pensava assolutamente fosse un missile Cruise. All'interno, nella zona del Pentagono, sono state le televisioni hanno intervistato diverse persone e diverse persone hanno

0: palesato d'aver visto un jet, quindi un caccia, girare nelle vicinanze del Pentagono, ma nessun aereo Boeing o aereo di linea nelle vicinanze. Teniamo anche di conto che nella ricostruzione che viene fatta dal governo e naturalmente su cui si basa poi la controinformazione nel ragionare sull'assurdità di tale tesi, il Boeing dovrebbe aver fatto una virata dopo una discesa di oltre 2000 piedi, una virata ai 270 gradi, aver praticamente essersi avvicinato in modo laterale al Pentagono ad una velocità astronomica, procedendo raso terra. Una cosa assolutamente impossibile, fuori da ogni principio fisico con un aereo del genere, e poi essere completamente dissolto e scomparso all'interno del Pentagono, perché dalle foto documentali, diciamo, è palese che non vi sia stato nell'area nessun aereo di quelle dimensioni a colpire l'edificio. Sicuramente non dopo una manovra poi così impossibile a livello tecnico. Questo lo dicono esperti, piloti con decenni di anni di guida, che appunto è una cosa assolutamente fuori da ogni possibilità.
1: A proposito di testimonianze, ce n'è un'altra decisamente interessante che viene citata, quella del custode William Rodriguez. Siamo nei sotterranei, livello B1 della Torre Nord, e si racconta di una tremenda esplosione prima che l'aereo impattasse i piani alti. Una deposizione che però viene estromessa dal rapporto finale della commissione ufficiale, un rapporto finale che dà la sensazione che era precostituito, insomma, che era già stato scritto nel suo finale, ricordando appunto quello che accadde con la famosa commissione Warren per il caso Kennedy.
0: Sì, la testimonianza di Rodriguez è incredibile perché all'inizio viene preso e non è solo nella vicenda dell'11 settembre, viene preso a eroe americano, viene invitato alla Casa Bianca, quindi foto istituzionali, quindi dichiarazioni prese ad hoc, estrapolate ad hoc e grandi cerimonie per testimoniare il suo coraggio, perché parliamo di un uomo che ha salvato più di 7-8 persone. Dal crollo, prima dell'imminente crollo, ma nonostante, diciamo, la fama che aveva raggiunto, non nasconde nel corso della sua visibilità la sua reale testimonianza di ciò che accadde quel giorno e ciò che vide, e parlò proprio di detonazioni, parlò proprio di un sistema di bombe che in sequenza sentì esplodere. Quindi Rodriguez non racconta, anche qui analisi importante, non racconta come altri, vedi Vigili del Fuoco, che nei piani dove fu colpite le torri dagli aerei c'erano degli incendi facilmente domabili, non c'erano temperature estreme. E come molti vigili del fuoco, anche Rodriguez testimonia delle detonazioni. Ma Rodriguez ne parla nei sotterranei, alla base, quindi dove non c'era nessun impatto aereo e ufficialmente nessun coinvolgimento terroristico di Al Qaeda per far saltare le fondamenta. Questo non è mai stato rilevato. Rodriguez però ne parla, parla di detonazioni alla base delle torri. Quindi è una testimonianza importante la sua, anche perché dal momento in cui lui rimane fermo, naturalmente in memoria non solo delle vittime, ma della sua onestà, attributo della sua giustizia e ricerca della verità e onestà, naturalmente viene escluso da ogni possibile futuro film, serie TV, libro. E quindi si ritrova nell'alveo dei complottisti, degli strani, di coloro che non credono alla versione ufficiale. Peccato che sia stato non solo celebrato come giustamente è stato celebrato come un eroe avendo salvato delle vite, ma peccato che sia stato un testimone diretto, reale, di ciò che accadde quel giorno.
1: C'è un altro aspetto che si collega forse anche all'oggi, il documento che viene citato, no, di questa think tank, queste think tank, questi, insomma, già la definizione in inglese è fastidiosa.
0: sì, sono d'accordo.
1: Che poi sono queste, no, non saprei neanche come tradurlo in italiano, diciamo, di queste organizzazioni, no, che fanno un lavoro di ridefinizione culturale, informativa, spesso sono dei famosi magnati di questi filantropi, eccetera. Comunque, qui è la PNAC 2000, menziona esplicitamente la necessità di una nuova Pearl Harbor per accelerare il dominio geopolitico americano. Quindi siamo l'anno prima dell'11 settembre. C'è una lista di 7 paesi da attaccare, a questo si aggiunge questa lista rivelata dal generale Clark, e l'Iran rappresenta forse l'ultimo tassello di questo disegno che parte molto da lontano. Tu che dici?
0: Ma dico che sono cose assolutamente importanti da sottolineare. Sulla questione del documento segreto della Rand Corporation e della PNAC, se non sbaglio, come tu hai citato, tra cui diciamo membri facciamo parte anche Donald Rumsfeld e Dick Cheney, va detto che sì, in copertina c'era assolutamente le Torri Gemelle e si parlava della nuova Pearl Harbor. Nuova Pearl Harbor che naturalmente, se noi pensiamo cosa è stata Pearl Harbor, è stata l'occasione, il casus belli, dicevo prima, per l'entrata in guerra degli Stati Uniti e per quindi un'industria delle armi, industria militare che ha fatto guadagni spaventosi, perché ahimè la guerra è un business, considerato un business profittevole a certi livelli, quindi Pearl Harbor è stato l'entrata in guerra degli Stati Uniti, quindi i guadagni immensi da parte dell'industria militare bellica americana, e dall'altra parte la possibilità, tramite proprio l'entrata in guerra, di poi gettare le basi geopolitiche delle proprie truppe, diciamo, militari un po' in tutto il mondo. Ecco, poi sappiamo bene che dopo la Seconda Guerra Mondiale abbiamo avuto una guerra fredda e tuttora abbiamo un assetto sicuramente critico con tutte le basi che abbiamo nel mondo. Sulla questione dei 7 paesi in 5 anni, citati naturalmente da Clark, che fu i giorni successivi, l'11 settembre, chiamato alla Casa Bianca, parlò con Paul Wolfowitz, se non sbaglio, e Donald Rumsfeld, che gli disse: oh, noi abbiamo questi paesi, li attaccheremo, andremo in Afghanistan, andremo in Iraq. Naturalmente Clark disse: ma dove sono le basi, le fonti, qualche documento che attesti un collegamento diretto a queste realtà per appunto avviare delle guerre? Naturalmente fecero delle facce stranite, gli dissero: noi andremo là perché dobbiamo andarci, e il dobbiamo andarci era un modo per sottintendere due elementi. Ecco, arrivo ora all'Iran. Il primo, la ricerca del favorire sicuramente l'industria militare con immensi guadagni, complesso industriale militare, sicuramente le risorse energetiche, vedi le grandi società petrolifere, anche qui collegamenti con l'amministrazione poi Bush palesi immensi, che andarono naturalmente a conquistare i pozzi di petrolio in tutti i paesi che andarono poi a conquistare, esportando la democrazia a furia di bombe, e naturalmente le motivazioni geopolitiche per gli assetti che dicevo poc'anzi, quindi nuove basi nel mondo, nuove realtà in un risico folle che naturalmente possiamo leggere nel nostro quotidiano tramite non solo le azioni militari ma anche tramite l'attenzione internazionale. Ed infine sicuramente ecco, arriviamo all'Iran, l'idea che quella lista con i paesi non era una cosa improvvisata, perché non lo è mai a livello militare e di intelligence, ma era una cosa che attendeva il casus belli, ecco l'11 settembre 2001, per essere portata in opera, in realizzazione. Quindi l'11 settembre non è un evento casuale, è la nuova Pearl Harbor, è stato la scintilla, il casus belli per realizzare quelle determinate invasioni che hanno fornito quelle dinamiche economiche, quelle dinamiche geopolitiche, quelle dinamiche legate a risorse energetiche che, a cui gli Stati Uniti d'America puntavano, Stati Uniti d'America e non solo. Vedi Gran
1: c'è
0: Bretagna,
1: poi l'aspetto, poi,
0: vedi Gran Bretagna e paesi.
1: Un grande classico in America, ma anche in Italia, cioè quando ci sono, c'è qualcuno un po' di scomodo che mette il naso dove non deve, purtroppo si registrano morti misteriose, no? Quelle famose morti collaterali. Anche qua, in questa storia, ci imbattiamo in testimoni, esperti, ricercatori indipendenti che hanno cercato di far emergere la verità e che sono andati incontro a morti violente, premature, misteriose. È possibile ipotizzare una sorta di protocollo attivo di eliminazione sistematica per quei testimoni che erano diventati troppo scomodi?
0: Assolutamente sì, teniamo di conto che, per citare una vittima eccellente di un determinato sistema, Leonardo Sciascia disse: hanno ucciso Falcone perché aveva metodo, il pericolo è coloro che hanno metodo. Quello che posso dire io è che penso che nell'immediato dell'11 settembre, vuoi la spinta emotiva, vuoi la necessità di imporre una determinata narrativa, il pericolo sia stato maggiore. Non che non lo sia oggi, assolutamente, ma sia stato maggiore. Oggigiorno abbiamo un rapporto, secondo me, distopico con la realtà. La fatica per mia personale di pubblicare libri è quella di riuscire a far avere una soglia d'attenzione importante per riuscire a recepire un determinato messaggio tramite la lettura di un libro. Oggigiorno, vorrei citare Nietzsche, si crede a così tante illusioni che è difficile diciamo morire per qualcosa di concreto. Quindi purtroppo non è impossibile che naturalmente ci sia un protocollo, ci sia la possibilità naturalmente che le intelligence o determinate realtà avverse alla verità possano avere un rapporto assolutamente violento o d'eliminazione verso determinati soggetti, e ciò si è realizzato anche in questo caso, anche con tali eventi, con testimoni di tali eventi, ma diciamo nella società post 11 settembre, e parliamo degli ultimi diciamo anni, ecco, forse si è spostata un po' l'attenzione sui grandi eventi e forse sulle piccole realtà, diciamo, si corre ancora pericoli. Ahimè, c'è sempre questo pericolo, e naturalmente i testimoni scomodi sono sempre, diciamo, spinosi, ma per esempio con la rete, ecco, la visibilità sicuramente li protegge in certo qual modo dalla solitudine di determinate indagini. Va detto che il passaggio di testimone, che può essere tramite i contenuti video o tramite i libri, difficilmente fanno eliminare totalmente il valore di una ricerca o di una persona. Adesso semplicemente è più facile per determinate realtà distrarre le persone o sviarle su vie sbagliate o distrazioni, piuttosto che, ecco, eliminare fisicamente la persona. Mi viene in mente spesso, e qui vado a concludere, 1984 di Orwell, dove il pericolo non sta più da parte del Grande Fratello nella sua violenza fisica, quanto in quella appunto psicologica, quanto convincere le persone di essere nel giusto pensando in un modo o ridicolo nel pensando in un altro. C'è una piccola cosa che ci tengo a dire, Fabio. Fu creato subito dopo l'11 settembre l'OSI, che era un ufficio di strategia comunicativa che si occupava di campagne marketing, di produzione di libri, di film, di serie TV, ma anche di disinformazione, per appoggiare le guerre, le future guerre che si andavano a creare, le famose guerre al terrore. Questo ufficio fu ufficialmente smantellato dopo un articolo del New York Times dove sottolineò che nella lista di impegni presi da questo ufficio conosciuto a Donald Rumsfeld, anche se negò la cosa, ma un dipendente di tale ufficio palesò che Rumsfeld sapeva benissimo di questo ufficio, nella lista di impegni che aveva questo ufficio non c'era solo una propaganda subliminale e sottile in una serie infinita di contenuti, video, audio, libreschi, ma c'era anche determinazione nel creare disinformazioni in tutte quelle realtà che andavano a mettere in dubbio la giustizia di una determinata guerra in Afghanistan o in Iraq. E quindi questo scandalo fece in modo tale che naturalmente fu deciso di chiudere questo studio. Forse disse c'è stata una non comprensione reale di che cos'era questo ufficio. Comunque fu chiuso, e questo ci fa capire, ecco, dov'è la vera battaglia. La vera battaglia è proprio quella informativa.
1: E chiudiamo con
0: spero di averti risposto.
1: Era risposta Paolo. Benissimo, risposta assolutamente. No, la parte diciamo più leggera di questa storia fino a un certo punto poi, perché abbiamo parlato molto su questo canale anche con esperti del cosiddetto cinema predittivo, cioè se attraverso i film si è voluto anticipare la realtà o c'è il potere della pellicola di plasmare la realtà, no? È nato prima l'uovo o la gallina, insomma, forse io credo sia un insieme delle due cose, perché chiaramente sull'11 settembre a cominciare, il primo ce lo raccontò Carpeola tanti anni fa, un evento simile venne delineato in un romanzo, se non sbaglio, di fine anni 70, poi abbiamo tutta la parte cinematografica, Matrix, Terminator 2, The Patriot, dove i numeri 9, 11, immagini di torre in fiamme, insomma, questi simboli li abbiamo visti. Di che cosa si tratta secondo te? Qualcuno conosceva i progetti e ha voluto lanciare qualche messaggio, o siamo di fronte al classico cinema predittivo puro?
0: Può essere che sicuramente qualcuno ha voluto lasciare qualche messaggio. Teniamo di conto una cosa che magari non pochi sanno: c'è un ufficio del governo a cui si rivolgono tutti gli studios quando vogliono forniture militari per girare i film di guerra. E è uno studio molto potente, parliamo per esempio di un franchise molto conosciuto per capirsi e calarsi nella realtà come Top Gun. Naturalmente deve fare una storia, una narrativa che sia pro esercito, ecco, perché avere in fornitura portaerei, aerei da milioni di dollari, difficilmente vengono forniti a un regista che vuole fare un film contro gli Stati Uniti, contro l'esercito, contro determinate guerre. Quindi c'è, in modo subliminale, ma nemmeno troppo, un accordo palese che gli Stati Uniti, l'esercito degli Stati Uniti fa in accordo appunto col cinema, con Hollywood, a patto che naturalmente che la narrativa sia controllata dal Pentagono, che sia letta la sceneggiatura, che non vi siano zone d'ombra, e quindi è facile, diciamo, che nei rapporti tra il cinema e il governo ci siano anche delle consapevolezze reciproche, diciamo, scambiate. Naturalmente, per quanto riguarda i film citati da te, che poi naturalmente ho scritto anche, ho voluto citare anche nell'opera, si parla più di manovre che vengono conosciute già dagli anni 70, subliminali, quindi vengono inseriti dei messaggi per chi può leggere quei messaggi come in dinamiche esoteriche a livello è fatto con i simboli, per qualcuno un simbolo non vuol dire niente, sono dei segni, per chi sa leggere quel simbolo invece ha un determinato significato e racconta un determinato orizzonte. Quindi diciamo i rapporti con Hollywood e il governo ci sono e sono importanti, pesanti. Pensate solo a Oliver Stone, di cui è uscita la biografia, nel suo film JFK non è stato supportato da nessun media e ha dovuto pagare quasi tasca sua tutto il film. Stessa cosa per Platoon, per cui ha preso l'Oscar, un film che nessuno voleva perché parlava di soldati americani che ammazzavano civili in Vietnam, di soldati americani che morivano per fuoco amico o che si uccidevano tra loro. Pensate voi, un film del genere Oliver Stone l'ha girato con immensa, ho letto la sua biografia di recente, con immensa fatica, con immensa avversione di tutto il sistema Hollywood. Ma andiamo al dunque, quindi in parte sicuramente ci sono dei collegamenti tra il mondo del cinema e il mondo diciamo militare americano, dall'altro diciamo che determinati messaggi non così propagandistici e palesi possono essere inseriti seguendo la linea dei messaggi subliminali e della simbologia che solo determinate persone però possono comprendere. Uno su tutti, il film Matrix, naturalmente ha diverse chiavi di lettura.
1: Allora, ricordiamo il tuo libro, Cospicazione 11 settembre, oltre 300 fatti censurati e sconvolgenti su quel tragico giorno. C'è un'intervista esclusiva all'interno a Massimo Mazzucco, l'ultimo lavoro di Andrea Larsen, e ricordiamo anche l'altro sul caso Kennedy, di cui avevamo parlato, anche quello da non perdere. Io ti ringrazio molto, Andrea, perché è una vicenda questa che comincia ad essere lontana nel tempo, ma non lontana nei suoi impatti, come dicevamo all'inizio, e quindi è assolutamente urgente continuare a parlarne, perché da quel è la madre di tante altre vicende che stiamo vivendo tutt'oggi. Grazie Andrea e a presto.
0: Grazie mille di cuore a tutti voi.

0: Buonasera amici di Border Night, ben ritrovati, grazie Fabio. Questa sera sono felice di riportarvi sul canale una persona a mio dire, ma non solo a mio dire, veramente speciale, una donna che ha studiato moltissimo, con una grande intuizione e che mette a disposizione di tutti noi la propria conoscenza. Ben ritrovata Claudia Pellegrino. Buonasera Claudia, ben ritrovata.
1: Grazie
0: Ben ritrovata.
1: Samantha, lo sai, è un piacere parlare con te. Come ti dissi già l'altra volta, che è stato un bellissimo dialogo, sicuramente anche questa volta sarà lo stesso.
0: Sì. Tra l'altro io so che molte persone che hanno fatto i tuoi corsi, diciamo, ne sono uscite particolarmente cambiate, nel senso che se le persone lavorano con onestà, con conoscenza, al fine di creare qualcosa di bello, poi esiste questo tantan di voci che ti fa onore. Ecco, questo sono felice. Dunque, questa sera
1: Grazie
0: affronteremo
1: veramente.
0: un tema difficilissimo, perché io ho intrapreso gli studi di filosofia e mai come parleremo del tempo, il tempo è stato studiato, stravolto, violentato, dogmatizzato e ancora oggi in realtà noi non sappiamo se esiste il tempo e in quale tipo di tempo noi stiamo vivendo. Allora, adesso ti faccio subito la domanda.
1: Beh.
0: Prima di tutto, quando ti sei approcciato allo studio del tempo e che cos'è per te questo tempo? È veramente così lineare? Passato, presente, futuro?
1: Allora, assolutamente molto più complesso di come lo immaginiamo. Allora, quando mi sono approcciata al tempo, la mia ricerca sul tempo inizia nel 2010, ma in realtà mi hanno sempre affascinato gli orologi, sin da piccola. E il concetto di tempo, cioè mi ha sempre affascinato il concetto di tempo in sé e l'ho sempre trovato totalmente ingiusto, perché io vedevo appunto nello scorrere del tempo e quindi nell'avanzare dell'età e quindi nella vabbè, nel
0: Fisicità del
1: fatto che insomma,
0: tempo.
1: esatto. Non mi oggi, non, vabbè. Quindi in questa caducità della vita in realtà ci si vedevo qualcosa di profondamente sbagliato, come se fosse ingiustificato. E quindi la mia fascinazione nasce da piccola, però proprio nel 2010 io inizio a studiare il tempo, tant'è che io mi definisco un analista del tempo, perché credo che come proprio ricerca e come mole di lavoro che ho svolto inerente il tempo, credo di essere veramente tra i pochissimi studiosi al mondo che hanno fatto un elaborato così complesso sul tempo. Anzitutto scoprendo che nella ciclicità del tempo, per come noi lo conosciamo, esiste un altro tempo. Quindi noi ogni giorno, quotidianamente, veniamo partecipati da due forze che sono in realtà due forze opposte, in contrasto. Il tempo, appunto, ci influenza e ci condiziona. Tu mi senti?
0: Adesso sì,
1: Perché per me è andata via la rete.
0: ti sei frizzata un po', ma adesso hai
1: Mi
0: ripreso.
1: senti?
0: Sì, adesso sì, adesso sì.
1: Ok. Sì, vabbè, interferenza appunto parlando di certi argomenti ne usciranno in questa
0: Sì, è
1: in
0: normale, è
1: momento.
0: normale.
1: Assolutamente. Quindi riprendo il concetto perché appunto si era bloccato e all'interno della giornata io ho scoperto che sussistono due tipi di tempo e che noi veniamo partecipati da entrambi. E che sono due tempi completamente diversi, che muovono gli eventi della nostra vita, ma non solo gli eventi della nostra vita, anche il nostro organismo, le nostre cellule, il nostro sistema circadiano endogeno, in maniera completamente differente. Quindi all'interno del tempo, che esiste come ed è una forza, Allora, già diciamo parlando di universo, che poi in realtà è un multiverso, si concepisce l'universo come un settore, diciamo, a quattro dimensioni, tre dimensioni dello spazio più il tempo. Per me non è soltanto così, ci sono appunto, c'è il tempo ciclico, che è quello a cui siamo tutti soggetti, più c'è il tempo assoluto che sincronizza le dimensioni nelle quali esistiamo, perché la nostra coscienza coesiste in più dimensioni che sono simultanee e sono passate, presenti e future. Ecco perché se noi ci connettiamo al tempo assoluto, e che è un tempo sincronico finalizzato al nostro sommo bene, in realtà ci espandiamo ad altre parti di noi e via via ci connettiamo a queste parti. Quindi riusciamo ad avere la vera percezione della nostra essenza, o quantomeno possiamo intuire la vera percezione della nostra essenza, che appunto vive simultaneamente in più dimensioni, in più spazio-tempi. Quindi, diciamo, questa da cosa è nato? Intanto proprio da un fenomeno. L'ho classificato come fenomeno perché tantissime persone al mondo hanno iniziato a notare determinati frangenti di tempo. Tu sicuramente, perché sei un'anima aperta, ma tutte le anime appunto aperte in ascolto avranno notato accoppiate numeriche come 11-11, 17-17, 22-22, 13-31, 14-41, eccetera. Entriamo appunto nel vivo dell'argomento tempo, che sono gli orari doppi, sincronici o speculari. Questi orari sono una vera e propria manifestazione, cioè dal 2010 l'essere umano ha iniziato a notare questi orari e a indagarli, come ho fatto io. All'inizio io guardavo l'ora ogni giorno, ricordo alle 17:17, e dicevo: ma perché tutti i giorni allo stesso orario? Quindi ho iniziato a cercare all'inizio su internet, a vedere cosa trovavo, e non c'era nulla se non messaggi angelici. Andavo per come sapevo alla base del numero, quindi estrapolavo un messaggio, però sentivo che c'era ben oltre, ed effettivamente era così, perché poi da lì, essendo appunto una mente, sono molto spirituale, ma in realtà sono anche molto pragmatica, cioè per me poi la dimensione dell'essere deve essere rapportata al mondo della materia, quindi a quello che era un'anomalia. Io cercavo una risposta e cercavo altre persone che come me notavano lo stesso fenomeno, trovando appunto una moltitudine di gente che notava l'ora alla stessa ora. Da lì però in cosa si è differenziata la mia ricerca, che mi ha concesso poi di fare un lavoro veramente importante, che ho iniziato a studiare concretamente il tempo, appunto a studiare questi due flussi temporali come due flussi differenti, e a capire attraverso intuizioni, sogni, premonizioni, perché insieme a questa ricerca, cioè chi leggerà i libri che poi sono stati scritti, due saggi appunto sul tema, si renderà conto che è veramente una ricerca gigantesca, perché all'interno del tempo, o meglio il tempo e soprattutto quello che poi definisco tempo assoluto, ma che anticamente veniva riconosciuto come Aion, mi ha dato la possibilità di conoscere le leggi della materia, di comprendere come è stato realmente strutturato l'essere umano, di capire le varie fasi dell'evoluzione umana e di capire anche di unire la tradizione ermetica ed esoterica che porta appunto al linguaggio del tempo, però ormai lo abbiamo dimenticato. Ma se il tempo non fosse essenziale, gli orologi sarebbero lo status symbol per eccellenza che identifica l'essere umano e soprattutto l'essere umano che ha appunto uno status economico? Altra domanda, starebbero su tutte le chiese che incontrate al mondo? Verrebbe insegnato a scuola sin dall'infanzia, appunto passano la prima elementare, passano settimane a insegnare come leggere l'orologio. Perché? Perché il tempo è la prima vera, reale influenza di massa. E perché è una forza? E perché ad essa si contrappone un'altra forza che, guarda caso, coesiste all'interno di una giornata per 144 momenti di tempo atipici. 144 come i mattoni della Gerusalemme celeste. 144 come i 144.000 eletti. Non è un numero a caso. Sono in realtà questi frammenti di tempo che poi sono dei frammenti che il nostro DNA custodisce, che vengono citati sempre nella Bibbia come i frammenti, i talenti aurei che la regina di Saba consegna al re Salomone e che in realtà sono iscritti nel nostro cifrario interiore, che è il nostro codice genetico, e che sono inibiti, perché è lì che in realtà noi sviluppiamo i doni, i talenti, sviluppiamo una parte del nostro DNA che è sconosciuta. Quindi l'intelligenza suprema dal 2010 sta dando un segnale forte a tante persone e le sta chiamando a questo tempo, le sta proprio conducendo attraverso le sincronicità, attraverso quello che noi chiamiamo caso, che non esiste.
0: Assolutamente.
1: Perché appunto è un tempo che ha una vibrazione totalmente differente. E in virtù di quello che stiamo vivendo, è fondamentale che noi ci agganciamo a questo tempo, proprio per il passaggio che stiamo attraversando.
0: A tale riguardo, dunque, torniamo un attimo, facciamo una divisione macrodontica, giusto per chi c'è. Ci ascolta per non creare confusione. Il tempo assoluto è il tempo dell'invisibile, dell'oltre. Infatti, qualsiasi mistico, prendiamone una per tutte, Hildegarda de Bingen, questa grandissima mistica tedesca medievale, per intenderci, lei quando andava nel tempo assoluto, quindi andava durante le sue estasi, andava di là nell'invisibile, lei diceva che si ritrovava in una luce bianca, quindi non c'era lo spazio, e si ritrovava giovane, anche quando mai giovane biologicamente non era, e quindi non c'era il tempo. Cito lei, ma ne potrei citare moltissimi altri mistici, giusto per intenderci.
1: Se perché là, il tempo è molto dilatato rispetto...
0: È molto dilatato. Per noi che viviamo in questa terza dimensione è un concetto inconcepibile, no? Quindi a noi cosa capita? Quando siamo connessi, quando preghiamo, quando siamo in estasi, ci sono certi momenti della nostra vita che siamo nel non tempo terreno e andiamo nel tempo assoluto, che è la nostra vera casa. Quando andiamo di là, probabilmente possiamo avere la visione del tempo di qua dilatato in quello che noi chiamiamo passato, presente, futuro. Esempio, quando ci ricordiamo le vite passate, quando abbiamo le premonizioni. A me è capitato spesso nella mia vita di avere delle...
1: Il déjà vu anche.
0: Anche i famosi déjà vu. Però in questo tempo di terza dimensione a tutti stanno capitando due cose, parlo così massivamente. Uno, la storia dei numeri sincronici che dici tu, che tantissime persone continuano a vedere, addirittura si blocca anche lo screenshot sul cellulare, 11 11 12 12 13 13. E l'altra è il fatto che il tempo scorra più veloce. Cioè, tutti stiamo avendo la sensazione che c'è un avvertimento globale a qualcosa che ci sta per accadere a livello globale, ok? Questo è evidente perché ce l'abbiamo tutti, come dici tu, nelle false coincidenze sincroniche, col fatto che tutti dicono sembra che tutto vada più veloce. Questa cosa a te risulta? È veramente così? Sta cambiando il tempo?
1: Sta cambiando il tempo, in realtà già da un paio d'anni che si vivono degli episodi particolari, ma ci sono anche delle vere e proprie sovrapposizioni temporali. Noi non ci rendiamo conto, ma ci sono proprio dei passaggi appunto in questo programma, no? Che poi uno può chiamare Samsara, uno può chiamare Matrix, uno può chiamare, cioè diciamo, in questo piano dove siamo ci sono dei momenti in cui fondamentalmente le dimensioni si sovrappongono, e per farci comprendere questo, un appunto a chi legge gli eventi, ci sono piccoli segnali di molta importanza che ci fanno proprio capire la sovrapposizione. Il cosiddetto paradosso di Schrödinger, il che vede il gatto vivo, gatto morto all'interno di una scatola, poi chi vuole approfondire può cercare in internet, sta accadendo sempre più frequentemente con episodi nella realtà, ovvero si manifestano, e ultimamente proprio anche a livello globale è accaduta la stessa cosa, là si palesano tipo due notizie contrastanti, opposte, appunto il gatto è vivo, il gatto è morto. In questo momento, ieri per esempio, il paradosso era le dichiarazioni di alcuni pretendenti politici che dicevano che la situazione in Israele stava andando nella risoluzione, e la coalizione appunto avversa che diceva che non è assolutamente così. Quindi nello stesso momento si manifestavano due notizie simultanee, e quando ciò accade non è solo perché i giornalisti seguono, o meglio non è solo per questo, ma è proprio perché si palesa un paradosso accaduto qualche mese fa con una ragazza proprio del Salento, che appunto contemporaneamente nello stesso istante è stata data viva e morta. Quando noi assistiamo a questo tipo di eventi, in realtà noi siamo su due parallele diverse, perché in 144 dimensioni nelle quali esistiamo si verificano tutte le variabili. Quindi fondamentalmente noi in questo preciso periodo storico siamo appunto sollecitati dall'esterno e da quella che io chiamo l'intelligenza assoluta a darci appunto una svegliata, a renderci conto realmente di quello che sta accadendo. E dall'altra appunto stiamo vivendo una sovrapposizione. Vivere una sovrapposizione significa che chi ha una determinata frequenza vibrerà con quella dimensione, chi ha altra frequenza vibrerà con un'altra dimensione, ma ci sarà una scissione. Ed è per questo che
0: tutti gli lignaggi.
1: Sì, io ne sono, cioè, diciamo di questo ne sono convinta veramente sin da quando ero piccola. È stata sempre una proprio una conoscenza che mi sono portata dentro da subito, praticamente.
0: Ma una domanda, Claudia, secondo te il tempo di questa terza dimensione, dove noi siamo abituati a pensare, diamo per scontato che sia passato, presente, futuro, ok? Quindi il tempo va dal passato al futuro in questa dimensione, ma non è possibile che sia dal futuro che arriva al presente e quindi si lascia un passato?
1: In realtà, appunto, essendo due tipi di tempo, uno è circolare, quindi è come la ruota del criceto. Passato, presente e futuro viaggiano nello stesso momento. Poi nel tempo assoluto invece noi viaggiamo, la nostra essenza segue la spirale del cosmo, quindi sono due moti completamente diversi. Per fare un esempio più pratico, un film che viene riprodotto da altri attori che però ha la stessa trama, e quindi, che ne so, un diciamo un film vecchio che è stato rifatto, cambiano gli attori, cambia un po' la sceneggiatura, però alla fine la trama è quella, la storia è quella, il film è quello. Invece nel tempo assoluto noi siamo nella progressione di noi, la nostra anima è in progressione, quindi comparando allo stesso esempio è come una serie TV a puntate progressiva per il sommo bene dell'eroe, cioè del diciamo protagonista della serie, che è ognuno di noi in questo caso, cioè nel campo della vita.
0: Wow, tu hai detto prima un tempo che a me sta molto a cuore, che è quello circadiano, che è il tempo della nostra salute. Ne parlava Paracelso, ne parla in un certo senso Platone, ne parla la stessa Hildegarda di cui ho detto prima, e ne parla anche Francesco in Laudate Si, perché lui dà anche attraverso la sua vita un esempio di tempo circadiano, cioè vivere secondo la regola celeste. Cosa significa per te l'abbinamento tra salute e questo tempo circadiano? E poi ricordiamo che cos'è il tempo circadiano, perché molti magari ormai abituati con le luci finte della città, vivere di notte rispetto al giorno, ci siamo proprio dimenticati com'è vivere nel tempo della natura.
1: Noi siamo completamente sfasati rispetto al sistema. Allora, intanto una premessa: ognuno di noi, ogni essere umano, ha un gruppo di neuroni chiamato sistema circadiano endogeno. Questo gruppo di neuroni funziona esattamente come un orologio ed è influenzato solo da due fattori. Uno è l'esposizione alla luce solare e l'altro è la frammentazione del tempo. In base a questi due fattori, il sistema circadiano viene governato nella produzione di tre principali ormoni, ma in realtà di tutto il processo salute umana, che sono la melatonina, che regola il ciclo sonno-veglia, la serotonina, che regola il benessere e il buon umore, e la laminina, che regola il collagene. Poi in realtà dal sistema circadiano dipendono anche la temperatura corporea, la produzione di cortisolo e tutta un'altra serie appunto di funzioni prettamente biologiche dell'essere umano, ma non solo biologiche e anche psichiche e metafisiche, perché sempre dallo stesso sistema dipendono altre facoltà umane. Vivere secondo il sistema circadiano naturale significherebbe che noi dovremmo alzarci all'alba e andare a dormire al calare del sole, quindi vivere secondo l'orario della natura. In realtà noi siamo sfasati sia come pianeta di varie ore rispetto al sistema circadiano originario. Noi esseri umani poi siamo proprio il fracasso del sistema circadiano originario. Se si pensa che la prima vera ora del giorno è l'una di notte, basta a capire quanto l'essere umano e il pianeta Terra è sfasato rispetto alla luce e al buio. Perché appunto la prima vera ora del giorno inizia alle 00 e 01, noi siamo già nel nuovo giorno. Nella appunto Bibbia, nell'insegnamento ermetico, ma comunque io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Dove troviamo il principio e la fine? Noi lo viviamo ogni giorno il principio e la fine, perché proprio attraverso la frammentazione del tempo noi potessimo evocare in noi queste memorie. Il passaggio tra il principio e la fine, o meglio tra la fine e il principio, risiede nello stesso momento e in realtà appunto è la rappresentazione del giorno che finisce e ricomincia, così come la vita. E quindi se noi comprendiamo il tempo, la scansione del tempo giornaliera, in realtà noi possiamo accedere alla conoscenza dell'assoluto che è alfa e omega.
0: In quasi tutti gli ashram, io intendo questi luoghi o comunità sacre dove vivono secondo diversi legnaggi, quindi anche nei nostri monasteri. Io ho detto ashram perché ho un ashram qua di fianco a casa dove questi meravigliosi ragazzi ogni tanto porto anche a Borderline. Loro sono dei vedici, seguono questo lignaggio del Bhakti Yoga in maniera rigorosa e si svegliano alle 3:30 più o meno, quando il sole, i primi raggi del sole toccano la parte della terra in cui noi viviamo. La stessa cosa avviene in molti monasteri, quindi proprio le primissime luci dell'alba si svegliano e iniziano le loro preghiere, i loro rituali, e considerano questo momento, che per noi comuni mortali, passami il termine, ancora notte, il cuore della notte, per loro l'inizio del giorno. E li concentrano praticamente parte importantissima della loro ritualità sacra in vari tipi di ashram, monasteri, eccetera, eccetera. Per noi uomini,
1: questo anche,
0: prego.
1: Questo anche in alchimia avviene, diciamo, la pratica alchemica, soprattutto la pratica sessuale alchemica, è preferibile farla tra le 3 e le 4 della mattina, in realtà non solo perché per i primi raggi solari, ma perché in quel momento arriva da Sirio un influsso solare energetico molto potente. Chi soffre di insonnia invece non dorme in quelle ore, si massacra, perché attraverso l'alchimia tu sfrutti il flusso tramite la pratica, quindi lo inglobi, lo trasformi, lo canalizzi, eccetera. Se invece sei sveglio a quell'ora senza praticare nulla, e quindi per insonnia, e molte persone si svegliano proprio in quella fascia oraria, in realtà il corpo va in down, proprio perché al contrario non riceve quel flusso energetico. Quindi, per esempio, chi ci sta ascoltando, chi ci ascolterà, che ha questo tipo di risvegli, lì dove diventa appunto un problema svegliarsi alle 3 di notte, cercate una pratica di meditazione, di concentrazione, di rilassamento, cioè trovate il modo comunque di canalizzare l'energia che vi viene sottratta, perché altrimenti il giorno dopo sarete stanchissimi, e poi sarete sempre più stanchi, e poi lì appunto via via il sistema circadiano

0: Cioè dal non dormire all'irregolarità intestinale, poi che diventa sindrome del colon irritabile, poi intestino infiammato, poi subentrano problemi a livello cardiovascolare. Cioè, il sistema circadiano è veramente fondamentale per il benessere umano. E quindi capire che l'influenza esterna ci può danneggiare è fondamentale per comprendere che appunto il tempo può essere il nostro peggior nemico oppure può diventare il nostro alleato. Dipende a quale tempo siamo collegati.
1: Ecco, siamo proprio sincroniche, perché adesso faccio una domanda delicatissima, soprattutto per le donne che ci ascoltano, perché oggi per le donne contemporanee sembra essere diventato il problema dei problemi. Dunque, tendenzialmente tutti oggi, ma nella fattispecie le donne, soprattutto in Occidente, devo dire, le donne benestanti, perché ho notato che le donne nei paesi del terzo mondo o dove mancano le necessità primarie hanno altro che pensare che questo. Mentre per chi vive nel primo mondo dove c'è tutto, questo sta diventando un'ossessione, che è l'ossessione del tempo legata alla giovinezza. Indubbiamente troviamo radici di questa ossessione anche nel passato, nei miti dell'antica Grecia, dell'antico Egitto, eccetera, eccetera, fa parte dell'uomo. Ma in questo tempo, soprattutto in questi paesi civilizzati dove c'è benessere, si cerca di rallentare il tempo con espedienti da stregoni da due soldi. Quindi ci si ricorre a quella chirurgia che è veramente devastante, ne vediamo grottescamente gli effetti, e che tutte queste
0: Anche
1: cose non
0: terrificanti, eh?
1: sono
0: Non
1: terrificanti, esatto, sono terrificanti perché non solo non funzionano, ma sembrate molto più vecchie di quello che eravate prima. Quindi occhio a questi rimedi, perché spendono un sacco di soldi con degli effetti devastanti, oltre che sulla salute. Ma esteticamente non va bene questa cosa, date una brutta impressione, credetemi. Allora io dico, quando ho scoperto la tua età biologica, ho detto wow, ma com'è possibile? Ah, visto che ci sei tu, carta canta, tu come fai a gestire il tuo tempo terreno apparendo così? Userai il ritmo circadiano, suppongo, come tante altre persone. Esempio, queste persone dell'ashram in cui ti dicevo che praticano Bhakti Yoga sembrano tutti molto, molto più giovani di quello che sono realmente. Ecco, allora dimmi, come fai? Spiegacelo.
0: Questo
1: Questo
0: e con
1: orologio che hai
0: l'altro.
1: creato tu?
0: Sì, questa è un'invenzione. Allora, appunto, due segreti. Io ho 46 anni. Però appunto lo posso dire, tanto non li dimostro, ci ho fatto un post pubblico su questo ed è effettivamente così. E quali sono appunto, qual è il segreto? Allora, intanto rispetto a quello che hai detto prima, oltre la chirurgia plastica che diciamo appunto non rende più belli, ma di solito involgarisce il viso, inasprisce i lineamenti e comunque si vede che poi è finto. Ci sono dei sistemi molto peggiori che utilizzano invece ad alto livello, andiamo su altri target, che purtroppo sono deleteri e appartengono a un sistema occulto molto serio. Quindi, cioè, la chirurgia, non mi preoccuperei tanto della chirurgia plastica, che quella è una scelta personale di dubbio gusto, quanto di chi invece pratica alcuni sistemi e ne abbiamo, cioè sono
1: Sì,
0: uscite, sono
1: certo,
0: emerse le cose con i file,
1: certo.
0: è emerso tutto. chi invece si nutre dell'energia dei bambini che vengono e del appunto sangue dei bambini che vengono

0: utilizzati proprio per ringiovanire le cellule.
1: Certo.
0: Quindi di quello su quello darei molta attenzione, perché c'è tutto un'omissione in questo campo che invece meriterebbe di essere portata alla luce dignitosamente, perché ancora non è emerso poi granché di quello che si nasconde realmente dietro. Ma oggi non ne stiamo parlando, quindi torniamo a quello che appunto stavamo dicendo prima. Come ci riesco? Attraverso due metodi. Uno è appunto la mia invenzione, che è un dispositivo di condizionamento del metabolismo, del sistema circadiano e della vivacità delle cellule, che nasce appunto da tutta questa ricerca sul tempo portata avanti per 13 anni, pubblicata in due saggi. Uno è Le chiavi del tempo, il codice del sincronismo cosmico, che ve lo faccio vedere, è diciamo un malloppetto di 300 pagine, e l'altro è Codice aureo, lo schema numerico del multiverso. Sono due saggi scientifici con deduzione matematica, ma anche con tanta parte ermetica ed esoterica, perché per me è sempre fondamentale appunto bilanciare i due aspetti e mettere in relazione proprio scienza e tradizione mistica. E la cosa fantastica è che questo codice che ho scoperto all'interno del tempo, che poi è dentro il nostro DNA e che mi ha portato a inventare quello che è l'orologio aureo, cioè questo che è anche un orologio, in realtà è un'invenzione che appunto governa il sistema circadiano endogeno, dandogli un altro imprinting, ricordando all'essere umano chi è in origine, e quindi va a ripristinare il sistema sonno-veglia, a ribilanciare tutti i cicli biologici che sono compromessi da uno stile irregolare, perché fondamentalmente il correre che noi abbiamo quotidiano rispetto agli impegni lavorativi, scolastici, piuttosto che la pressione che abbiamo costante, tutta quella pressione è veleno per il nostro sistema circadiano endogeno, oltre che ad essere alimento per un modello che comunque il nostro sistema circadiano ha, e quel modello è dato dal comune orologio. Il comune orologio dà al nostro sistema una comunicazione totalmente fuorviante, perché gli insegna che l'essere umano è una bestia. Basta pensare che è un sistema in sessantesimi, e se adesso avessimo un'immagine del comune orologio, vi mostrerei come tutto il quadrante di un comune orologio trasmette due frequenze. Una è la frequenza 369, che è la frequenza di condizionamento della materia, e l'altra è la frequenza 666, che oltre ad essere considerata il numero della bestia, è una frequenza che a livello biologico riproduce virus e batteri. Quindi il sistema temporale che ci hanno insegnato è un sistema altamente tossico per l'essere umano, che dà un input alla cellula di 40 giorni in cui deve nascere, crescere e morire. La mia invenzione ribalta completamente il concetto di tempo, considerando un quadrante totalmente nuovo come proprio scansione del tempo, e quindi come un nuovo modello temporale basato però sui canoni di compiutezza aurea e sui quei 144 frammenti di tempo atipici che sono il tempo assoluto, che rappresentano il tempo assoluto. Quindi in questo piccolo strumento in realtà sono sintetizzate 500 pagine di ricerca e tutta la mia conoscenza sul tempo, che è diventata applicabile, perché finito lo studio, appunto, la mia domanda era: ora che so tutto questo che conosco come è venuto al mondo l'essere umano, che porto al mondo una nuova teoria sulla creazione che farà comprendere appunto che unirà tanti puntini e che farà capire che non dipendiamo e appunto non siamo prodotti che generano prodotti per come il sistema ci vuole, ma che siamo molto molto di più. Dopo aver capito tutto questo e appunto aver sintetizzato una nuova, proprio una nuova base dell'essere umano, la domanda era: come posso passare dalla teoria alla pratica? Come posso aiutare me stessa e gli altri appunto ad avere un'interazione con il tempo assoluto, a sincronizzarmi col tempo assoluto? Guardarlo è il primo mezzo, cioè il primo mezzo di connessione per tutti, è proprio l'osservazione sempre più cosciente di quello che state osservando. Poi il passaggio successivo per me sono state prima la creazione in realtà delle frequenze che chiamo le frequenze auree e poi l'invenzione dell'orologio aureo. È tutto un
1: Bellissimo.
0: progetto, ripeto, di anni. Un'evoluzione di studi enorme che potete leggere appunto sulle chiavi del tempo e anche approfondire sul sito aureoprojectofficial.com, che è il sito specializzato per l'orologio aureo e per tutta la mia ricerca, dove troverete anche i brevetti delle mie invenzioni, perché quello di cui vi sto parlando è comunque uno strumento che è stato brevettato, la mia ricerca è stata pubblicata sulla Gazzetta Mondiale WIPO nel 2019, oltre che è stata anche un po' frodata qui e là da vari scienziati, diciamo, che l'hanno presa a Monconi e ne hanno fatto altre ricerche, ma comunque appunto tutto quello che vi sto dicendo è stato provato, è stato testato ed è stato appunto brevettato. Tutte queste informazioni sono in originale scaricabile dal sito che vi ho appena nominato e che ribadisco aureoprojectofficial.com.
1: Adesso voglio affrontare con te un tema che è incredibile, le coincidenze sincroniche, che tu hai affrontato su altri canali, e io trovo molto interessante. Diciamo che, allora prendiamola alla larga, perché non voglio che poi Fabio abbia problemi sul canale. Dunque, il tempo che ci sta per aspettare, il tempo che sta per arrivare, non sarà, a mio avviso, un tempo semplice, ma non solo perché vediamo che ci sono piccoli scenari di guerra che si stanno accendendo piano piano in tutto il mondo. È come se tutto il mondo stesse preparando degli schieramenti, a mio avviso, a mio avviso. Quindi siamo molto vicini a una guerra mondiale, siamo già nella terza guerra mondiale, ma di quelle toste dove veramente ci sarà da preoccuparsi. C'è un altro aspetto che tu hai parlato appunto in un altro canale che mi ha incuriosito molto, che è quello del fattore della pandemia. Allora, l'ultima pandemia che ci siamo lasciati, una pandemonia orchestrata, creata in gran parte per spaventarci, ci hanno dato una cura sbagliata, la famosa tachipirina vigile attesa, eccetera, eccetera. Se ne sono viste di ogni. Secondo te, può, dai tuoi studi, dalle tue ricerche, siamo sotto possibile nuova pandemia reale? Questa volta non parlo dell'antivirus, eh? Tu
0: Sì,
1: dici
0: io
1: che sì.
0: dico, allora, intanto io sono a conoscenza, diciamo, di quello che accadrà da un anno e mezzo, qua, dalle ceneri dell'anno scorso. Ho ricevuto queste informazioni tramite un sogno che non era un sogno in cui appunto, l'assoluto mi ha fatto vedere delle cose e poi mi ha chiesto di trovare il rimedio a questo. Fondamentalmente, che ci sarebbero stati appunto dei tipi epidemie, pandemie, l'avevo già predetto nel 2015, quindi già prima del Covid. in un testo che si chiama Rivelazioni, ma rispetto a quello che sta arrivando e che per me sarà reale purtroppo, c'è da stare veramente con gli occhi ben aperti. Fondamentalmente, appunto, in questo sogno, dove vedevo determinate cose, ho visto quest'uomo che è tutto in necrosi, quindi da questa necrosi io cercavo appunto il rimedio e la voce di Dio mi diceva di trovarlo in un determinato modo. 21 giorni di crisi, convulsioni, non mangiare, non dormire, dedicarmi solo a quello, e non ti dico quanta mole di ricerca veramente io insieme a tutto il mio gruppo, perché abbiamo lavorato in 9 per accorciare i tempi e per capire, per conoscere tutto quello che si poteva conoscere. In realtà poi abbiamo identificato appunto come malattia possibile l'antrace. Perché possibile? Possibile perché è una delle armi che hanno già acquistato i sopra paesi citati e che è stata già usata come cyber biohacking, cioè ovvero come attacco biohacking. In più è un'arma che si presta benissimo alla diffusione, non da persona a persona,
1: aerea.
0: Sì, alla diffusione aerea. E il problema è che la diffusione aerea, tra le 4 tipologie di contagio che esistono, è quella più grave per l'essere umano. Rispetto a questo ho scritto appunto una tesi, che poi è stata la mia tesi di specializzazione in medicina olistica, che ho qui davanti, pubblicata appunto per l'anno 2024-2025, in cui io ho previsto esattamente lo scenario politico che ci sarebbe stato, e ho previsto appunto non solo la tipologia di malattia, ma anche la possibile terapia a questo, cioè ho stabilito un protocollo che, volendo, uno può scaricare e seguire integralmente, totalmente gratuito, che potete intanto potete scaricare sempre dal sito aureoprojectofficial.com nella sezione articoli, e poi potete scrivere alla mail claudiapellegrino.mw@gmail.com per ricevere le informazioni, le frequenze che vengono messe a disposizione a livello gratuito, perché appunto è un protocollo di difesa vera e propria, che sia poi l'antrace, che sia come appunto la chiamano in questo momento, si parla di casi di Ebola, prima si è parlato di antivirus, ma tutto questo è fatto apposta, lo leggerete, è fatto per confondere, perché l'unica possibilità di salvezza che ha l'essere umano che prende l'antrace è quello di agire in maniera tempestiva, o quello di preparare preventivamente il corpo, perché a uccidere non è il bacillus, ma è l'avvelenamento, ovvero le tossine che sprigiona all'interno del corpo. Quindi, se vogliamo prepararci, dobbiamo preparare l'organismo a qualsiasi evenienza, tanto un programma detox male non fa a nessuno. Potenziare l'organismo attraverso, appunto, c'è tutta una ricetta per delle capsule che potete farvi confezionare da un erborista, un farmacista, oppure richiederle perché i nostri, appunto, farmacisti o erboristi possano confezionarvele. Ma sia chiaro che comunque il nostro lavoro è ridotto, nel senso che comunque possiamo rivolgerci a un piccolo pubblico, perché fondamentalmente noi non siamo attrezzati per una pandemia, però fondamentalmente appunto c'è la ricetta per essere indipendenti, e per, anzi, magari se qualcuno che ci ascolta ci vuole aiutare in questo, dopo aver letto la ricerca, dopo aver essersi informato sulla serietà dei fatti e di quello che sto personalmente dicendo in questo momento, ogni aiuto è ben accetto, perché appunto le cose si stanno mettendo serie e il fatto che la scorsa pandemia sia stata per certi versi una fanta pandemia è studiato apposta, fa parte del programma. Cioè, tutto quello che stiamo vivendo è stato studiato a tavolino. Anche la reazione che stanno avendo le persone che non vogliono credere, che cioè, è tutto fatto appositamente.
1: Certo, secondo... Certo che tutto appositamente, tutto è studiato a tavolino. Io non penso che, sai che molti adesso dicono: ah, il presidente degli Stati Uniti è impazzito. Sì, certo che è impazzito, ma il presidente degli Stati Uniti fa quello che a cui lui fa capo gli dicono di fare, e sopra di questo fantomatico che dice di fare qualcosa Trump ci sarà qualcun altro, e poi ci sono queste entità non umane che ovviamente gestiscono le fila del discorso mondiale. Ma niente fatto a caso, toglietevi dalla testa che nel mondo possa accadere qualcosa a caso. No, niente, no. È tutto stabilito a puntino. Senti, una domanda, tanto per parlare, mi ha colpito molto che dopo aver sentito il tuo video ho ascoltato un video bellissimo di Francesca Spades, a cui mando un bacio e saluto con grandissima stima, dove lei, astrologa ed astronoma, legge il cielo e fa ovviamente le previsioni volgarmente dette, cioè dice cosa enuncia il cielo. E per chi è del mestiere sa che il cielo va sempre ascoltato, ed effettivamente anche lei ha detto occhio, perché il cielo può dar possibilità di pandemia. Allora, sì. Tu hai detto una cosa molto bella: l'importante è arrivare preparati, perché anche durante l'ultima fantapandemia però c'erano persone che si ammalavano e persone che non si ammalavano. Poi vai a vedere chi è quelli che non si ammalavano: logicamente quelli che hanno un sistema immunitario molto alto, quelli che hanno un tipo di alimentazione, quelli che vivono, come dici tu, secondo natura. Cerchiamo di dare delle direttive. Tu hai dato tutti i riferi per contattarti, va benissimo, ma adesso per chi ci ascolta, anche no, delle direttive.
0: Una differenza, almeno secondo me, nel periodo Covid sono stati diffusi due tipi di virus, non è stato solo una differenza di chi si è ammalato, che aveva le difese immunitarie appunto più forti, e chi no. Per me non è stato soltanto questo, perché nella stessa famiglia, lo stessa appunto alimentazione, la stessa modalità di pensiero, lo stesso stile di vita ha portato casi dal raffreddore alla polmonite interstiziale, che è ben diversa da un raffreddore. E quindi lì per me ci sono stati proprio due virus diversi. E proprio così ci hanno confuso, perché appunto l'origine che è stata a Bergamo, tutti i corpi bruciati di Bergamo, ma non sono stati sottoposti ad autopsia, in realtà potevano essere tranquillamente antrace. Chiaramente il focolaio lo devi accendere per accendere il panico, ma anche adesso, guarda, l'ho scritto e ho preso nota che volevo leggere questa parte, ripeto, scritta un anno e mezzo fa, che ti spiega proprio due righe. Ne consegue che in un mondo caratterizzato da instabilità geopolitica e competizione tra potenze globali, emergerebbe un contesto in cui un agente biologico altamente infettivo potrebbe essere accidentalmente o intenzionalmente liberato nell'ambiente, proprio come programma, appunto come cyber biohacking, come attacco mirato a questo, a creare il caos, a creare una nuova pandemia, a creare nuove restrizioni E ripeto, l'antrace è proprio perfetto per questo. Se io lo voglio diffondere in un palazzo e appunto uccidere tutte solo le persone di un palazzo, posso essere chirurgica, quindi lo posso fare in un palazzo, lo posso fare in una città, lo posso fare, come dico appunto, in una popolazione. Oggi si sta parlando di Ebola in, non ricordo, mi sfugge dove ci sono stati tutti questi casi di Ebola, madonna, mi sta sfuggendo il nome.
1: In Africa, ma non... in Africa, le stavo leggendo sì, prima, in Africa.
0: Non ricordavo il nome della città in Africa dove, vabbè, mi sfugge. Appunto, localizzazione. Si crea il focolaio, si crea l'allarme, dall'allarme si crea il panico. Oggi non solo si crea il panico, oggi si crea la competizione tra chi dice non ti credo perché mi hai già preso in giro una volta, quindi figurati se mi riprendi in giro con la stessa cosa. E per questo abbassiamo la guardia. Quindi è come gridare al lupo, no?
1: È certo. Certo.
0: Se io chiedo al lupo, quando certo. arriva il lupo nero, lo considererò?
1: No, certo, certo, certo. Sì, sì, perché tutto è stato studiato, cioè tutto è stato studiato molto tempo prima di quello che noi stiamo vedendo, quello che loro hanno deciso molto, molto tempo prima, e ovviamente gli oscuri, le forze anticoscienza, quelle che gestiscono i capi di Stato per andare a massacrare i bambini e civili, quelli che gestiscono le persone che si buttano sulla folla a uccidere le folle, cioè fanno sempre parte degli oscuri. Io non te l'ho mai chiesto, tu pensi che stiamo vivendo in un periodo di apocalisse?
0: Sì, per me siamo già in apocalisse, tra l'altro. Proprio due giorni fa uno dei miei sogni appunto mi dicevano siamo in Apocalisse 11, 13, 13, 11, e sono andata poi a vedere appunto i versi ed effettivamente siamo in proprio in queste due fasi adesso. Cioè l'Apocalisse non è appunto un giorno, l'Apocalisse è una serie di eventi tutti interconnessi che seguono un piano. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, tutto questo è finalizzato a che? Perché ricordiamoci che non si muove foglia che Dio non voglia, quindi all'origine di tutto, anche della separazione tra il bene e il male, le forze che si stanno muovendo, c'è poi la volontà del divino di farci scoprire e di farci anche scegliere, di far appunto comprendere alla nostra anima che attraverso questa esperienza e le azioni che noi compiamo in questa esperienza, noi stiamo scegliendo il suo destino. Quindi tutto quello che sta accadendo appunto non è solo per il gioco di potere di chi ci deve governare come nuovo ordine mondiale, tanto sono tutti collegati alla fine, ma è in palio, ci sono le anime e chi cadrà ai soprusi del governo, come già è caduto, e non torno sull'argomento, ma ci saranno altri piani, passeremo ai chip, tempo brevissimo, l'abbiamo sperimentato con la tesserina, diciamo, che ho cancellato dalla mia mente, non mi ricordo come si chiama perché non l'ho mai avuta, quella che ti consentiva di entrare nei locali, oddio.
1: Ah, oddio, il Green Pass.
0: Madonna, il Green Pass, ecco, dal Green Pass, che è stato la volontà di soccombere ad un sistema, passeremo al chip sotto pelle, anche se il chip, un chip già ce lo portiamo sempre dietro, che è quello del telefonino, no? siamo sempre connessi, sempre sotto controllo, quindi, però quello sarà proprio il marchio della bestia e cadranno tantissime persone, perché il popolo che ha paura avalla un potere più forte. Quindi l'arma che useranno e che hanno già usato e ha funzionato alla grande è la paura. Il contrario, io non vi voglio spaventare dicendovi sì, ci sarà una vera pandemia. Io vi voglio informare, vi voglio dire preparatevi, prepariamoci, prepariamo il nostro organismo a qualsiasi agente patogeno. Un corpo in salute è un corpo che reagisce meglio. Come possiamo prepararci? Alimentiamo la nostra frequenza con delle frequenze detox, con delle frequenze positive per la nostra vibrazione. Nei miei studi potete approfondire su cos'è il logos aureo e armonia delle sfere, tornando al tempo, allo studio di prima. Armonizzate appunto l'alimentazione, fate proprio dei sistemi di detossificazione dal cibo, che è importantissimo riportare il corpo appunto ad uno stato detossificato. Se volete, seguite il protocollo integrale che appunto ho pubblicato, per che è la base per tutto, è fondato, basato sugli insegnamenti della medicina tradizionale cinese, porta lo stato del corpo ad essere totalmente bilanciato ed equilibrato, così da reggere anche agenti patogeni aggressivi. Quindi abbiamo tempo, poco, perché si stanno muovendo veramente in maniera velocissima, però ancora siamo qui e possiamo fare qualcosa. E poi ricordiamo, il grosso potere in realtà lo abbiamo in mano noi. Ogni persona che si risveglia ha un potenziale enorme. E se capiamo che il vertice sono un gruppo elitario di persone, ma alla base della struttura, che è una struttura piramidale, c'è la massa, ci siamo tutti noi, impariamo a dire no, impariamo a ribellarci al sistema, impariamo appunto ad evolvere la nostra coscienza partendo proprio da noi stessi.
1: È fondamentale quello che dici. Ovviamente preparare il corpo è importantissimo, lo diceva anche il De Garda, vedi come la verità è una. Quindi se riuscite a farvi anche dei piccoli digiuni, ovviamente in linea con il proprio status di salute, però un digiuno da 8-12 ore tollerato in tutti i corpi praticamente, a meno chi non abbia delle patologie serissime che non può praticarlo, una dieta perlomeno in linea con la stagione, frutta e verdura di stagione, i grani antichi, evitate l'eccesso di carne se potete o di cibi animali, mandate quelli vegetariani. Ormai è facile trovare anche come bilanciare la propria dieta con queste proteine, la famosa B12, insomma, secondo me ormai è molto semplice arrivare a queste cose. C'è un elemento però che proprio anche in Hildegarda, e come ti stavo dicendo prima, questo video meraviglioso di Francesca Spades, lei ricorda ad esempio, e mi ha fatto sempre pensare questo fatto, non so se tu conosci le bambine di Garabandal, quelle bambine, no. Vabbè, le veggenti di Garabandal, andatevelo a vedere che è molto affascinante quello che è accaduto molti anni fa a queste bimbe, queste tre veggenti, sì, che sì. In poche parole parlavano con l'Arcangelo Michele in persona. Ci sono anche dei video incredibili da visionare, da vedere rispetto all'episodio di Garabandal. Loro parlavano anche con la signora di tutti i popoli, appunto Maria, la Vergine Maria, la quale in poche parole dava questo ammonio, diceva che ormai c'era la fine dei tempi e che dovevamo tutti, ma tutti, unirci anche in preghiera. Quindi la preghiera come la meditazione, la connessione col cuore, con quel tempo assoluto di cui parlavamo. Questo è molto importante, perché oltre al corpo, Claudia, penso che coverai anche tu, dobbiamo preparare lo spirito, cioè ritrovare la connessione con lo spirito.
0: Assolutamente. È fondamentale. Secondo la medicina tradizionale cinese, in realtà il primo livello della guarigione dell'essere umano è la Ruach, che è lo spirito. Quindi è tutto al contrario: più siamo in linea con il nostro spirito e con la nostra anima, più siamo in salute. Questo anche proprio alla base della medicina in generale, cioè il corpo che non sta bene è un corpo che ha sviluppato una carenza energetica o psicologica o emozionale o spirituale prima di stare male. La malattia è sempre un derivato. Anche in questo caso dici: ok, nella pandemia ti puoi salvare se sei in pieno diciamo tuo essere unita con il tuo spirito, ma non c'è pandemia che tenga.
1: Concordo.
0: Però essere uno con il proprio spirito è complesso, soprattutto in questo piano 3D che ci porta continuamente a dover scendere e a dover appunto poi dare retta a quello che sono le leggi della materia, ma anche le incombenze della materia.
1: Comunque concordo anche con te che questo è un momento epocale, è un momento in cui secondo me è eccezionale, abbiamo una fortuna di vivere questi giorni incredibili. Pensa che nei testi vedici c'è scritto che gli stessi grandi dei, Deva, gli esseri di luce splendenti, anelano a questa forma umana per uscire dalla ruota del samsara, e probabilmente qualcosa di grosso sta per arrivare, in dubbio, ma noi lo possiamo vivere come regine, ma veramente come regine. Basta scegliere, no, Claudia? Basta scegliere.
0: Assolutamente.
1: Bene, allora, il nostro tempo qui di questo scambio d'anime è finito, ma è stato incantevole. Noi non vogliamo spaventare, abbiamo fatto semplicemente delle riflessioni e abbiamo detto anche come preparare questi tempi, che anche secondo me sono di apocalisse, quindi uno ci può arrivare fregandosene, rimanendo, vivendo nei suoi cinque sensi, mangiando hamburger e patatine, se la vedrà lui, e c'è chi invece vuole arrivare in un altro modo. Ecco, è libero arbitrio, sono scelte personali, ci mancherebbe altro. Senti Claudia, chi ti volesse contattare, diciamolo bene, per tutto il tuo mondo,
0: per tutto il mio mondo, aureoprojectofficial.com, lì trovate tutto, anche i miei contatti. Per consulenze contattatemi su WhatsApp e trovate il numero sempre sul sito. La mail per richiedere il protocollo è claudiapellegrino.mw@gmail.com. Poi per il resto appunto sul sito trovate biografia, bibliografia, i miei libri, varie ed eventuali, insomma. Poi canali social, Facebook, io uso molto Facebook perché mi dà possibilità di scrittura, perché in realtà gli altri social sono troppo veloci e insomma non mi danno soddisfazione, quindi chi vuole anche leggermi e seguirmi su Facebook giornalmente, diciamo che do la mia comunicazioni inerenti appunto la lettura degli eventi, molto spesso, perché essendo molto attenta a quello che accade riesco a interpretare appunto prima gli eventi che poi si verificano.
1: Certo. Io invece vi lascio con un consiglio, giusto perché l'ho citato, ma per essere completa nei miei pensieri, oltre indubbiamente a tutti i video di Border Night che pubblica Fabio, che sono dei lavori eccellenti, vi consiglio di andare su YouTube e di vedere, c'è un documentario vecchissimo Inerita Garabandal, è affascinante, dategli un occhio e poi capirete perché. Io vi auguro buonanotte, mille grazie Claudia per questo incontro, grazie a
0: Grazie.
1: Fabio,
0: Grazie
1: buona
0: Fabio.
1: armonia, ciao, buonanotte a tutti, ciao,
0: Ciao.
1: grazie, ciao ciao.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

0: Tiga Galegò una cosa, Simone Cristicchi, questo brano vinse Sanremo, Paolo, vero?
1: Sì, vinse Sanremo diversi anni fa.
0: E allora, hai scelto questo brano per introdurre, con Paolo adesso si entra nel vivo di una, di un qualcosa che probabilmente non è stato mai detto relativamente al significato esoterico della vita, delle opere di San Francesco.
1: Sì, questa cosa non è stata mai detta perché c'è un problema che riguarda la simbologia esoterica da una parte, la simbologia mistica che è un'altra cosa, e poi spiegherò cos'è. Simbologia mistica o magica. Allora, prima partiamo da una premessa, no? San Francesco, molti l'hanno considerato un santo cattolico, tuttora chiaramente viene considerato tale. Pochi hanno notato che forse non era completamente cattolico, cioè il suo pensiero, il suo modo di vivere e tante altre cose fanno pensare all'accostamento con altre tradizioni culturali. Quindi che è successo? Che ci sono autori che, studiando la figura di San Francesco, hanno detto no, ma San Francesco era cataro. Altri, studiando i rapporti col sufismo e vedendo una serie di collegamenti, hanno detto no, ma San Francesco era sufi. Allora, dobbiamo chiarire, San Francesco non era né sufi né cataro, anche perché uno, per dirsi cataro, doveva essere contro la Chiesa Cattolica, perché quella era una delle caratteristiche dei catari, che in nulla differiscono dalla Chiesa se non per delle cose in più. Cioè, in cosa si differiscono i catari rispetto alla Chiesa? Primo, i catari si basavano anche sui Vangeli non canonici. Secondo, rivalutavano il femminile sacro che la Chiesa Cattolica cercava e ha sempre cercato di affossare, quindi il ruolo della Maddalena, ma in generale di tutto il femminile, e poi credevano nella reincarnazione. Queste sono le vere differenze. Non come tantissimi hanno detto, tutti gli storici ripetono questa cosa che adesso sto per dire, che i catari avevano una visione dualistica del bene e del male. Ma io replicherei a questi studiosi, ma scusate, ma perché la Chiesa Cattolica non ha una visione dualistica? Non vede il male e il bene in contrapposizione, dove ovviamente lei è il bene, e si permette di andare ad ammazzare o a mettere sul rogo coloro che sono considerati il male? Quindi tutti quelli che dicono, e sono quasi tutti gli storici, che avevano la Chiesa Cattolica combattiva i catari, che avevano questa visione dualistica, non ha capito niente dei catari, diciamolo proprio chiaramente. I catari invece, appunto, appartenevano a quella corrente più ampia del cristianesimo esoterico. Qui dobbiamo distinguere cos'è il cristianesimo esoterico e qual è quello della Chiesa Cattolica. Allora, la Chiesa Cattolica riteneva, sostanzialmente ritiene, questo è il fondamento, che Cristo sia un'entità che è stata incarnata solo da Gesù e basta nella storia dell'umanità. I Vangeli, quelli veri, sono solo i quattro canonici, gli altri non vanno proprio presi in considerazione. Non crede nella teoria della reincarnazione, nonostante sia ben presente nei Vangeli canonici. E a prova di idiota, proprio, insomma, i riferimenti alla reincarnazione dei quattro Vangeli. Comunque, al di là di questo, il cristianesimo esoterico, quindi, in cosa si differenzia? Ma in realtà, poco non è, insomma, è tanto. Comunque, prima di tutto, riconosce la validità di altri Vangeli, riconosce la parità tra il femminile e il maschile sacro. A torto molti dicono rivalutano il femminile sacro, che è fondamentale. No, è importante quanto il maschile. Perché? Perché l'entità del Cristo, anche questo li differenzia, non è un'entità che è stata incarnata solo da Gesù. L'entità del Cristo è stata incarnata da tante figure nella storia, anche femminili, compresa a partire, diciamo, quindi dalla Maddalena, ma poi abbiamo figure come il Degarda di Bing, Santa Chiara, appunto, ne abbiamo parlato. E quindi il simbolismo del cristianesimo esoterico prevalentemente è fatto di questi simboli. Quando li troviamo dobbiamo essere un po' allerta, no? La rosa, che è fondamentale, adesso spiego perché, poi il giglio, perché tutto questo viene dal Cantico dei Cantici: io sono la rosa di Sharon, il giglio delle valli. Quindi rosa e giglio, e poi la figura di San Giovanni, tutte e due i Giovanni, Battista ed Evangelista, che sono considerate le due facce di una stessa medaglia. In particolare i cristiani esoterici si sono definiti anche giovanniti, ne abbiamo parlato tante volte in tante trasmissioni, perché si rifanno al Vangelo di Giovanni, che è il più esoterico dei quattro Vangeli. Inoltre è quello che, a quanto dicono alcuni, di cui mi fido perché anche il Cerchio Firenze 77 dice questo che sto per dire, è quello che più è rimasto fedele un po' all'impianto originale, mentre gli altri Vangeli sono stati interpolati, manipolati, eccetera. Quindi Giovanni Battista, il Vangelo di Giovanni, la rosa e il giglio, questi sono i quattro, e il femminile sacro, quindi la Maddalena. Bene, quando noi troviamo questi simboli probabilmente siamo nell'orbita del cristianesimo esoterico e non di quello cattolico. Quindi questa è la differenza. Chi sono i cristiani esoterici? Sono tutti coloro dai primi secoli dopo Cristo fino ad oggi che si ritengono cristiani. Pensiamo a uno Steiner ad esempio, no? Che si ritengono cristiani, ritengono Cristo la figura fondamentale, ma non sposano le teorie e i dogmi della Chiesa Cattolica. Quindi nei secoli noi abbiamo avuto San Benedetto, ad esempio, che infatti fonda il monachesimo benedettino, che è il custode della memoria storica dei libri che ci sono stati conservati e tramandati fino ad oggi, perché nel segreto dei monasteri, cioè loro copiavano i testi sacri e li conservavano con la scusa di studiarli. Sì, cioè non era una scusa, li studiavano anche, però comunque hanno preservato una tradizione culturale che altrimenti la Chiesa Cattolica avrebbe distrutto. Quindi i benedettini, da cui poi viene San Bernardo, che era un cistercense, e quindi i templari. Ma prima dei benedettini, cioè prima dei templari, abbiamo tutta quella rete di cristiani esoterici che sono i fedeli d'amore di Dante Alighieri, che sono i gioachimiti, quindi i seguaci di Gioacchino da Fiore. In Francia in particolare c'è un cristianesimo per 800 anni, fino a che non arriva Carlo Magno che fa carne di porco del cristianesimo esoterico francese, e noi abbiamo un cristianesimo basato sulle origini. Tant'è vero che i re merovingi erano tutti re cristiani e erano molto devoti. Infatti nel periodo dei Merovingi nasce una quantità di monasteri che non è mai nata in nessuna altra parte del mondo con quella con quel numero. Mi pare che alla fine dell'Ottocento erano, se non sbaglio, 5.000 monasteri, poi molti sono andati distrutti, però molti sono stati anche conservati. Poi abbiamo quindi i templari, l'ho già detto, e successivamente abbiamo i successori dei templari, che sono i Rosa Croce. Ma prima ancora c'era la compagnia di Shakespeare, che era un ramo dei cosiddetti Rosa Croce, non si chiamavano ancora così, ufficialmente si chiamano così solo dal 1614. Poi Giordano Bruno con i cosiddetti Giordaniti, insomma tutta quella parte di cristiani che infatti quando venivano scoperti come Giordano Bruno venivano pure messi a rogo, che ovviamente avevano tra di loro delle diversità, sia strutturali, sia di organizzazioni, anche di pensiero, come è normale. Non esiste un'organizzazione che pensa monoliticamente e tutti quelli all'interno dell'organizzazione la pensano allo stesso modo. Quindi tutti quelli che per esempio provano a dire no, però c'è questa sfumatura di differenza tra che ne so, i Valdesi e questi altri gruppi, sì, e sono giusti, ma sono accomunati dall'essere all'interno del cristianesimo esoterico. Ok, quindi adesso andiamo a vedere la simbologia dietro a San Francesco, perché è una simbologia che ricorre dai primi momenti della vita di San Francesco. Allora, intanto cominciamo dal nome. Francesco, il nome vero di San Francesco è Giovanni, e è il padre Pietro di Bernardone che gli dà il nome Francesco. Non si sa bene perché, ognuno fa delle ipotesi, ma la realtà non si sa perché Pietro di Bernardone andava spesso in Francia, quindi voleva dire che lui, cioè Francesco, aveva preso la lingua e alcune passioni, come quello per il canto provenzale eccetera, dalla Francia, forse in onore del fatto che lui grazie alla Francia si era arricchito. Non si sa, qualcuno addirittura ipotizza perché lui era un cataro, quindi veniva da, perché Francesco significa francese, quindi la madre era catara. In realtà prove storiche documentali che la madre fosse catara non ne abbiamo, però comunque si chiamava Giovanni Francesco, come Carpeoro e Gianfranco. Ok, allora abbiamo già il nome Giovanni, che richiama il cristianesimo di Giovanni, e Francesco, francese. Pietro di Bernardone, da cui lui nasce, è la chiesa di Pietro, e la madre Giovanna, che protegge, mentre il padre Pietro era contro Francesco. Lo sappiamo tutti, insomma, la storia del padre che gli dice: ah, adesso tu mi dissipi l'eredità, torna a lavorare, sfaticato eccetera, sei impazzito. Vabbè, la madre invece lo appoggia, lo protegge, e la madre si chiama Giovanna, quindi simbolicamente nasce dalla chiesa di Pietro e dalla chiesa di Giovanni. Poi anche i nomi dei primi compagni sono significativi. Dimenticavo la cosa fondamentale, la città di nascita è Assisi, il cui nome originario viene da Ascesi, l'ascensione al divino. Quindi un santo tra i più importanti nella storia del mondo nasce in una città che ha già il suo nome impresso. Poi i primi due furono Bernardo da Quintavalle e Pietro Cattani. Bernardo richiama ancora una volta quel San Bernardo poi dei Templari. Tra l'altro a me incuriosisce anche non è il cognome, perché era la provenienza da Quintavalle, perché Bernardo era di Chiaravalle, quindi forse c'è anche qualcosa di esoterico nella Quintavalle, nella Chiaravalle, però vabbè, non mi sono stato a scervellare troppo, insomma, sono andato solo su quelle più evidenti. Il secondo è Pietro Cattani, qui torna ancora una volta la chiesa di Giovanni e la chiesa di Pietro. Poi ce ne sono altri nei nomi che sono veramente particolari dal punto di vista simbolico, ma adesso lo tralasciamo perché diventa troppo lungo, e a qui voglio rimandare al mio libro quando uscirà quest'anno, insomma, dove la simbologia è messa in modo più accurato. Chiara è un nome che apparentemente sì, indica la chiarezza certamente, però è un nome che già Tommaso da Celano e anche Bonaventura avevano visto che era simbolico, perché chiara è la chiarezza, e tanto era chiaro, scusate il gioco di parole, che il nome era simbolico, che nella bolla di canonizzazione l'inizio è Clara Claris Preclare, cioè quasi una formula poetica, la più chiara tra le chiare, insomma. Tommaso da Celano anche dice chiara di nome, chiara per virtù, adesso non mi ricordo, fa tutto un gioco di parole comunque sulla simbologia di questo nome, però è anche la chiarezza, è chiara, che fa luce sulla figura di Francesco. Noi infatti oggi tutti gli storici concordano che è un po' difficile capire la figura di Francesco senza la figura di Chiara. E qui nei fioretti di San Francesco anzi no, scusate, nei fioretti di Santa Chiara c'è una storia che è molto simbolica e significativa. Il simbolismo della rosa ricorre in San Francesco, e ricorre in che modo? Beh, ci sono vari episodi. Uno di quelli più belli, ma anche più significativi, è Chiara e Francesco che parlano, conversano e passeggiano insieme. A un certo punto Francesco se ne va, se ne sta per andare, e Chiara dice: ma quando ti rivedrò? E lui gli risponde: ho molte cose da fare, tante missioni da portare a termine. No, era inverno in quel momento, e ci rivedremo quando fioriranno le rose. Quindi sembrava un modo per dire: ci rivedremo fra diversi mesi. In quel momento c'era poi ci sono varie versioni di questa storia, comunque quella più semplice è che in quel momento fiorirono delle rose in un roveto lì vicino. Questa, al di là della bellezza del racconto, della poeticità del racconto, però c'è anche un significato simbolico dietro, cioè loro parlano e si rivedranno quando fioriranno le rose, e queste rose appaiono. Poi Francesco infatti le prende

gli storici si sono accapigliati per studiare la figura di San Francesco e di Santa Chiara, cercando degli appigli storici, dei documenti, delle attestazioni che non verranno mai trovate. Questa storia indica simbolicamente il segreto che racchiude la figura di Francesco e Chiara, che è accessibile solo agli iniziati. Qualunque studioso non ce la farà mai a capirlo, perché riguarda il femminile sacro, riguarda tante cose che non è per studiosi o per persone normali. E adesso qui facciamo una parentesi sul mito, cioè sul simbolo, insomma, della rosa. Perché è il simbolo più importante di Rosa Croce? Perché, allora, come simbolo noi abbiamo questa rosa incastonata sulla croce, no? Dal punto di vista simbolico, la croce rappresenta l'unione del divino con la materia, del finito con l'infinito, il piano verticale con il piano orizzontale. La rosa che fiorisce al centro ha diversi significati. Uno dei significati che ha la rosa è il segreto. Ecco, parlavamo prima di Rino Gaetano, infatti, no? All'inizio. Perché? Perché questo simbolo prende la storia dal mito di Arpocrate, che era sostanzialmente la forma greco-romana di Horus bambino, che nell'iconografia tradizionale egizia è raffigurato con il dito sulla bocca. E se per gli egizi era un segno infantile, pare, ma francamente io penso al contrario, comunque io sto riferendo quello che dicono le fonti tradizionali. I greci e i romani lo interpretarono come gesto di silenzio e trasformano Arpocrate nel dio del silenzio e del segreto. Quindi sia la postura del dito sulla bocca sia la rosa indicano segreto. E qui si innesta il racconto mitologico perché Eros o Cupido avrebbe dato una rosa ad Arpocrate perché tacesse sulle indiscrezioni amorose di Venere e più genericamente sugli dèi, cioè sostanzialmente lo invita a tenere il segreto su quello che riguarda gli dèi. Quindi da qui la rosa diventa segno di silenzio, di riserbo, di segreto, diventa segreto degli dèi. Quando c'è un'espressione che è invalsa dal Medioevo in poi, sub rosa, dire che qualcosa è sub rosa significa che è sotto segreto. Ecco perché nelle cattedrali gotiche c'è il rosone. In tutte le cattedrali gotiche o che si ispirano al gotico c'è il rosone. Perché? Perché indica che tu quando entri nella cattedrale gotica entri in un segreto, entri in un sistema di simboli che possono essere svelati solo agli iniziati. La persona normale vedrà dei quadri molto belli che sembrano messi a caso. Allora facciamo un esempio, credo di averlo già fatto, però rifacciamolo per capire. Se tu entri nella chiesa di Tagliacozzo, a Tagliacozzo, nella chiesa di San Francesco, c'è il rosone. Entri, cosa c'è nella chiesa di San Francesco? C'è la tomba di Tommaso Racelano, che è il principale biografo di San Francesco, quello della cosiddetta vita prima e vita seconda. Poi gliela fanno scrivere quattro volte questa vita, poretto, quindi scrive la prima vita, poi non contenti gli fanno scrivere la seconda. Poi Fratelian gliene fa scrivere una terza che è stata ritrovata nel 2015, la cosiddetta Vita Brevior, e poi scrive anche il Trattato dei Miracoli, come se fosse una cosa a sé, un supplemento, diciamo. Lui mette una serie di simboli dentro alle sue opere e quindi anche qui dal punto di vista simbolico si chiama Tommaso da Celano, guarda caso, e ha celato il vero significato di quello che era la vita di Francesco. Ma al di là di questo scherzo simbolico, tu entri nella chiesa, accanto alla tomba c'è un'immagine di Giovanni Battista e la Maddalena. E non è uno tra i tanti quadri, è messo proprio in posizione centrale. Dopodiché, se guardi l'altare, c'è al centro Cristo in croce.

diremmo, vabbè, normale, sì. Dopodiché, alla nostra sinistra, noi vediamo Tommaso da Celano, alla destra Cristo. Scusa, alla destra San Francesco. San Francesco tiene in mano la croce, che una persona normale dice, vabbè, normale, San Francesco che vuole tenere in mano la croce, è uno dei simboli, no, del cristianesimo, sì. E Tommaso tiene in mano un libro. Che cosa sta dicendo? Chi ha messo queste statue in questo modo? Che San Francesco era un'incarnazione del Cristo. Tommaso, con il libro, dentro al libro, ha svelato questo segreto. Se poi lo accordi con il dipinto della Maddalena e del Battista, noi leggiamo una delle interpretazioni della storia di Francesco. Per questo si dicono che le cattedrali, si dice che le cattedrali sono libri di pietra, perché chi, però sono libri non per tutti, sono libri per esoteristi, lì leggi tutta un'altra storia. Ecco perché tu entri nella Basilica di Assisi, che ovviamente è gotica e ha il rosone, entri e leggi tante altre cose, primo tra tutti questo fatto che di una decina, adesso non mi ricordo se sono 11 o 12 cappelle all'interno della Basilica di Assisi, una intera cappella con tanti dipinti è dedicata alla Maddalena, e poi ce ne sono altri fuori dalla cappella, come il dipinto della Maddalena portata in cielo dagli angeli. Cioè c'è una preponderanza della Maddalena rispetto anche a Santa Chiara, che pure sarebbe importantissima in tutto questo, no? Ok, quindi poi c'è anche un altro episodio, cioè, che riguarda le rose di San Francesco, che si butta in un roseto e scompaiono le spine e rimangono solo le rose. Anche questo simbolicamente è importante. Comunque noi vedremo che all'epoca, che era il 1200, il simbolismo della rosa era meno evidente che dopo. Dal 1614 in poi la schiaffano un po' dappertutto sostanzialmente, mentre nel 1200 era molto più nascosta. Dante Alighieri, nella sua Divina Commedia, mette diciamo tutto l'arrivo di Dante fino al paradiso, e poi arriva alla candida rosa dei beati, dopodiché arriva Dio. E qui c'è Eliphas Levi, che scrive alla fine dell'Ottocento Storia della magia, che è un testo fondamentale per gli studiosi di magia, dove c'è scritto chiaramente che per la prima volta nel 1300, quando Dante scrive la Divina Commedia, viene messo sotto forma scritta il simbolo dei Rosa Croce. All'epoca non si chiamavano così, si chiamavano Fedeli d'Amore. Perché fedeli d'amore? Fedeli a quale amore? Non all'amore per la donna, all'amore di Cristo, a quel messaggio di amore che una parte dei cristiani riteneva che fosse stato tradito dalla Chiesa, che tutto faceva tranne che diciamo diffondere l'amore, diffondeva odio, divisioni, stragi, eccetera. Quindi era quello l'amore a cui erano fedeli i compagni di Dante e Dante stesso. E quindi tutta la Divina Commedia è un percorso iniziatico per arrivare alla candida rosa dei beati, e quindi a Dio. Dio che infatti nella Divina Commedia è rappresentato come un non è rappresentato, diciamo, Dante scrive che arriva a Dio, ma lo vede solo per un attimo, vede una luce e poi sviene. Ma questo minimo momento in cui intravede questa figura lo vede pinto della nostra effigie, cioè lo vede dipinto a immagine e somiglianza dell'uomo, ovvero sia sta dicendo che Dio lo dobbiamo trovare dentro di noi e non al di fuori. Ovviamente quindi c'è tutto un significato esoterico dietro la Divina Commedia, di cui abbiamo parlato 50.000 volte quindi in passato, quindi adesso non ci ritorniamo. Va bene, torniamo quindi
ai simbolismi che troviamo in San Francesco. È piena la storia di San Francesco di simbolismi. Uno dei simbolismi più importanti sono quelli che lo accostano a Cristo. Cioè, nella storia di Francesco ci sono, oltre ai miracoli, ci sono miracoli simili a quelli di Gesù, come la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ad esempio, e poi, non so, il cosiddetto miracolo delle stimmate, che manco a dirlo, gli storici, gli studiosi, che alcuni di essi sono atei, alcuni sono cattolici, quindi non ci arrivano a capire anche questo, hanno detto: beh, ma probabilmente questi sono inventati per avvicinare la figura di Francesco a quella di Gesù. No, perché i punti di contatto tra la vita di Francesco e quelli di Gesù sono molti di più di quelli che alcuni storici hanno individuato. Faccio un esempio. A un certo punto si narra che Francesco arriva a Bologna, trova un frate che era Pietro Staccia, che aveva istituito un centro studi con dentro una costruzione, e senza il permesso di Francesco, contro la volontà di Francesco, quindi lui lo scaccia ed è arrabbiatissimo. Lì è l'unica volta che si arrabbia veramente tanto con un gruppo poi di persone e non con una sola persona. E questo, per esempio, ripete la cacciata dei mercanti dal tempio. Poi c'è un parallelismo con Giuda. Tra i primi 12 discepoli, che sono 12 tra l'altro i compagni, anche qui hanno, per forzare, qualcuno dice per forzare la mano con Cristo, no, non è così, e poi spiegheremo perché. Non lo so se sono poi 12 veramente o no, questo non posso dirlo, ma non è che se fossero stati 12 è una forzatura, perché a parte i nomi simbolici che abbiamo visto, poi c'è uno di loro, Giovanni da Cappella, che diventa il traditore. Quando San Francesco va in Oriente, lui prende una serie di decisioni, di provvedimenti, e si impicca, così narrano le cronache ufficiali, e qui si vede appunto il parallelismo con Giuda. Ma anche la nascita, per esempio, questo non l'ha notato nessuno, ma è esattamente simile a quella di Gesù. Perché? Perché Gesù nacque da un falegname, e quindi molti dicono un mestiere umile, ma il falegname all'epoca, specialmente nella comunità essena da cui veniva Gesù, non era un mestiere umile. A parte che non è umile manco oggi, non lo è mai stato, ma soprattutto era un mestiere sacro, perché all'epoca non erano molte le opere che venivano costruite, non c'erano le aziende, le fabbriche, no? Si faceva tutto a mano, e le suppelletti, gli attrezzi per, non so, per macinare la farina, per cucinare, eccetera, erano fatti dai falegnami, ma erano considerati oggetti sacri, quindi li poteva maneggiare solo un iniziato, ed era uno dei mestieri più lucrosi per chi faceva questo lavoro. Quindi non veniva da una famiglia umile, modeste, ammesso che avesse fatto il falegname nella bottega del padre, cosa che probabilmente non è vera, ma comunque, anche se fosse stato, semplicemente veniva da famiglia ricca, esattamente come Francesco. Poi a un certo punto Francesco ha la conversione, e Gesù ha non la conversione, perché lui in realtà era stato preparato per anni a ad avere quella missione, però comunque a un certo punto inizia la vita pubblica, quindi anche qui c'è un parallelismo. Perché quello che sfugge a molti storici è che c'è un parallelismo nelle vite di tutti i santi e gli illuminati di tutti i tempi. Quindi, ad esempio, se noi andiamo a vedere la vita di Buddha, di Krishna e di Gesù, troviamo dei parallelismi sorprendenti. Al di là del nome, Krishna e Cristo, vabbè, lasciamo perdere. Ma quando nasce Gesù, sappiamo che
c'è Erode che fa uccidere tutti i bambini perché sapeva che era, sarebbe nato altrimenti un personaggio molto importante che l'avrebbe ostacolato. E la stessa cosa succede con Krishna, perché c'è il malvagio re Kamsa che fa uccidere tutti i bambini avendo avuto in profezia che sarebbe nato qualcuno che ne avrebbe contrastato il potere, che poi sarebbe stato un acerrimo nemico tutta la vita di Krishna. Poi che ne so, c'è il parallelo con il deserto. Gesù va 40 giorni nel deserto e viene tentato dal demonio, e Buddha sta non 40 giorni nel deserto, perché lì i deserti non c'erano, ma sotto un albero di fico sta 40 giorni a meditare, tentato dal demone Mara, che lo tenta esattamente nello stesso modo in cui il demonio tenterà Gesù nel deserto. Insomma, noi potremmo fare 10.000 parallelismi tra le varie vite. E allora qualcuno dice: ma allora se ci sono tutti questi paralleli, vuol dire che sono inventate. No, non è così, anche perché sono tradizioni troppo lontane, cioè sono state inventate migliaia d'anni fa, quando non si parlavano, non dialogavano certe civiltà. Ma soprattutto ci sono gli stessi parallelismi nella vita di personaggi moderni che hanno gli stessi step. Non so, dico a caso, Sant'Antonio da Padova, Sant'Antonio da Padova, Sant'Antonio Abate segue una strada simile a quella di San Francesco, cioè a un certo punto viene nasce da un padre ricco, dona tutto ai poveri e passa a fare una vita prevalentemente monacale, eccetera. Esattamente come San Francesco. Non è che sia inventato, perché la cosa che è successa è la stessa. Semplicemente il divino ha forme di manifestazioni sempre uguali ovunque, poi non è facile vederle, perché tu ad esempio, per vedere l'esempio di Pietro Staccia e della cacciata dei mercanti dal tempio, devi non solo conoscere i Vangeli, e poi devi essere anche abituato a cogliere in essi le simbologie. Gli step cronologici sono diversi. Facciamo un altro esempio. Sono uguali, non diversi. Facciamo un altro esempio. Nello stesso periodo, più o meno, siamo ai primi del 1200, in cui nasce San Francesco, nascono altri due personaggi che sono Rumi, che è poi quello sulla base dei cui insegnamenti vengono fondati i cosiddetti dervisci rotanti dei Sufi, e nasce Nichiren Daishonin, che è il fondatore del cosiddetto buddismo di Nichiren, che oggi è diffuso in tutto il mondo, è uno dei buddismi più diffusi. Allora, Nichiren Daishonin nasce, vive in un contesto buddista, entra nel ramo buddista chiamato buddismo Shingon, ma a un certo punto si rende conto della corruzione del clero e comincia a combattere la corruzione del clero, e inoltre ce l'ha con i dotti, con quelli che fanno fare pratiche o teologie, che le chiameremmo, ma non si chiamano così nel buddismo, insomma, comunque filosofie troppo sofisticate. Quindi si stacca dallo Shingon e fonda un suo buddismo molto semplice per la gente, per la massa. Combatte il clero corrotto e dà una serie di messaggi, ma anche di esempi di vita, che sono esattamente identici a quelli di San Francesco, e sono contemporanei, solo che uno è in Giappone e l'altro è in Italia. Ma non è che queste similitudini significa che i due personaggi sono inventati, perché abbiamo una quantità di testimonianze già che escludiamo assolutamente che San Francesco sia inventato, così come escludiamo che lo sia Nichiren Daishonin. Rumi, più o meno la stessa cosa. I Sufi vivono uno stile di vita molto semplice, ridotto all'essenziale, salvo quando assurgono a cariche di potere. In alcuni casi, ad esempio, il sultano Al-Malik Al-Kamil era un Sufi, ma era anche un sultano, non poteva vivere in povertà. Ma molti Sufi hanno lo stesso stile di vita dei francescani e anche la stessa veste. Da lì qualcuno ha dedotto che San Francesco l'avesse copiata dai Sufi, ma in realtà
non c'è proprio certezza di questo, ma non è, per instaurare un collegamento tra i Sufi e San Francesco non c'è bisogno di inventarsi che la tonaca è presa dai Sufi, semplicemente la somiglianza è effettivamente straordinaria, ma può derivare dal fatto che, come ho detto prima, il divino ha identiche forme di manifestazioni ovunque, e quindi sembrano, alcune cose sembrano uguali, alcune vite di santi sembrano una fotocopia. Però quando il santo è del 200, del 300 possiamo dire ma se ne sono inventato, quando il santo è moderno no. E qui vengo per esempio a Yogananda. Yogananda, che ha anche lui una vita simile a quella di Francesco, cioè nasce da famiglia ricca, dona tutto ai poveri e fa una vita di ascetismo, ovviamente diversa perché la fa in America e nel Novecento, ma gli step fondamentali sono quelli. E Yogananda ha, lo dice lui espressamente più volte, riconosce come la figura più importante della sua vita San Francesco, che dice è il mio santo patrono ed è il mio ispiratore, e racconta come inizialmente riceveva visioni di questo santo che gli parlava. Poi all'epoca non è che c'era internet, non sapeva neanche chi era. Poi alla fine si informa, capisce chi era questa figura che gli parlava, cioè San Francesco, va anche ad Assisi, e ad Assisi poi nasce la Ananda Assisi, che è la sede più importante dell'organizzazione che deriva da lui. Ma guarda caso, la sua prima organizzazione, la SRF, nasce a Los Angeles, e Los Angeles si chiama Città degli Angeli perché viene il suo nome da Santa Maria degli Angeli della Porziuncola di Assisi, si chiamava così la città, e poi l'hanno abbreviato perché non è che potevi dire ogni volta buongiorno, lei da dove viene? Da Santa Maria degli Angeli della Porziuncola di Assisi, ovviamente in spagnolo era all'epoca la lingua, e quindi hanno abbreviato in Los Angeles, tant'è vero che accanto a Santa Maria degli Angeli ad Assisi c'è via Los Angeles, vabbè, ma questo è un dettaglio aneddotico. Allora, queste analogie, se uno non sa niente di spiritualità e è uno studioso razionalista, materialista, chiaramente non riesce a cogliere proprio questi nessi, e quando li trova pensa pure che siano inventati, come i miracoli, che sono uguali per tutti i santi, perché poi i miracoli sono semplicemente una trasformazione dell'energia della materia, che il santo ben conosce, essendo in contatto con energie molto alte, e pratica e fa. Ecco perché anche i miracoli sono così importanti, il numero di miracoli è così importante spesso, perché se un santo ne ha fatti uno o due, sì, sicuramente sarà stato magari una persona eccezionale, ma se un santo come San Francesco ne ha prodotti una quantità che non è possibile neanche calcolare, perché dove andava faceva miracoli, beh, vuol dire che è l'espressione di un'energia, di un carisma, di uno stile di vita, di un essere che non è quello di una persona normale. È quella di un santo, infatti, la cui figura ha potuto reggere nei secoli fino ad oggi, è diffusa in tutto il mondo. Vabbè, detto questo, adesso ho aperto questa parentesi. Allora, vediamo un attimo la differenza, possiamo chiamare così, tra la simbologia cosiddetta esoterica e la simbologia che potremmo chiamare mistica o magica. Allora, intanto partiamo dalla simbologia in generale, no? Che cos'è? Non può definirsi una scienza, perché la scienza è, diciamo, qualcosa, una disciplina che è fondata su degli esperimenti ripetibili, su delle misurazioni, su dei risultati verificabili. Può essere considerata un'arte per certi versi, o comunque una scienza umana. È una scienza umana quando viene praticata con un certo metodo, lo studio delle fonti, il confronto storico, l'analisi iconografica, antropologica, la storia delle religioni, eccetera. E tutto questo. Ma è un'arte anche perché il simbolo non si esaurisce mai in una definizione unica. Richiede intanto una sensibilità analogica, la capacità di cogliere risonanze, eccetera. E poi richiede anche una certa preparazione. È lì che diventa una scienza umana come studio. Però qui va precisata una cosa. Salvo
qualcuno con qualche eccezione come Gianfranco Carpeoro, che ha scritto un libro sulla simbologia, si è interessato proprio di simbologia in generale, ma normal, a parte che lui non si definisce simbolista, comunque